0: Radio Number One, le 2:03.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
3: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
2: Oh, taci e rispondi.
3: Va bene, ci provo.
2: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
3: Ma è facile, Federici.
2: No, la risposta è PN1, ti maledico!
4: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 3 e 2 minuti.
1: La tua notte su Radio Number One è
0: Number One Nights, la selezione musicale che tiene compagnia fino all'alba.
1: Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal suono della notte
0: su Radio Number One.

nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: ed è stata tutta vita.
1: Number One Nights,
2: il suono della notte
1: su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ehi là!
2: Ciao amore, ma dove sei?
1: In macchina.
2: Da solo?
1: No, no, sono con due donne.
2: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
3: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number 1.

0: number one night.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Radio Number One. Radio Number One.

0: Radio Number One, le 4 e 2 minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Donne, è arrivato al bar.
3: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
4: Sono qui, non mi vede?
3: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
4: Le stavo appunto cercando.
3: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
5: Sono la nuova barista.
3: Ancora lei?
4: Ah, io non so nulla,
6: Non mi meraviglia, mio sire.
3: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
7: Però si poteva far meglio.
8: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: del mattino.
1: Salve a tutti e bentornati sugli Scombriccolati. Come ogni mattina siamo qui per accompagnarvi con il nostro spirito giocoso, le vostre storie incredibili e la musica che amate. Pronti a partire?

0: I vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: Buongiorno Combriccoli, io davvero non ho parole. Non ho parole perché secondo me voi un ascoltatore normale non ce l'avete e non lo volete. Perché fate bene perché se no sarebbe un programma noioso e noi la noia la rifuggiamo. Buona giornata a tutti Combriccoli, a tutti, via la noia dalle nostre vite.
2: Vi saluto io. Ciao.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Sono scombricolati. Beh, io quando avevo fatto i 50 anni ero stato a Gardaland, diciamo che mi sono divertito come un bambino, è stata una cosa fantastica. C'era anche all'epoca, ricordo, la cartomante che a me ha predetto il futuro, mi ha detto: fino a 55 anni vivrai una vita a grama e non farai soldi. E allora gli ho detto: scusi, e dopo i 55 ci farai l'abitudine. È così.
2: Sì, certo, lei dice facciamo l'amore con la musica, sì, con la fortuna che ho io, con tutte le note musicali, la da fare, io da chiave di violino qui dietro sulla coppa, secca.
3: La combriccola, la combriccola, la combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Certo che ragazzi, per essere le 6 del mattino c'è in giro un assortimento via etere che metà basta. Oh vacca boia, che voglia che hanno il primo mattino.
2: Finché la barca va, lasciala andare, finché la barca va, tu non remare, finché la barca va, stai a ascoltare, number one, bye bye bye bye bye bye bye bye, dai laghi, ciao!
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Se siete svegli, siete i nostri eroi. Se non lo siete, ascoltate lo stesso. Qui, gli Scombricolati del Mattino, il programma che dalle 5 alle 7 accende la vostra giornata.
1: Ma che storia triste, alzarsi alle 5. Stamattina non è suonata, adesso corro all'impazzata. Buongiorno Combricola, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Io, se dovessi scegliere un lavoro, vorrei un lavoro che mi potesse dare la possibilità di girare l'Italia e il mondo, qualsiasi esso sia. Shout out Max!
2: Sai cos'è un bullone? Un precipizio profondo.
3: Gli Scombriccolati del Mattino.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli Scombriccolati del Mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Un daino dice un altro daino: giochiamo a nascondaino? Dai, no.
2: Mentre guido verso quel di Bellinzona nella notte più scura, ascolto i messaggi degli Scombriccolati e penso che ora della fine mi sto scombricolando anch'io. Una buona giornata a tutti, Stefano da Como.
3: In arrivo sugli Scombriccolati una sfida di messaggi tra i nostri ascoltatori. Chi riuscirà a farvi sorridere di più? Scopritelo tra poco.
4: La Combriccola.
5: La Combriccola.
4: La Combriccola.
6: Gli Scombriccolati del Mattino.
7: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
8: Play One!
7: Mi raccomando, non farle aspettare.
8: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
9: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tra le 5 e le 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno ragazzi!
2: Qual è il calciatore che si mette i pantaloncini più velocemente? Messi! Ciao, Matteo da Milano!
3: Un boscaiolo entra in un negozio dove si vendono camicie. Mi dia una camicia da bosco. Che taglia? Taglio la legna.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Scombriccolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, è un elicottero. Grazie Gianluigi Brescia.
2: Boys, Patrizio fa la pizza. Boys, lava tutta per me. Monello.
3: Buongiorno Sergio, nonostante l'adrenalina, la battuta è sempre lì come prima. Complimenti, ciao.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: Momento di condividere il divertimento e allora preparatevi a sorridere con gli esilaranti messaggi dei nostri scombricolati.
1: Ma Bart, non sarà che la cosa che ti tiene sveglio di notte è la mancanza di gnagna? Boh. Ciao a tutti, un bacione, Omar D'Averzo.
2: Buongiorno combricola, sapete perché i capelli vincono sempre? Perché sono sempre in testa. Ciao Federico.
3: Buongiorno scombricolati, è ancora buio.
4: Gli scombricolati del mattino. Let's go.

Scombricolati di tutto il mondo, preparatevi, sta per arrivare l'universo dei vostri messaggi, la vera onda nuova della radio. A tra poco.

0: Scombriccoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli Scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno a tutti da Pietro Diverso. Dai che venerdì, ah no, è giovedì. Viva le donne nude!
2: Ciao ragazzacci.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Allora, io faccio sport al mattino prima di andare a lavorare. Allora, quando mi alzo, la prima cosa che faccio è un piegamento sulla tazza del gabinetto. Dopo vado in cucina per svuotare la lavastoviglie, visto che comunque la roba non è tutta in un posto. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Prendo, metto via. Poi prendo le borracce, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Prendo borraccia, riempio borraccia. Così, quattro borracce. Faccio un po' di colazione, poi porto giù il cane, ecco, lui cammina, io sto fermo. Quello è un po' di yoga. Buona giornata dal Max.

0: Popolo degli scombricolati, buongiorno, ho bisogno di carica, vi prego, mi affido a voi. Un bacione grande grande, buona giornata.
1: La combriccola,
2: la combriccola,
1: la combriccola
3: di Radio Number One.
1: Gli scombriccolati del mattino.
4: Oh.

0: These beautiful things that I've got.
1: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli sbombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
2: Io sono un amante delle armi e ho deciso di replicare ai tempi con la mia First Shura, che è una mitragliatrice a una cadenza di almeno 5.000 parole all'ora, se va bene. Ma no, fortuna che mi sono comprato le cuffie antirumore. Ciao ragazzacci, grazie per la bella musica.
3: Sbombriccola, buongiorno dal mister Marcello. Figlia stufa, scappa di casa, i genitori muoiono dal freddo. Un abbraccio, ciao belli.
1: C'è chi invia messaggi vocali con saggezza zen e chi lo fa mentre inciampa nel gatto. A noi vanno bene comunque, vanno bene entrambi. Ci risentiamo tra poco con gli sbombriccolati del mattino.
4: Number one! Gli sbombriccolati del mattino.

0: One, sono le 6, buongiorno.
1: Bricolati del mattino.
2: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
2: Toc toc, buongiorno, scusate, c'è Rume?
3: Scusatemi, ma sono allergico alle stronzate.
4: Mamma mia, ragazzi, senti con la chitarra. Ah, ma che canzoni che mi fate sentire, ragazzi. Siete meravigliosi. Grazie. Ciao, Rossana, un bacio.
5: Buongiorno, qui all'ospedale. Senta, volevo dire al signor Pater Romano che abbiamo sempre la sua doggy bag dopo che abbiamo fatto l'asportazione dei vari organi. Cosa ne dobbiamo fare? L'ha dimenticata qua nel frigo?
6: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: Bricolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sì, no, vabbè, ho capito. Mi perdoni, i nostri ascoltatori sono gli scombricolati. Sono lei tutta sta confidenza. A chi scombricolati? Ma mi ha capito, gli scombricolati. A me.
2: Bruno Patrizio, amore mio, vieni qua sotto le coperte con me, dai, c'è tutto caldo qui, ci ho fatto anche la scorreggina per te. Ti amo tanto, Moneso, ti aspetto.
3: La combriccola,
4: la combriccola,
3: la combriccola
5: di Radio Number One.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombriccolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
1: Buongiorno, anch'io devo mandare la canzoncina, non l'ho mai mandata.

0: Rouen.
1: Popolo di scombricolati, forza, andiamo che si comincia a lavorare anche stamattina. Dai, che ce la faremo. Buona giornata a tutti.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Che confusione sarà perché vi ascolto ogni mattina su Radio Number One. Buongiorno scombricolati, spingere!
2: Primo giorno di pensione, yuhu! Ora mi vado a vedere tutti i cantieri del mondo in aereo. Ciao a tutti!
3: Tanto vi ringrazio per avermi camuffato la voce. Purtroppo non è mai successo e non credo succederà mai, ma quanto vorrei baciare la mia osteopata. Ciao, anonimo da Los Angeles.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
5: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: Abbiamo più occhiaie che neuroni attivi, ma eccoci qui, gli Sgombricolati del Mattino, l'unica trasmissione che trasforma la fatica in ironia.
1: Bea Fioi, sono ombretta, migo abita 12 anni a Venezia, grande Cipriani e Garagion, ma non solo il putei, anche i namorai, via sto telefono, i gada guardarsi negli occhi. Via i telefoni. Torniamo alle relazioni umane vere. Così vedete che le farfalle torneranno a volare nello stomaco. Un bacione.
2: Io ne ho sentite di cose alla combricola che voi alieni non potreste neanche immaginarvi.
0: Attenzione, tra poco sentirete una voce profonda, non per il tono, ma perché è ancora sonnata. A tra poco con gli Sgombricolati del Mattino.
3: Gli Sgombricolati del Mattino.
0: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
0: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Un cordiale buon mattino da Deni Nardi, diamo un'occhiata al meteo. Un'area di bassa pressione per la giornata di giovedì continuerà ad apportare dell'instabilità sulle regioni del centro-nord. Si segnalano piogge e rovesci a tratti anche di forte intensità. Non si esclude la possibilità di locali grandinate e raffiche di vento improvvise. Temperature massime che subiranno un brusco calo con valori al nord non superiori ai 20-24 gradi. Temperature al centro Italia intorno ai 24-28 gradi. Al sud qualche pioggia in Sardegna, poco nuvoloso su regioni peninsulari e Sicilia, temperature in lieve calo da ovest con massime tra i 32 e i 36 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Se anche oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché, sappiate che non siete soli. Ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Oh, buongiorno cialtroni. Sapete perché i pompieri si chiamano pompieri? Perché se pompavano oggi si chiamavano pompoggi.
2: Quando parlate voi, alzo il volume perché non posso perdere una parola delle vostre battute, perché mi fanno morire dal ridere. Quando c'è la musica, invece, riabbasso perché mi fanno male le orecchie. Questo è l'effetto della combriccola. Ciao, Elena da Bergamo.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

0: il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
1: Buongiorno scombriccolati, mi stavo ponendo una domanda. Ma tutta sta gente qua, bella pimpante di primo mattino o roba del genere, ma cosa si fumano, cosa bevono, cosa fanno per avere tutta questa carica energetica addosso, fare le battute a profusione, mettiamola così per non dire altro, e poi non lo so io. Comunque, vabbè, buona giornata ragazzi, un abbraccio come sempre.
2: Ciao scombricolati, sapete come si chiama l'ape più famosa in Inghilterra? L'ape regina.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: quest'ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Amblastanga, picu picu tanga, amblastu, Marilu, la radio del mio cuore sei proprio tu, number one. Ciao a tutti, Luca da Sondrio.
2: Pat ha perfettamente ragione quando dice che siete migliori, anzi, come diceva il Puffo Brontolone, io odio l'altra radio.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: tra poco i vostri vocali, perché il vero pericolo della tecnologia non è l'intelligenza artificiale, ma i messaggi audio da sonno profondo.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
3: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: E da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di pollo, tutti i pesci andarono a galla per vederla. Palla di pelle fatta da pelle figlio da pollo fece una palla di pelle di

0: Sì, è davvero mattina. E no, non abbiamo ancora capito perché. Ma siamo insieme e tutto il resto può aspettare. Benvenuti, gli scombricolati del mattino.
1: Buongiorno, combricola. Figlia stufa, scappa di casa. I genitori muoiono di freddo. Miau.
2: Buongiorno, scombricolati. Stamattina farò più fatica perché c'è la nebbia e deviare le buche sarà sempre più difficile. Auguri per le buche.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. Gli scombriccolati del mattino.

combriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.

0: cosa che non ti devi dimenticare di portare nella valigia, picciotto, sono le cuffiette. E cuffiette per ascoltare number one, capisci a mia?
1: Svegliarsi presto non è mai stato così divertente e anche un po' masochista, a dire il vero. Gli scombriccolati del mattino tornano domani tra le 5 e le 7, mentre ora inizia la gombriccola.
2: Gli scombriccolati del mattino.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: Buongiorno amici della Combricola, sono le 7 in punto.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi giovedì 10 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura la convention di Dallas, Trump apre la convention tra finti record di bilancio e la promessa del dividendo Trump, l'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità, oltre alla proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. I democratici, ha aggiunto poi, sono comunisti. La guerra in Ucraina, giorno 1660, secondo i media l'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone durante il decollo in Moldavia. Ci sarà un possibile trilaterale USA-Russia-Ucraina, Trump-Putin vuole un accordo, speriamo anche Zelensky. Tajani, Kiev coinvolga anche Italia e Polonia, non solo Francia e Germania. Politica, legge elettorale, al via l'esame al Senato, bocciate le pregiudiziali di costituzionalità, testo in aula senza relatore. L'iter si concluderà il 15 settembre, aperta la questione della correzione dell'emendamento sulle preferenze. Per la cronaca, i funerali di Lorena, la mamma con il peluche, il papà che accarezza la bara e bacia la foto. A Squinzano l'addio alla 45enne uccisa dall'ex compagno Federico Vella. Il parroco, l'amore non è possesso. L'altro non ci appartiene, dirlo con chiarezza soprattutto ai giovani. Se una persona dice no, quel no va rispettato. Il maltempo atteso al centro-nord con un importante calo termico che ha spazzato via le alte temperature dell'estate è arrivato. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia e la Liguria, sono diverse le zone dell'Italia che sono state colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Molti i danni registrati finora, da frane a cadute di alberi fino all'esondazione di un torrente nel genovesato. Estero, caso Sassonia-Anhalt, Trump si complimenta con l'AFD, Merz cancella la telefonata con il presidente USA. Un post del tycoon alza la tensione tra Germania e USA, intanto l'AFD incassa i primi no per colloqui in vista del governo. Sport in chiusura, fase di campionato, la prima giornata di Champions League di calcio, Napoli-Arsenal 0-1, i Gunners espugnano il Maradona. Stasera storica prima per il Como contro l'Ipsia alle 21, alle 18.45 Fenerbahce-Roma. A Berlino, basket mondiali donne, Italia-Australia 80-82, azzurre KO dopo una clamorosa rimonta. La nazionale di Andrea Capobianco perde lo spareggio per accedere ai quarti. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
7: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC, luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere, un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: Fenerbahce!
1: Ah,
2: c'è sta
1: il Fenerbahce? Non lo so. Ma Galatasaray hai tu? Ma Fenerbahce Galatasaray tu?
2: Ma Fenerbahce! Buongiorno, buongiorno! Come va con quelle manine? Patromano, batti le manine!
0: Sì, batto le manine come la foca monaca, come qua, Fenerbahce! Ma perché ne parli dei Champions League?
2: No, lo so, perché stava dicendo Danny Nardi nel notiziario e parlava del Fenerbahce, mi è rimasto sto Fenerbahce.
0: Certo, affronta a Roma stasera.
1: A Roma. Gioca a Roma.
0: A Istanbul.
1: Beh, però.
2: Ma com'è il Fenerbahce?
1: Fenerbahce è come Galatasaray tu.
0: È come Besiktas.
1: È come se fosse un po' del Besiktas.
0: Sì, quelle squadre lì, cose turche. Cose
1: sì, cose turche. Però. Stasera c'è la prima partita della storia del Como Calcio in Champions League. Grande soddisfazione.
0: Grande Como contro il Lipsia.
2: Facciamo il tifo per il Lipsia.
1: No, Manu, dai!
0: No, gliela stai tuffando.
1: Ma dai!
0: Sono tutti lì, viva il lago di Como, per aspettare i primi punti dei Champions.
2: Sono dettagli, buongiorno!

0: Chaos, si chiama così questa canzone dei The Bausa, la prima di oggi su Radio Number One, per augurarvi buongiorno. Questa è la combricola.
1: Hey, come stai, bella bambina?
0: Patro Mano,
1: Manuela Doriani, sì, Manu, come stai, Manu? Dormito?
0: Sergio, dormito.
1: Ti senti un po' fenerba, cioè?
0: No, mi sento più lipsia.
1: No, ma ancora, ma non devi insistere.
0: Che devo fare? Allora, ci sono i primi della classe, abbiamo la sigla?
2: Yeah! I primi della classe tocca a voi. I primi della classe poi per noi. Oh yeah!
0: Scopriamo una cosa, un dettaglio importante.
1: Sì.
0: Pat Romano compra le cose tarocche.
3: Se no vengo denunciato per ricettazione.
0: Quando lo vedi con qualcosa tipo di marca, non è vera. Dove vai? A Marrakesh a prenderle?
3: Marrakesh è un po' lontano. Sentiamo.
4: Bro. Pronto, Patrizio, amore mio.
3: Buongiorno.
4: Sei stato qui da me a fare la doccia. Hai lasciato sopra la lavatrice i tuoi boxer, quelli della Nike, quelli rosa. Te li ho lavati e sono tutti profumati. Ma il papo marrone della Nike è sparito. Mi sa che non sono originali. Ti hanno fregato. Monello, ti amo tanto.
0: Era un po' veloce, forse.
1: Sì, però se spariscono i baffi, non è originale.
3: Comunque il senso si è capito. Sì, anche se andava veloce.
0: Sì, era un po' veloce. Però, nel senso, attenzione, perché il primo lavaggio, giustamente,
3: è così.
5: Buongiorno, combricola. Buongiorno, miei cari fedeli di Federico. Sergio, come si chiama il miglior amico di un ginnasta? Ponzio Pilates. E cosa disse il capitano del Titanic? State tranquilli, questa nave la conosco a fondo. Ciao dal Mats, fedele di Federico.
1: Io se non sopporto una cosa, quelli che insultano gli altri ascoltatori prendendoli in giro.
0: Ma non è
3: quelli che imitano,
1: gli imitatori, tra l'altro. Io non lo farei mai di mettermi lì a fare sono Federico, ma non lo farei mai.
0: Figurati. Hai una barzelletta?
1: No.
3: Dai.
1: No, ti dico solo, il capitano del Titanic ha detto: vuole qualcosa? Sì, vorrei del ghiaccio. E gliel'hanno portato.

0: capito poi cosa voleva l'altro, l'uno dall'altro, cosa voleva. Chissà.
1: Ma sono stati chissà due anni a dirsi cosa vuoi da me, cosa vuoi da me, cosa vuoi da me.
0: Fabri Fibra, John Tilley su Radio Number One, era Milano Baby, l'abbiamo riascoltata. E allora no, devo fare una precisazione perché giustamente c'è questo ascoltatore che fa una considerazione giusta.
2: Ciao ragazzacci, ciao. Buongiorno. Avete cominciato col botto stamattina. Brava Manu, io fossi in te chiamerei il direttore subito perché c'è il rischio che perdiate quel 32% di share dalla provincia di Como oggi e non so se saranno tutti così contenti e sorridenti.
0: Ma no!
2: Ciao, buona giornata!
0: Ma no, ci tenevo a dire che è stato veramente un lancio, cioè nel senso non volevo fare la battuta, io lo tifo veramente il Como, cioè sono felicissima se va avanti in,
3: un lapsus sull'Ipsia,
1: un lipsius.
3: Capitano, dai,
0: sì mi è uscita una roba, ne pensavo un'altra, ma figuriamoci, io poi tifo una squadra che non c'è più Sting, non ci andrà mai manco se freghiamo in cinese proprio,
1: ma non dire queste cose
4: Como, i mattiti li puoi trovare solamente qui alla Combriccolina, sì, e oggi è giovedì.
0: Ok, via.
4: Baci, Dani dalle batte.
0: Canterina ultimamente.
1: Canterina, fa le sigle, sta cercando di darsi.
3: Ma contenta perché sai che lei è l'ascoltatrice del countdown, quindi giovedì manca poco al venerdì e insomma comincia a essere feliciona.
0: Mi si risveglia, raga.
5: Buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Visto che di calcio e di Champions non ci capisco una cippa, viva la gnagna! Buona giornata a tutti, un bacione, Omar da Bella.
1: Ma non gioca stasera.
3: La gnagnese, la famosa gnagnese SC, società calcio, non gioca.
1: Sì, pensavo più FC.

0: Sì, è una giornata decisamente frizzantina quella di oggi, come ci fa notare un nostro ascoltatore. Allora, invece c'è una nostra ascoltatrice, tornando ancora per un attimo sul discorso del Como, del suo esordio in Champions League, che dice che al di là del lato romantico, diciamo calcistico, il Como andrebbe comunque tifato per la buonaggine del suo allenatore. E io qui non posso che alzare le mani e dire è vero, Fabregas, che Fabregas è un po' pazzesco.
1: È buono, sì.
2: Il Cesc.
0: Mamma, il Cesc è tanta roba, raga, sì? Tanta roba.
1: Sì,
0: proprio il mio tipo, guarda. Proprio il mio tipo, no. Guarda.
1: No,
0: a tra poco.
1: Ciao.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
4: Vuoi avere il Radio Number One sempre in tasca?
3: Scarica la nostra app, disponibile per Play Store e App Store.
4: Per ascoltarci dove e quando vuoi. Tutta la musica che cerchi è qui.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: floor, face slam on the door. No fun if we can't make fun. Can't run to your mommy, don't we want to hide from it all?
1: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico. Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno. Grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
2: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. Clericiauto.it.
3: Carriole, carriole, carriole.
4: Ma non era parole?
3: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
4: Un capolavoro senza tempo.
3: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
4: Brico Gay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
5: Brico Gay, più vicino a te.
3: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario!
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulente del credito We Unit SPA, ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338 274 71 29.
9: Tangenziale est, rallentamenti anche sulla tangenziale ovest, tra i raccordi con la 1 e la 7 in entrambe le direzioni. Traffico intenso inoltre sulla 4, la Milano-Brescia, tra Cormano e Barriera di Milano Est. In Piemonte a Torino abbiamo dei rallentamenti tra via Cesare Battisti e via Cavour, ancora tra via Andrea Doria e piazza Carlo Felice. Qui siamo nel centro della città. C'è un incidente anche a Genova in via Bianchi con transito fortemente rallentato, e poi abbiamo code sulla 7, la Milano-Genova, per un veicolo in panne tra Casei Gerola e Groppello Cairoli. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combricola.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
11: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.

0: gran simpaticone di Martin Garrix, un DJ produttore molto bravo e molto simpatico anche, insieme a U2, la canzone nuova che ci hanno regalato si chiama Fireflies. Sono le 7:30, sentiamo cosa ci racconta Pat Romano nel suo Focus.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla nostra redazione della Combriccola. L'aereo del presidente ucraino Zelensky è stato quasi colpito da un drone dopo essere partito dalla Moldavia e mentre era in volo verso la Norvegia, dove ieri ha partecipato ai funerali del defunto re norvegese Harald. A rivelarlo è stato il primo ministro norvegese, che ha avuto anche un colloquio con il leader di Kiev dopo le esequie del capo di Stato. Il colloquio tra i due leader inevitabilmente ha toccato la situazione che sta vivendo il paese in guerra con la Russia e, secondo il Cremlino, a questo proposito è possibile un vertice tra Putin, Trump e Xi Jinping, leader cinese, a novembre. E adesso parliamo di Donald Trump. È stato un vero e proprio show, un Donald Trump show, quello che è andato in onda stanotte, ora italiana. Se i repubblicani, ha detto, vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. Questo ha proferito Donald Trump, uno show che è andato in scena nella notte con il presidente, autentico mattatore della convention dei repubblicani organizzata a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Una tornata cruciale per il tycoon, che infatti non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori ovviamente alla mobilitazione di fronte ai sondaggi particolarmente sfavorevoli. E nelle 2 ore di discorso Trump ha parlato veramente di tutto, dalla ricompensa economica in caso di vittoria alle elezioni, alla guerra in Iran, senza dimenticare la geografia rivisitata e i dazi. Attenzione, perché sui dazi ha detto: è la mia parola preferita, sti dazi. È tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: Unstoppable Today cantava Sia qualche anno fa su Radio Number One. Ma l'ho sognato o Pat Romano ha chiuso il focus dicendo mastidazzi?
1: Buongiorno, sono Donald Trump, Pucci, siamo qua a fare la convention di midterm e allora a me piace dazzi perché arriva di parola italiana, dazzi o nuvolari, uno molto veloce, a noi abbiamo i dazzi, vi daremo $5,000 ogni adulto, vi dipingeremo casa, vi tagliamo il prato nel giardino e se volete anche vi diamo il tagliando della macchina e cambio d'olio compreso,
0: Bene, fornitura di benzina di un anno, no?
2: E allora il voto è assicurato.
1: Tu non puoi esagerare, un anno di benzina.
2: Beh sì, dai $5,000 cada uno agli adulti americani.
1: Ma cadano anche tutti.

0: finta partenza.
1: Vabbè, è una falsa partenza. È una falsa partenza. Ne parliamo dopo, dai. Capito che spingeva, no? Sai quando sei lì che
0: sappiamo quando.

0: Maledetto me, Fulminacci su Radio Number One. Senti cosa dice questo nostro ascoltatore, vero però, Sentiamo.
1: Trump è arrivato tardi, Ci aveva già pensato certo da qualunque, in qualunque mente. Daremo 1000 euro a ogni elettore. È poco. 2000. Ciao a tutti, Teo da Pavia.
0: È vero, avrà preso ispirazione da lì.
2: Sicuramente, ma perché il modello della politica italiana viene esportato in tutto il mondo.
0: Certo, giusto, è così. Questa è la copricola di Radio Number One. Tra poco c'è una grande canzone che ci riporta indietro al 1976.
3: La copricola di Radio Number One.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
7: Presente.
8: Don Ghia Stefano.
10: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ho messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
11: È ora di tornare alle aste.
5: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
12: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50%, in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
14: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
15: Sì.
16: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
14: Scegli ora ING Business Banking.
16: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
19: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
20: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: La fantastica musica degli anni 70, 1976, Daddy Cool, un pezzo dei Bonnie M. Tra l'altro è molto divertente l'aneddoto che ho trovato su questa canzone, perché parla di Frank Farian, no? Che era il produttore e fondatore anche dei Bonnie M, del gruppo, che ha praticamente cantato in studio tutta la canzone facendo la voce maschile like a fool, e la voce femminile Daddy Cool con una... Sì, ha fatto tutto da solo, e tra l'altro non solo, ha anche creato questo rumore che si sente all'inizio del brano battendo i denti sul microfono, tipo no, niente, i miei denti non fanno rumore, ma tipo così, i miei denti sono silenziosi. Esatto, esattamente, sono le grandi canzoni di Radio Number One e adesso siamo pronti.
1: Niente più false partenze, questo è l'originale. Oh, no? È Domandones che parte. Allora, Domandones, che abbiamo ovviamente istruito così in 448, perché prima abbiamo parlato di Donald Trump, e a microfoni spenti il nostro Sergio Sironi, con un po' di bavette e con la lingua penzoloni, ha posto l'accento sulla First Lady, su quella gran First Lady di Melania Trump.
2: C'era bava sul mix,
0: grandissimo
1: pezzo di First Lady, insomma. Ma dicendo che è una bellissima donna, che è una sorta di sex symbol delle first lady mondiali. E a questo proposito, di sex symbol, avete qualche nomignolo da snocciolare?
0: Chi è il vostro sex symbol? No, in realtà siamo partiti ancora prima, se ci pensi, proviamo all'argomento di questa mattina. Siamo partiti da Fabregas, perché io ho detto che è un gran bono Fabregas.
1: È vero,
0: cioè non è proprio il mio sex symbol, però parlando del Como sono andata a rivedermi le foto e ho detto beh, insomma, Fabregas,
1: allora, Fabregas al limite lo tieni in panchina, come si suol dire. Chi è il titolare?
0: Mourinho.
2: Mourinho, pensavo a Lenny Kravitz.
1: Hai capito, va sul
0: Mourinho,
1: calcio.
0: Lenny, sì. No,
1: gli allenatori.
0: Mourinho è proprio uno che guarda. Ve l'ho detto, no? Che c'è stato un periodo che sognavo sempre di fare zanzare belle rane con Mourinho.
1: Mourinho titolare in panchina, Fabrega, sei in tribuna, chi mandi? Dai un terzo nome, facciamo il podio.
2: Lenny Kravitz.
0: Lenny Kravitz.
1: Okay, vabbè.
2: In una notte ho fatto anche il triplete in un sogno.
0: No, mi fa paura Lenny Kravitz. L'altro giorno ho visto, tipo, c'ha 60 rotti anni, fa tipo 200 addominali attaccato ad una macchina in palla. Mi fa paura, cioè, nel senso, credo sia un po' troppo per me. Non arrivo a quei livelli lì. E tu invece, Patrizio?
1: Allora, per quanto
2: fuori
1: riguarda...
2: mondo ha detto basta che respiri.
1: Non
2: però
1: è vero,
2: adesso
1: non è vero, non è, vero.
2: È vero.
1: È vero, ma scherzando. Allora, sì, cioè. Per quanto riguarda le donne Agé, Sandra Bullock, che tra l'altro ha tagliato il traguardo di 62 anni. Beh, tanta roba la Bullock.
0: Sì.
1: Per quanto riguarda la categoria over, under 30, anzi, under. Cioè, ne compiuti adesso 30, Matilda De Angelis, la Matilda.
0: Beh,
1: e la Sandra e la Matilda, ragazzi.
2: Insomma, la risposta del Pat è sotto i 18 è protetta dalla legge, sopra i 65 dalla natura, in mezzo caccia libera, insomma, un po' così.
0: Esattamente. Allora, quali sono i vostri sex symbol, ascoltatori di Radio Number One, o scombriccolati che non siete altro? 393 4 4 4

0: Noemi, chissà se è il sex symbol di qualcuno. Noemi, che abbiamo ascoltato con Tu cosa fai questa sera su Number One.
1: Domandone facile facile, il vostro sex symbol.
0: Me ne è venuto in mente un altro, Javier Bardem. Il marito di Penelope Cruz.
1: Olè. Allunghiamo la panchina. La panchina. C'è già Fabregas, c'è già Kravitz, e mettiamoci pure Bardem.
0: Ma sì, ma non facciamoci mancare niente. Tra l'altro è pure di Las Palmas, vedi tu.
2: Annalisa, Denis Santucci, Mara San Giorgio, la mia tripletta. Ciao, Simone Camionaro.
0: Chi è Mara San Giorgio?
1: Mara San Giorgio.
0: Magari è una sua vicina, di casa. Sentiamo.
3: Beh, io ho sempre detto Andy Garcia, che rimane sempre al primo posto.
0: Brava.
3: È il numero uno per me. E poi Fabregas gli sta piacendo tantissimo. Caspita, veramente. Che fisico, che bello, mi sta piacendo tantissimo, raga. Che vi devo dire?
1: Che tutto. Mara San Giorgio è giornalista di Sky Sport, segue le vicende della Formula 1.
4: Ah, Mara San Giorgio.
0: È buona.
1: San Giorgio.
0: È buona.
1: Con la U.
5: Buona.
1: Titolarissima.
5: Buongiorno. Sex symbol Ben Affleck. In panchina possiamo tenere anche suo fratello. Un bacio, Vale Cremona.
1: Tutto in famiglia.
4: Tutto in famiglia, si fa la famiglia, vuole farsi una famiglia.
1: No,
4: lei,
1: vabbè, dai. Vuole farsi
6: una famiglia. Buongiorno scombriccoli. Buongiorno. Sex symbol è Julia Robert, tutta la vita, anche quando avrà 120 anni, sempre lei. Sì. Ciao.
0: Con quel sorrisone, che bella.
4: Purtroppo devo correggermi, non è Melania Trump, perché mi ha appena mandato un messaggio lei. Il mio sex symbol è Miley Cyrus.
1: Cyrus, si è cambiato il cognome.
4: Cambiando il cognome. Miley Cyrus, infatti adesso si sta facendo chiamare solo Miley, perché stiamo facendo le carte. Insomma, ecco.
0: Certo, giusto.
4: Quindi
0: certo.
4: Chiedo scusa alla mia Miley. Un bacio.
0: 393-444-0444, qual è il vostro sex symbol?
7: La combriccola, quando vuoi.
8: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
4: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: C'è una promozione speciale, grandi marche anniversario, 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro, 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre non farti sfuggire grandi marche anniversario.
9: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: Piccola di Radio Number One, mancano pochi secondi alle 8.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su Subaru.it.
14: Subaru.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Sul conflitto russo-ucraino sembrano prendere corpo disponibilità negoziali, ma balza in primo piano il giallo sull'aereo di Zelensky che, secondo il governo norvegese, sarebbe stato sfiorato da un drone mentre si trovava in Moldavia. Un episodio che però Kiev minimizza. Sentiamo Alessandro Cisilin.
17: Mentre trapelano spiragli negoziali sul conflitto russo-ucraino, spunta la notizia di un drone che avrebbe sfiorato l'aereo con a bordo il presidente ucraino Zelensky. Sarebbe successo in Moldavia durante il decollo del velivolo diretto in Norvegia per i funerali di re Harald. A rivelarlo lo stesso premier norvegese Støre. Kiev minimizza sulla portata del rischio occorso e intanto il Cremlino, dopo una lunga telefonata tra Putin e Trump, apre a possibili colloqui a tre tra Russia, Stati Uniti e Ucraina. E il consigliere presidenziale Ushakov indica anche l'eventuale luogo, Abu Dhabi. Abi, pronte al compromesso ma devono fare passi avanti entrambe le parti, commenta lo stesso Zelensky proprio dalla Norvegia, rimarcando al contempo l'importanza di coinvolgere l'Europa nelle trattative. Ma sulla richiesta europea di un cessate il fuoco il ministro degli esteri Lavrov ribadisce il no, serve una soluzione complessiva del conflitto, una tregua servirebbe solo al riarmo di Kiev. Nei negoziati non si coinvolga solo Germania e Francia, si invitino anche paesi come Italia e Polonia, sollecita intanto il ministro degli esteri italiani, ma l'Europa stessa pare divisa. Il premier slovacco Fico contesta l'estensione delle sanzioni contro Mosca, chiedendo quantomeno deroghe per il proprio paese.
16: Inizia con una sconfitta al Maradona il cammino del Napoli in Champions League, partenopei superati dall'Arsenal campione d'Inghilterra e finalista all'ultima edizione del torneo europeo. Decisiva la rete di Odegaard nella ripresa per il Napoli tra campionato e Coppa, terza sconfitta consecutiva. Allegri sottolinea il valore dei londinesi, ma anche la tenuta dei suoi, a iniziare dai giovani.
18: Sicuramente loro hanno avuto diverse occasioni, ma sapevamo le difficoltà della partita. Credo che l'Arsenal abbia una rosa importante, credo che abbia vinto l'anno scorso la Premier League, sia stata finale dei Champions. I ragazzi sono ben comportati, sono contento per il debutto in Champions di Favazzulli, che è un ragazzo che l'anno scorso giocava nel Catanzaro, quindi si è ben comportato. Vergara, sono tutti ragazzi che devono fare esperienza in campionato e in Champions. Poi dov'è che abbiamo sbagliato? Abbiamo sbagliato molto nelle ultime scelte di passaggio, potevamo assolutamente fare meglio.
16: E la 3 giorni di Champions delle italiane si completa stasera con Roma e Como. Giallorossi a Istanbul in casa del Fenerbahce, si inizia alle 18.45, alle 21 i Lombardi ospitano il Lipsia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
19: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: beh, anche Peggy Gou è tanta roba, eh? Infatti la sex symbol di un nostro ascoltatore che ha detto che è molto molto carina. Abbiamo iniziato con la sua canzone nuova che si chiama Who Man, questa seconda ora della Combricola.
1: Domandones. Il vostro sex symbol.
0: Il vostro sex symbol. Chi è? Chi l'è che l'è? Chi l'è che l'è?
2: Il mio sex symbol? Un piatto e pasta asciutta a carbonara e carne a griglia a volontà.
0: Via.
2: Buongiorno orso da Legnano. Beh, ciao a tutti.
0: Ma è da bere niente, scusa, senza andare al bar a bere, al bar a bere, a bere al bar.
1: Appunto, bisogna innaffiare il tutto con un buon rosso.
3: Ma, sì, ma anche bravo. Di più.
4: Al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere, al bar a bere.
0: Sì, sì, sì, sì, lì ci sta un bel vino rosso di quelli belli corposi,
1: sì, sì,
0: vero?
1: Delle langhe, dai, del piemontese, va.
0: Vai. Piemontese, dai, dai.
5: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, il mio sex symbol che adoro, che è stupendissimissimissimo, è l'Orazio Kane di CSI Miami.
0: Bravo.
5: Cioè l'attore che fa l'Orazio Kane, ecco, di CSI Miami, che mi sfugge il nome.
3: Davide
5: adesso.
3: Caruso.
5: E non è il suo nome, ecco. Però lo adoro, è bellissimo, stupendo.
3: Caruso.
5: Buona giornata.
3: Si chiama David Caruso, è un Caruso, è di qua.
1: Sì, ma comunque, David Caruso.
3: David Caruso.
0: Si chiama David Caruso?
1: Sì, sì, è lui, è Caruso. Ha i capelli un po' rossi.
0: Hai un po' roscio, è rosso, sì. È quando si gira, la frase iniziale, quando si gira e dice sempre queste frasi ad effetto, così guardando in camera.
3: Lo fa anche quando guida. Ha fatto 3 incidenti perché si gira anche quando guida.
1: Ma è il guercio, dai.
6: Ma direi anch'io Ben Affleck, però sì. Mi sembra che ci sia un po' di coda. Credo che ci sia un po' di coda, quindi c'erano ad aspettare, direi Theo James, il protagonista di The Gentleman. Vediamo. Ciao.
3: Ciao scombriccoli, ho sempre adorato Charlize Theron, è meravigliosa. Poi Laura Torrisi e completiamo il podio con Dorothea Wierer. Comunque Bardem no, dai, manco fosse Federico.
0: Ma non è Federico,
1: no, è Fabri Fibra.
3: Fibra, lui.
0: Adesso parlano tutti come Federico. Stiamo parlando di sex symbol su Radio Number One. Qual è il vostro o la vostra? 393 444

0: Begin, la versione dei Maneskin. Torneranno insieme a Sanremo, hai visto?
1: Alla grande, non vedo l'ora.
2: Vieni!
1: Qual è il vostro sex symbol?
3: Qual è?
2: Primiginoso stamattina!
4: La mia sex symbol sei tu, Manu Doriani.
3: Uno stalker.
0: Me lo sono messa per la mia autostima, perché ogni tanto una botta d'autostima ci vuole. Allora, se leggi questo, se...
3: Il mio sex symbol, mio marito.
0: Capisci?
3: Bugiarda.
0: Quando c'ha l'amore, quando...
5: Buongiorno con Bricola. Il mio sex symbol, ma il mio George Clooney, mamma, se le belle. Un abbracio da Fabiana.
1: Ha vinto anche il leone d'oro alla carriera.
3: Mamma mia, lo tieni in giardino.
1: Sì, lo tieni in giardino, al guinzaglio.
0: Quando ha detto Mallo, ho pensato Malgioglio. Adesso dice Malgioglio.
6: Ciao, scombricolati del mio cuore, buongiorno. Allora, sicuramente super titolare è Nek, perché il Filippo non si deve toccare. Poi in panchina è un George Clooney e un Alex Del Piero, perché Alex è sempre Alex. Buona giornata a tutti, Laura da Brescia, ciao!
0: È vero, comunque Nek ha anche dei bei modi, oltre a essere ad avere degli occhi splendidi, anche dei bei modi.
3: Per me non è né carne né pesce.
0: Era un'altra battuta. Stamattina è tutta in salita.
7: Eccoci, buongiorno.
1: Buongiorno.
7: Di Ponte di Legno. Vabbè, oltre a Damiano David, che per me è un po' piccolo, il sorriso di Tom Cruise lo rende un sex symbol irresistibile.
0: Ragazzi. Comunque c'è un altro che ha detto che il sex symbol sono io, qua vado via con il pane.
3: Ma veramente, ho visto,
0: avete un sex symbol, qua lavorate tutte le mattine con un sex symbol e non è niente, mi fate passare via così come se fossi una qualunque.
3: Senti come parla il sex symbol.
0: E devi vedere quando comincia la gara di Ruth il sex symbol come viene.

0: il pezzo di
1: sento Mike così Mike sembra Smith. Un'esclamazione
0: Stargazing
2: è un po' come l'esclamazione di Trump.
1: Sì, sì.
2: Che riferita ai dazi.
0: Non era tua sti dazi?
2: Sti dazi? Sì, ma
0: non era tua.
2: Sì, però ha detto che è la sua parola preferita, insomma, ci sta.
0: Sti dazi. Allora, siete su Radio Number One, c'è la combricola. Yepa yepa, di cosa stiamo parlando stamattina?
2: Di sex symbol. Qual è il vostro?
3: Beh, alla soglia di 60 anni. Tante, troppe ce ne sono state di sex symbol. Comunque ricordo nella fase adolescenziale sicuramente Sophie Marceau. Sophie Marceau nel tempo delle mele, quanto Zic. Mi piaceva. Charlize Theron. O Charlize. E comunque oggi al numero uno io metto
0: chi?
3: Anne Hathaway.
0: Bravo.
3: La mia preferita.
0: Bravo.
3: Comunque un caro saluto a tutti, Luca da Monza.
1: Ci piacciono delicate, capito? La Hathaway, la Sophie Marceau, invece devono essere esagerate.
2: Ma
1: capito?
2: Non deve esagerare.
1: Devono essere belle
0: brava Manuela Cagnaman, brava Manuela, la nostra ascoltatrice che si chiama Manuela Cagnaman.
1: E Chan?
2: È cinese? È il turco?
1: È il turco? Come fa a chiamarsi Chan se è cinese? Se non è cinese, ma è turco.
0: Cagnaman! Bonazzo Cagnaman, anche Jennifer Aniston. Ci sono un casino, sì, tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Donne, è arrivato al barlucchino.
2: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
6: Io non so nulla, eh?
8: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
11: Tutta la musica che cerchi. È qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla!
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
6: Situazione del traffico sulla 22, la Brennero Modena, ci sono code per un incidente tra Carpi e Reggiolo Rolo in direzione Brennero. Code anche sulla 4, la Brescia Padova, per un incidente tra Brescia Ovest e allacciamento con la 21 direzione Padova. Sulla 1 la Milano Bologna, code a tratti tra San Giuliano e l'allacciamento con la tangenziale Ovest di Milano direzione Bologna. Code anche sulla 8 la Milano Varese, tra Busto Arsizio e la tangenziale Ovest direzione Milano. Traffico intenso con rallentamenti sulla 10 la Genova Ventimiglia, tra Genova Pegna e allacciamento con la 7 direzione Genova. E ancora sulla A21 lavori in corso sulla Torino Brescia tra Ponte Vico Robecco e l'allacciamento con la A21 direttissima in direzione Torino. Chiudo con la 15, la Parma La Spezia, materiali dispersi e veicoli in avaria in corrispondenza dello svincolo di Fornovo con rallentamenti in direzione La Spezia. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
7: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Allora, nessuna balena che non pervenuta sulla Spalmas, nessuna balena cabula. Allora, meraviglioso errore il titolo di questa bella canzone di Gianna Nannini su Radio Number One. Sei pronto, Patrizio?
2: Pronto, con due notizie particolarmente curiose.
1: Vediamo l'ora di sentirle.
3: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno dalla redazione. Il mio fidanzato mi ha lasciata e sono andata a vivere in una grotta in Sicilia. Ho ritrovato pace dopo un periodo complicato. Beata lei. Chi è colei che è andata a vivere in una grotta siciliana? Ebbene, è una designer d'interni, trentenne, olandese. Si chiama Chalice Barnes. Da Amsterdam ha scelto proprio l'isola italiana per reagire in modo davvero inusuale a una difficile rottura sentimentale. Ha acquistato questo immobile / grotta siciliano di 85 metri quadrati, senza peraltro averlo mai visto, se non in foto, per un totale di 47.000 sterline, circa 55.000 euro. È comunque dotata, questa grotta, di elettricità, acqua corrente, ha una cucina, ha un bagno e pure una camera da letto al piano superiore. Eppure su due piani la grotta, devi capire. C'è però un'altra faccia della medaglia, ovviamente. L'umidità, insomma, la grotta è risaputo, qualche goccina di umidità ogni tanto cola dal soffitto. E poi c'è una convivenza un po' particolare, non bisogna soffrire di aracnofobia, non bisogna avere paura degli insetti perché troviamo ragni e addirittura scorpioni. Nell'ultima settimana è stata visitata questa grotta da 3 scorpioni, dice appunto Chalice. Al momento comunque evidentemente la cosa non spaventa questa trentenne olandese nella grotta siciliana. Tra l'altro non si specifica dove sia questa grotta, ma forse è meglio così. Andiamo in Germania perché insomma sappiamo che la precisione tedesca è particolarmente rigorosa. Cosa succede? Allora compra una mezza pagnotta di pane, torna a casa e pesa questa mezza pagnotta. Per il panificio finisce male. Perché? Innanzitutto è accaduto in Germania, abbiamo detto, a Pfaffenhofen an der Ilm, questo è il nome della cittadina della Baviera, ma questo è un dettaglio. Il cliente ha contestato al negoziante il peso più leggero del pane, 10 grammi. 10 grammi per l'esattezza, avviando un controllo ufficiale. Dovete sapere che in Germania, solo in Germania ci sono queste robe qua, c'è l'ufficio pesi e misure tedesco, appunto, che cosa ha fatto? Ha pesato la metà di questa pagnotta, ha calcolato il prezzo sul peso effettivo e ha rilevato proprio questa discrepanza di 10 grammi rispetto all'altra metà. Cosa ha fatto? Ha costretto il fornaio a sostituire le bilance dei suoi negozi, perché è una sorta di catena panifici, per 15.000 euro. 10 grammi, 15.000 euro praticamente di sanzione. È tutto, ragazzacci!
3: Radio Number One.

0: pezzo di Lizzo che si chiama Juice su Radio Number One. Sono le 8:34. Buenos dias. È certa, è vero.
1: Brava Giovanna, brava. Eccoci qua. Buongiorno a tutti dalla vostra Giovanna. Stavate parlando dei sessimbi.
2: Dei sessimbi.
1: Sì. E devo dire che anch'io c'ho i miei.
2: Ah sì? Sì. Ma lei stessa è un sex symbol.
1: Non me lo dire così. Andiamo da me o da te nella Torre d'Avorio?
2: Andiamo nella Torre d'Avorio, va bene.
1: Dai.
0: È vero, vive in una torre.
2: Come no?
1: Ti faccio l'alfiere, il pedone e la regina.
2: Certo. E io farò l'arrocco.
1: Oh, arrocco si freddi.
2: Dai, lo sapevo.
1: Allora, i miei sex symbol sono parecchi, li posso dire?
2: Certo. Vai, sì.
1: Allora, il primo è GGR Pitbull di Roma. Ha parcheggiato in doppia fila per 15 anni senza mai spostare la macchina, come dice lui. È fighissimo. Poi c'è Mimmo Bombarolo di Palermo. Ha un fisico notevole, soprattutto la pancia. Dio, come mi piace la pancia.
0: Ma sono persone normali.
1: Ma non sono normali, sono dei fenomeni. Poi c'è Loris Tigre di Padova. Fa import export di auto, gioielli e rame. Bello, sì. Poi c'è Tanug Pardo di Palermo.
2: Ancora.
1: È magnetico perché la collana attira tutto il ferro che trova in giro.
0: L'avrei fatto di Reggio Calabria.
1: No, quelli lì non li conosco. E poi c'è Franco, il califfo della Marimba. E lui è proprio un cowboy. Se le fa tutte. Ah. Quasi tutte sono delle cavalle, però.
0: Bene, grazie,
1: grazie
0: Giovanna.
1: Vuoi venire a conoscere il califfo?
0: No, sono a posto così, grazie.
1: Ah già, tu hai One, figurati.

0: solo al buio, il titolo di questa bella canzone di Elisa, che è andata in vacanza con Dardust, che è un bravissimo produttore italiano, e Elisa sono andata, Emma Marrone, e sono andata in vacanza in Islanda e ho seguito con molto interesse, hanno fatto delle storie divertentissime ed erano in Islanda, che tra l'altro è lo stesso posto dove sono andata io l'anno scorso. Ha fatto una vacanza veramente molto divertente, bello, bello scoprire questi lati umani dei cantanti che ti piacciono, no?
1: Bella, bella questa cosa, tanto in Islanda.
0: Si vede che ti interessa molto quello che ti ho detto.
1: No, no, no, ma è molto interessante.
0: Certo, è molto interessante. Era ammaliato, non riusciva più a dire niente da quanto gli interessava. Allora, sono le 8:40, tra poco torniamo indietro al 1983, c'è una grande canzone di Radio Number One che è levate, ti dico fermate.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it. Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Don Ghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
4: È ora di tornare alle aste. Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
10: C'è quello traumatico. Quello muscolare. Quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore. Da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

Radio Number One, nelle grandi canzoni di Radio Number One. Ammazzano quanto tempo è passato. 1983, eppure ancora un'icona. Tutte le volte che parte appunto questa canzone di Eurythmics è proprio grandi entusiasmi, grandi entusiasmi e grandi pipponi.

0: Allora, il successo di questa canzone si deve, non lo sapevo nemmeno io, ad un DJ radiofonico di Cleveland, nel senso che questa canzone non piaceva praticamente a nessuno. Quando loro, a parte il famoso riff, no, che tutti conosciamo e che è assolutamente iconico, è nato per sbaglio, nel senso che Dave Stewart stava armeggiando con un sintetizzatore e per sbaglio ha invertito praticamente alcune impostazioni e ha creato quella sequenza ritmica, quindi non è fonte di genio, ma è arriva da un errore. E non piaceva a nessuno questa canzone, a nessuno, a parte questo DJ di Cleveland che ha cominciato di sua sponta a suonarla in radio. Dave Stewart e Annie Lennox hanno scoperto appunto che questo DJ la suonava e si sono impuntati con l'etichetta che non lo voleva pubblicare. No, se lo suona lui è sicuramente un successo, e meno male, perché meno male. Insomma, poi è diventato il successo che tutti conosciamo, cari miei. Hai qualcosa da aggiungere?
1: No, Patrizio. Che nel video di questo brano aveva i capelli rossi.
0: Chi?
2: Pat Romano, no, Pat Romano aveva i capelli rossi.
1: Annie Lennox.
2: Lui ogni settimana, Pat Romano nei secoli, no, vabbè, ha cambiato adesso, colore dei capelli.
1: Adesso stanno un po' cambiando, perché da biondo platino, anzi prima era biondo giallo, poi biondo
2: adesso,
1: platino,
2: adesso,
1: e adesso
2: biondo
1: ci sono
2: confuso.
1: Delle venature verdi, non riesco a capire.
0: Che meraviglia, che bello, no? Chissà come sarà la prossima settimana che arrivo. No, anch'io avevo capito comunque nel video di questa canzone avevo i capelli rossi.
2: E mi chiamavo Anna, la famosa Anna dai capelli rossi, era lui.
0: Te lo dici tu.

0: Giovanotti con buon vento su Radio Number One. Se avete finito di litigare voi due, che stamattina siete litigarelli, è vero che l'amore non è bello se non è litigarello, però
1: pettinati, cazzarola, sembra uno spaventapasseri.
2: Ma chi, mamma, lo dice, ragazzi, a me o
1: a te? A te.
2: Ah, no, non si capisce chi è il destinatario.
0: Basta, per favore, allora, tutta la mattina.
2: Ha parlato
0: che piego...
2: lui, tra l'altro. Cosa ogni riccio è un capriccio, ma smettila, su, dai.
0: È tutta la mattina che piego calzini, perché quando loro litigano per non sentirli, io vado di là e piego i calzini.
1: È l'unica donna adesso al mondo ad avere 400 paia di calzini.
0: Sì, sì, anche di più, le ho comprati apposta per fare qualcosa quando voi litigate. Allora, va bene, e quindi direi, sei pronto per una fava?
2: Assolutamente, sì.
0: Hai assolutamente una bella fava per
2: una
0: noi?
2: Bellissima fava di Focus.
1: Meno male che ha detto fuoco.
2: Sì, c'è questa notizia che riguarda i nutrizionisti che hanno analizzato le nostre abitudini a tavola, soprattutto in estate, sotto il caldo, bocciando però alcuni piatti estivi con questi abbinamenti un po' particolari, bizzarri, tipo mettere il sale sul melone. Ma perché uno mette il sale sul melone?
0: Mette il sale
1: negli
0: melone?
1: Stati Uniti l'anguria, per esempio, la mangiano col sale. L'hai mai assaggiata?
2: No, no, per carità, io alzo le mani, però sì, non lo so.
0: Mettono l'anguria, il prosciutto crudo, che è molto salato, quindi col melone ci sta, col sale non lo so. Vabbè.
2: Sì, puoi mangiare solo tonno e fagioli, non so. Il
1: fagioli è buono, quindi mangiare le scatolette già fatte.
2: Ho capito, tutta l'estate, però. No, la domanda sorge spontanea. Allora, qual è l'abbinamento di cibo più strano, più bizzarro, segreto magari, che non volete rivelare a nessuno, che vi siete concessi e di cui andate fieri?
1: Bello.
2: Ah, io ho fatto quell'abbinamento lì, ho messo assieme quella robina lì e quella robina là.
1: Bello.
0: Io, non sapendo cucinare, metto insieme qualsiasi cosa, apro il frigo e prendo quello che c'è.
1: Giusto,
0: e quindi sì, mangio cose tipo il concetto della pizza con l'ananas, no?
1: Beh, e la pizza con l'ananas è un'opportunità per l'ananas.
0: È un'opportunità per l'anno.
2: Sì.
0: Okay, vabbè, e voi?
1: Io te l'ho detto un attimo fa, lo ribadisco, non lo sapevo, l'aceto sulle patatine fritte, che è buonissimo.
0: Ah, è buono?
2: Hai molto. Capito,
0: ma balsamico o normale?
1: No, l'aceto normale, spruzzato, qualche goccia, non un litro.
2: Sì, sì. Ecco, ma tu hai proprio lo spruzzino anche? Hai lo spruzzino nell'olio, nell'aceto?
3: Zitto grammofono!
2: Spesso capita che sei ospite.
0: Ce la faccio più.
2: E arrivano, arrivano con questo spruzzino che a me inquieta un po', che spruzzare sta cosa sulle verdure. No, io ho abbinato la.
0: Basta!
2: La...

0: Up and Dance with Me, il pezzo di Wild Moon per chiudere quest'ora della combriccola di Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
1: Tutta la musica che cerchi.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda, liberi di viaggiare.
7: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è Qui Como.

0: segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
3: Puoi dirlo forte.
2: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
3: Sì.
4: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
2: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
7: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
6: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
7: Meno male che ho la Bennett Club.
8: Radio Number One Notizie.
9: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'evoluzione fuori controllo dell'intelligenza artificiale potrebbe mettere a rischio esistenziale il genere umano. Cresce il drappello dei ricercatori e super esperti che mette in guardia contro gli imminenti rischi legati alla superintelligenza capace di migliorarsi. Potrebbe prendere il controllo e distruggerci entro il 2030, avverte Jacob Coxon, ricercatore britannico di 27 anni che lascia Anthropic a pochi giorni dalla colossale offerta pubblica iniziale che potrebbe far valutare il colosso di San Francisco con 1.000 miliardi di dollari. Coxon è l'ultimo dipendente a lasciare il laboratorio statunitense, che vede negli ultimi 3 mesi un esodo sospetto. Almeno 5 personalità di primo piano hanno lasciato, tra loro anche il direttore operativo e quello del team dedito ai sistemi di sicurezza. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare un accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole di ieri di Donald Trump. Il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali in un futuro prevedibile. Ma mentre il fuoco incrociato continua, il governo norvegese riferisce la notizia di un drone che ieri avrebbe sfiorato l'aereo del presidente ucraino Zelensky mentre decollava dalla Moldavia diretto a Oslo per i funerali di re Harald. Mosca intanto annuncia l'arresto di una guardia di sicurezza dell'ambasciata britannica. Si tratta di un cittadino russo accusato di essere al soldo dell'intelligence ucraina. Danni e disagi al nord per il maltempo che spezza la serie delle ondate di calore che hanno caratterizzato il periodo estivo. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia, sono diverse le zone colpite nelle ultime ore da pioggia e venti forti che hanno provocato anche frane e alberi caduti. Danni anche in Liguria, in provincia di Genova, esondato un torrente. La Protezione Civile ha diramato un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico oggi per varie zone in 4 regioni: Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. Allerta gialla invece per altre aree diffuse in 12 regioni. Ed è tutto, a più tardi.

0: perché me il circo che sono manusau e me mi piace sta anche lo e non che va bifo che ti dei che dopo
1: c'è tutto ragione, il sistema me ha alcuni passaggi che arrivano dalle valli bergamasche e bresciane.
0: C'è ma anche me che mi è capitato di fare a culo a susse si è fuoco ma è un ciapato vicino di me, com'è che te fai?
2: Oddio, non riesco neanche a parlare. Era Carol G con Manu Chao.
0: Ciao, ciao, buone che sono contento. Perché mi tutte che sei le che mi va a porre il mondo della montagna.
2: Riesci a spegnerlo in qualche maniera?
1: C'è
2: un bottone per spegnere questa macchina veramente?
0: Basta domandare e lui il mocca fuori.
2: È un delirio. Allora, stiamo parlando di esperimenti culinari, diciamo.
0: Parliamo di culinaria.
1: Sì, stiamo dicendo qual è l'abbinamento di cibo più strano, bizzarro, secreto che vi siete concessi e di cui andate fieri. Ah,
2: senti,
1: guarda che cosa ho combinato.
2: È secreto perché te lo devono dire a te, se è secreto.
1: Perché noi riveliamo cose segrete.
2: Esatto.
3: Ciao ragazzacci.
2: Ciao.
3: Un accostamento inusuale che ho provato e che veramente vale la pena è gelato al cioccolato con sopra un filo d'olio di extravergine di oliva. Provatelo.
1: Hai capito?
3: Ciao da Claudio.
4: A me hanno proposto il prosciutto cotto con le pesche. Beh, devo dire che è una bella merda.
0: Ma non è vero,
1: no, un ottimo abbinamento.
0: Mio marito Fabiano ha avuto il coraggio di farsi un ciambellone con prosciutto crudo, sottilete e un bello strato di Nutella morena da Canossa.
1: Ho capito. Bello, fumatore il marito, fuma?
0: No, sì, fuma ma non tabacco. Pizzoccheri e ostriche.
2: Mamma no, per buona carità.
0: Invece me una volta mi è capitato. Ciao, metti sulla polenta.

0: Che invidia, mamma mia, non so fischiare. Voi sapete fischiare? Oddio, ho sbagliato a fare questa domanda.
1: È perché se vai qualche tessuto
0: adesso fischiano fino alla fine del programma.
1: Che dica, allora,
0: El Pico, another P, basta! Allora,
1: se io che se puoi dire a mio parlante
0: El Pico, El Pico and Other People, su Radio Number One, nella combriccola, sono le 9:15, ancora messaggi perché vengono fuori delle cose orrende.
2: Sì, degli abbinamenti non strani, di più.
3: Ines, dalla provincia di Sondrio, parla di: ciao ragazzi, mio marito, banane e maionese. Banane,
2: maionese.
0: Mamma mia.
2: Manca il ketchup, allora, e siamo a posto.
0: Davide da Milano.
4: Ciao, bene ragazzi, personalmente non faccio abbinamenti strani, ma mia figlia adora pucciare le patatine fritte nel succo alla pesca.
0: Che schifo.
4: Probabilmente la prima volta le sono cadute, per non dire che le sono cadute, da quella volta le mangia così.
0: Ma magari le piacciono. No, ci sono delle cose che, prese tipo pizzoccheri e ostriche, come ha detto il nostro ascoltatore di prima, cioè mi piacciono tanto i pizzoccheri, tanto le ostriche, ma insieme no, cioè una cosa mi rovina l'altra, no?
1: Non credo,
0: mi
1: non
0: contamina,
1: credo.
0: Contamina l'altra, no?
1: Ma che vuoi dire? Che non si possono fare accostamenti strani?
0: Sì, però non lo so. Vabbè, allora sentiamo altri accostamenti strani che magari amate fare, che sono un po' particolari. Magari avete trovato sbagliando delle ricette pazzesche, avete voglia di raccontarcele al 393-444-0444.
5: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo,

0: altro che Lucio.
1: Lucio Corsi su Radio Number One. Volevo essere un duro. Mamma mia, quanti abbinamenti improbabili che stanno arrivando stamattina. Quanta roba. Allora, il mio dentista non fa abbinamenti, a lui piace mangiare cubetti di dado da cucina.
2: Sì, lo fa.
1: Perché fanno. Il dentista?
2: Non lo so, sarà il suo amico dentista, non è che perché fa il dentista e mangia i dadi, però fa il dentista e mangia i dadi, non è che...
1: Fa il dentista e mangia i dadi.
2: Ah, bello.
3: Mi sembra una...
2: Lidia dice, buongiorno dolcezze, mio marito mi ha confessato che mangia i biscotti con la maionese, ma che schifo, un bacione grande.
1: La maionese la mettono dappertutto.
3: Sì, dappertutto. Viva la banana, sui biscotti.
2: A questo è gnocchi, zucchero, cannella e burro. Molto chic.
1: Che chic.
2: Questo è molto figo.
1: Magari dopo sentiamo anche il maestro.
2: Esatto.
1: Sentiamo il maestro. Lui secondo me ci riserverà delle sorprese. Ma prima io come maestro intendevo Pat Romano tra poco, che si trasforma in Meteo Pat.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
8: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
2: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
3: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico 1000 lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
8: Meteopat, torniamo in onda per parlare insomma di questo caldo che è stato finalmente ridimensionato. Voilà, è tornato il lenzuolino a coprirci durante il nostro sonno notturno. Questo ci conforta, vuol dire che finalmente non ci sono più, almeno al momento, le notti tropicali. Maltempo che avevamo annunciato con largo anticipo da ieri, che è tornato a visitare le regioni settentrionali, spostandosi anche su parte del centro Italia. Sì, diciamo parte, non la Sardegna ancora non è stata raggiunta. Allora, al nord, oggi, previsioni temporali che saranno presenti ancora sul settore centro della Liguria, ogni volta mi prendo spavento, in sconfinamento verso la Lombardia, temporali anche su Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli. Sul resto del centro nord fenomeni meno probabili ma non da escludere. Che è successo? È successo, si è spaccato tutto. Asciutto, anch'io ce la faccio ancora per poco. Asciutto, ancora molto caldo invece al sud e in Sicilia. Domani estensione dei fenomeni anche a parte del meridione, con calo termico generalizzato. Schiarite sempre più ampie invece al nord-ovest, in spostamento verso est. Vi preannuncio che invece il weekend, segnatamente sabato e domenica, saranno sereni o poco nuvolosi sia al nord sia al centro-sud Italia. Ah, che volete di più? È tutto, ragazzacci.
9: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Stava proprio bene la classe e la raffinatezza di Olivia Dean con Baby Steps su Radio Number One. Altro giro, altro focus. Pat Romano è pronto per noi.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Torniamo ad occuparci della famiglia nel bosco, a 10 giorni di distanza dalla decisione del Tribunale per i minorenni dell'Aquila, che ha disposto un percorso di graduale ricongiungimento dei minori con i genitori. Il legale di Catherine e Nathan incontra la nuova assistente sociale che seguirà appunto il caso di questa famiglia, la famiglia nel bosco. Si tratta di Giuseppina Tittaferrante, che affiancherà Verusca D'Angelo. Sulla correttezza dell'operato di quest'ultima, di Verusca, sono state avviate tra l'altro delle verifiche da parte dell'Ordine degli Assistenti Sociali dell'Abruzzo. Chiediamo con rispetto e determinazione che i tempi della burocrazia siano ridotti al minimo, dice l'avvocato della famiglia nel bosco, che poi aggiunge: lavoreremo e collaboreremo con tutti per una soluzione condivisa, garantendo il minor disagio per i figli della coppia. Ecco, credo che questo sia davvero il punto snodale di tutta la vicenda, ovvero i tre figli, i tre ragazzini, che speriamo possano anche, come dire, in qualche modo ricongiungersi con i propri genitori. Parliamo adesso di dimissioni che fanno assolutamente scalpore. Sono quelle di Jacob Coxon. Chi è Jacob Coxon? 27 anni, di professione ricercatore, che ha deciso di lasciare il mondo dell'intelligenza artificiale e Anthropic. Perché? Perché non vuole partecipare alla corsa dell'industria allo sviluppo di sistemi capaci di migliorarsi autonomamente, intelligenza artificiale appunto, nel timore che possano sfuggire al controllo e distruggere, dice lui, l'umanità. Coxon è un ragazzo britannico laureato a Cambridge, ricercatore specializzato nell'addestramento di nuovi modelli di intelligenza artificiale attraverso l'elaborazione di grandi quantità di dati. Siamo sulla strada per arrivare a molti degli scenari più estremi, afferma Coxon, che conosce molto bene questo mondo, nei quali entro la fine del prossimo anno le cose potrebbero essere già, afferma ancora, fuori controllo. È tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Telephone, mamma mia, che due pezzi da 90. Lady Gaga insieme a Beyoncé su Radio Number One alle 9.36. Ma i nostri ascoltatori mangiano delle cose terribili comunque.
1: Ma però sono da assaggiare, eh. Noi giudichiamo magari solo perché alcune cose non le reputiamo combinabili. Allora, a proposito di combo, c'è un combo devastante segnalato da questo amico: nuggets di pollo con gelato fior di latte, ragazzi, ve lo giuro, è una hit, aggiunge.
0: È una hit. voi vi fidate? Cioè, nel senso, tu lui ti dice questa cosa qua, tu poi la mangi se ti capita.
1: Possiamo sì, anche provarla.
2: C'è un concorrente di Masterchef delle edizioni passate a cui tu scrivi e lui le assaggia per te. Tipo dentifricio e prosciutto crudo.
1: Un test.
2: E lui li assaggia. E ti dà il voto. Però naturalmente chi provoca queste domande non le ha ancora assaggiate.
0: Certo.
2: Ciao, io ho provato Nutella e parmigiano. Non avevo altro quel giorno in casa, era tutto chiuso. Non male comunque. Piuttosto che mangiare il frigorifero, credo che sia giusto fare parmigiano e Nutella.
1: Beh, formaggio e cioccolato ci può stare, dai.
0: Sì, bene, ma non benissimo, direi. Sentiamo Giuseppe.
3: Voi non avete idea quanto è buona la torta calamaro e zenzero. L'ho ideata io, sto lanciando anche sul mercato, perché io mi chiamo il ragionier Lodetti, sono un imprenditore e sono sicuro che farò un successo, perché è veramente un accostamento
1: pazzesco.
3: Calamaro e zenzero.
1: Ripetiamo.
2: Ottimo.
0: Esatto. Poi qui c'è ragionier Lodetti.
2: Pomodori, simmental e maionese.
1: Ci sta. Ci sta. Io la simmental non la mangio da una vita, però
2: sì,
1: ci
2: però
1: sta.
2: Devi mettere tutto nella scatola e mangiare anche quella.
1: Una volta la scatola si apriva con la chiavetta, vi ricordate?
2: Sì.
1: Con la chiavetta dovevi arrotolare tutto.
0: Come era comoda, chissà perché l'hanno tolta quella roba lì. Carla, grazie, ci ha chiamato ragazzini. Ciao ragazzini.
2: Sì, è vero. Diciamo, a me piace provare buonissimi, sono le prugne secche avvolte nel bacon belle croccanti, sono squisite, oppure degli antipastini con prosciutto cotto, banana e senape cotti al forno. Quella delle prugne e la pancetta si fa da mo', è buona, buona.
0: Bene.
1: Poi ciao,
0: allora,
1: raga.
0: Chiudiamo.
1: Sì, ma che dire, di riso con zafferano e scaglie di cioccolato fondente, lo dice Marco.
2: Cioccolato.
1: Per me è cioccolato. Vabbè, mi suona
2: cioccolato.
1: È cioccolato.

0: Serena Brancale ha voluto Levante e Delia insieme a lei per questa Al mio paese che abbiamo riascoltato su Radio Number One. Allora, tra poco torniamo al 2001 per la grande canzone di Radio Number One. Quale sarà? Ma
1: la combriccola di Radio Number One.
2: La combriccola di Radio Number One.
3: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: che siano tutti fuori di testa come dei balconi. Solo Appata. Io, solo io riesco a fare delle cose molto buone come le ultime mie creazioni.
1: Le sue creazioni.
0: Come zucchero filato e sardine, che è una nuvola di zucchero filato con un cuore di Sabrina del Cantabrico e una spolverata di cacao andato male.
1: Caspita, fantastico. Da assaggiare.
0: Da assaggiare, sì. Assolutamente. Poi abbiamo il tiramisù gorgonzola e fravole al posto del
1: buone,
0: si mette il gorgonzola con una punta di pepe di maledetto, che è una cosa molto buona. Poi abbiamo questo mille foglie al tonne torrone, è una sfoglia caramellata, crema di torrone e tonno sott'olio selezionato. La sorpresa è che c'è anche ogni tanto il coperchio della scatola di tonno.
1: Fantastico.
0: Esatto. Ma soprattutto stiamo lottando con la Liguria.
2: Perché, la Liguria?
0: Perché
2: Liguria.
0: Per Natale facciamo il panettone al pesto e canditi.
1: Ah, caspita.
0: Un impasto soffice, il basilico coi pinoli parmigiano e dentro i canditi d'arancia e poi a sorpresa un genovese ogni tanto.
1: Avete 105 giorni per pensarci.
0: 105 giorni.
1: Al Natale.
0: Già sta rompendo le balle con il Natale. Non lo sopporto più. Vabbè.
2: Comunque volevo dire grazie maestro, grazie per il suo fondamentale contributo. Volevo dire che mi sta un po' venendo il voltastomaco così.
1: Chissà come mai.
2: Devo ancora fare colazione stamattina.

0: anche un nostro ascoltatore mentre stava sentendo questa canzone di Ligabue che si chiama Qualcosa per te, ha scritto bellissima canzone, vero.
1: Allora, Manu, io chiedo soccorso a te. Perché è successo che abbiamo parlato per qualsiasi motivo, non so perché, Iginio ha parlato di panettone.
0: Questo ha cominciato
1: a dire mancano 5 giorni a Natale.
2: 105 giorni e 15 ore.
1: Non ti sopporto più.
2: Ma no, nel senso, avete tempo per prepararlo.
1: Ma cosa vuoi preparare?
2: Non c'è una scaletta quindi... Bublé da qualche parte?
1: Sì, arriva.
2: Lo
1: adesso.
2: Sogniamo?
1: Adesso.
0: Arriva adesso.
1: Glielo metto subito.
0: Sto cercando la.

0: Venezia per chiudere la combriccola di oggi. Io e Patrovano felicissimi.
1: Sì. Come nella vita è meravigliosa. Buon Natale!
0: Sì, Sergio Nero, pieno Nero.
2: Cioè il 6 allora,
1: è già Grinch,
2: 10
1: è già
2: settembre, porca
0: 10 settembre, sì, porca. Sì, sì. Grazie, Patrovano. Buon Natale, Happy Christmas.
1: Grazie al nostro Grinch, al nostro Sergio Sirons.
2: E grazie a tutte e due, ma soprattutto a Manuela Doriani.
0: Animo, a domani, ciao.
2: Ciao.
3: Guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru, guru.
2: La memoria è strana, ricorda quello che le converrebbe dimenticare.

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Radio Number One è dove vivi.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. Okay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: BricoGay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: BricoGay, okay, più vicino a te.
0: BricoGay okay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
12: Ben arrivati a tutti voi a Radio Number One, sono le 10 un minuto, ci sono le notizie.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Radio Number One Notizie.
15: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Israele continua i suoi attacchi sul sud del Libano e a Gaza. Una coppia e i loro due figli palestinesi sono morti in un raid nel nord della striscia. Il premier Netanyahu intanto querela per diffamazione il quotidiano Haaretz per lo scoop sulla telefonata del presidente emiratino Zayed, in cui lo avrebbe allertato pochi giorni prima della strage del 7 ottobre 2023 sui piani di attacco di Hamas. Il primo ministro nega che la telefonata abbia avuto luogo. Il leader dell'ONU Guterres ha espresso intanto profonda preoccupazione per l'ennesima escalation tra Stati Uniti e Iran intorno allo stretto di Hormuz, esplosioni nell'isola iraniana di Keshm e nella città di Sirik. Dall'altra parte, 8 velivoli militari americani sarebbero stati danneggiati in attacchi di Teheran su una base in Giordania. Cauti tentativi di rimbalzo stamani sulle borse europee dopo il prevalente rosso innescato ieri proprio dalle nuove schermaglie intorno allo stretto di Hormuz e le ricadute sulle quotazioni internazionali del petrolio, tornato sulla soglia dei $100 al barile. Milano in avvio guadagna circa un terzo di punto. Mercati alla finestra della riunione odierna della BCE con la previsione di un nuovo rialzo dei tassi. La strage di famiglia a Pietralata, quartiere popolare di Roma, secondo i primi riscontri sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Nell'indagine della procura di Roma sono già emersi disperati tentativi della famiglia di far curare la bambina anche con una terapia non validata dalla comunità scientifica, che aveva imposto diversi viaggi in Messico per una spesa intorno ai 300.000 euro. Mondiali di basket femminile, una clamorosa rimonta nel finale. Non basta l'Italia, sconfitta agli ottavi di finale dall'Australia per 82-80. Le ragazze di coach Capobianco avevano accusato un ritardo fino a 26 punti. L'avventura di Berlino conferma comunque i segnali di ripresa delle azzurre, bronzo europeo l'anno scorso e alla prima partecipazione iridata dopo 32 anni. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
16: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
17: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
18: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: e scopri tutti i vantaggi. Gli stacca notizie, solo su Radio Number One.
1: Ma grazie, grazie della presentazione. 4 minuti dopo le 10, buon giovedì 10 di settembre. Anche se sembra un po' più là.

0: cazzo che esatto. C'è si chiama così, no? Giusto, ho cambiato
1: sì,
0: nome oggi.
1: Alfonsino.
0: La nostra Alfonsino. Voce era
1: adesso
0: la
1: meno, voce, però vabbè.
0: La nostra voce ufficiale.
1: Chissà se si chiama Alfonso veramente.
0: No, cioè. Beh, sarebbe una coincidenza incredibile. Allora,
1: pazzesca, sì.
0: Pioggia al nord, anche qualche problemino purtroppo in molte città, qualche fiume a rischio esondazione, però questo fresco, dopo il grande caldo dell'estate, un pochettino ci fa piacere, no?
1: Beh, per forza, insomma. Vabbè, ma non parleremo, perché sennò tutti i giorni iniziamo parlando del tempo e dicono cosa fanno questi due? No, parleremo del tempo, sì, ma più avanti, dai. Oh, rimanete con noi perché invece tra poco vi portiamo subito negli Stati Uniti d'America, dove c'è stata una promessa elettorale che magari piacerebbe anche a voi ricevere. Ma intanto partiamo come sempre subito con la nostra musica number one.
2: Gli spacca notizie.

0: 8 minuti dopo le 10 ad iniziare il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie su Radio Number One con Fabiana e Claudio. Allora, la notizia che ha fatto il giro del mondo, naturalmente anche perché tutti gli occhi erano puntati sui capelli, sul discorso di Donald Trump, anche se i capelli hanno cambiato di nuovo colore, sono tornati all'originale, evidentemente, insomma, qualcuno gli ha detto: dai, vabbè, Donald, quel colore lì castano, non va bene. E quindi Donald Trump ieri sera ha fatto una promessa, devo dire molto molto impegnativa agli americani, cioè ha detto: se vinciamo le elezioni di midterm darò $5,000 a ogni americano.
1: Facile, voglio dire, ma che promessa è? Si chiama quasi voto di scambio. Io se mi voti ti faccio un favore, ti pago. Certo. Insomma, però voglio dire, davvero in grandissimo stile, nemmeno nascosto. Questo perché i sondaggi per le elezioni di mid term, che sono queste elezioni di metà mandato, che è una cosa molto americana, noi in Italia non abbiamo questo tipo di elezioni, i sondaggi sono sfavorevoli, e allora lui fa la cosa che non solo lui, tanti politici nel mondo hanno fatto, fanno promesse. Lui ha proprio parlato di questo dividendo per tutti gli adulti americani, quindi $5,000, un piccolo premietto.
0: Sì, un piccolo premietto che però non basterebbe di sicuro, diciamo, agli americani per risolvere i tantissimi problemi che hanno. E il presidente, tra l'altro, ha definito in questo discorso, attenzione che non è stato esattamente breve, è durato 1 ora e 45 minuti, è stato un vero e proprio show, ha definito ripetutamente comunisti i candidati in corsa per il Partito Democratico, affermando che distruggeranno il paese. Quindi non ha fatto, diciamo, solo la promessa di $5,000 a ogni americano, anche come dire, elencato le cose, i problemi a cui andranno incontro se non lo rivoteranno. Se perdiamo, e infatti aggiunto, perderete la frontiera, i tagli alle tasse, la sicurezza. E questi sono, diciamo, i punti, certo, su cui ha fatto leva in questo lunghissimo discorso.
1: Ma sai, ma fino a qui, voglio dire, ci sta, no? È il Trump, voglio dire, che spara sugli avversari, ma questo, ripeto, lo fanno anche altri, però questa promessa così chiara, limpida, io non so nemmeno se la legge americana accetti il fatto di promettere dei soldi in cambio del voto. Sai che non lo so. Cioè, in Italia, per esempio, non si può fare. Tu non puoi dire: dammi, io ti do, non lo so, €2,000 se tu mi dai il voto.
0: Allora, poi tra l'altro, diciamo che durante questo discorso, poi ci torniamo tra poco, Trump ha deriso anche moltissimi avversari, il pubblico pare che abbia riso molto anche quando, e applaudito, quando Trump ha suggerito di chiamare New Mexico New America, oppure lo stretto di Hormuz stretto di Trump, questo per dirvi, no?
1: C'è questa mania della geografia che vuole cambiare nome.
0: Sì. Vuole cambiare nome a tutti i paesi del mondo, chissà, forse anche l'Italia.

0: Celine Jozan, Don't Wanna Miss You. Allora, stavamo parlando qui negli spacchi notizie su Radio Number One del discorso per le prossime elezioni del midterm di Donald Trump, che ha fatto un vero e proprio show, un'ora e 45 minuti di discorso agli americani, durante il quale appunto ha promesso, nel caso dovesse essere rieletto, solo in quel caso, $5,000 a ogni americano. Tra l'altro la parte, diciamo, più, se c'è stata, simpatica di questo discorso è quella che è stata soprannominata The Wave, cioè lui ha alternato discorsi istituzionali ad altri in cui ha raccontato degli aneddoti che non c'entravano niente, no? Per fare un po' di ispirare un po' di simpatia. A un certo punto ha detto: se nel caso doveste scoprire che non sono più in grado di tornare al punto iniziale, allora vorrà dire che sono andato. Secondo me è tutto studiato a tavolino.
1: Ma
0: chiaramente,
1: sì, sono anche tecniche di comunicazione, metti poche cose importanti dentro un gran casino e le lasci lì. Comunque voglio dire, $5,000 non sono nemmeno poi così pochi. Ad esempio, per uno non così interessato alla politica, secondo me anche in Italia, se tu gli offrissi €5,000 per votarlo, secondo te la gente d'Italia lo voterebbero? Secondo me molta gente li voterebbe. Cioè,
0: secondo me no, perché $5,000 cosa sono? 4,000 qualcosa euro, €4,000. Un po' di meno. Vabbè, non è che ti risolve i problemi della vita.
1: No, però prendi subito €4,000 e dici vabbè,
0: ma capito. Però se poi questo qua fa danni per l'eternità, cioè poi è difficile tornare indietro, voglio dire, una volta che hai finito i $5,000. Allora, tra l'altro, attenzione, perché Trump ha avuto difficoltà a riempire tutte le sedie dello stadio, c'erano diversi posti vuoti, nonostante lui avesse già, voglio dire, ampiamente pubblicizzato il fatto che sarebbe stato in quell'arena. Allora, la domanda che vi facciamo è proprio questa: a voi basterebbe una promessa del genere per votare un personaggio politico? Cioè, se arrivasse uno qualunque di quelli che abbiamo in Italia a dirvi: se mi votate vi darò €5,000, ogni italiano daremo €5,000, accettereste sì o no?
1: Secondo me sì.

0: Italo Disco The Colors, la musica di Radio Number One e gli Spacca Notizie. Allora, tra poco, tra l'altro, torniamo con tanti messaggi che avete mandato su questa promessa elettorale di Donald Trump, che ha promesso $5,000 a ogni americano se lo voteranno. Ecco, vi abbiamo chiesto: ma voi votereste un personaggio politico in cambio di soldi?
1: Ma come si potrebbe credere a una promessa del genere? Solo un puro allocco ci cascherebbe, viste le situazioni che abbiamo in Italia. Buongiorno Fabiana, Claudio, Wendy, Besitos.
2: Ma dovete essere onesti però, onesti fino in fondo, proviamo.
0: Dai, ci torniamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
4: Benvenuto nel futuro.
5: Siamo nell'anno 2046.
4: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
3: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: La musica che cerchi è qui.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
8: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: Francesco Gabbani, la musica di Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stiamo parlando di questa promessa elettorale. A dire il vero, è giusto come dicono molti ascoltatori, non è la prima volta che un candidato, diciamo, promette una cifra nella busta paga o diciamo nelle tasche degli italiani, cifre che poi si vedono raramente. Lui ha promesso $5,000 a ogni americano, aggiungendo poi un sacco di altre cose che gli americani rischierebbero di perdere nel caso non lo votassero. Quindi noi vi abbiamo chiesto: voi votereste qualcuno in Italia in cambio di soldi, ma insomma di una cifra comunque abbastanza importante?
1: Sì,
0: no,
1: non negli 80 euro di Renzi, no, che no. Qualcuno pur ricorda giustamente come promessa elettorale, ma queste sono facciamo 5.000 euro. Sono una
0: 5.000
1: cosa
0: euro, dai, più o meno 5.000 euro.
1: Sì,
0: sentiamo.
1: Sì.
2: Non accetterei mai né 5.000, né 10.000, né 50.000, perché se una persona per avere dei voti pensa di poter comprare gli altri, non è votabile dal mio punto di vista, perché è scorretto e io non sono una persona ricattabile. E mi auguro che questo discorso lo facciano anche tanti americani e italiani. Ciao Bruno da Barallo Gombia.
0: Ciao Bruno.
1: Ma in quella risata lì finale non so se ci credi tanto.
0: Insomma, no, poi tra l'altro ci sono arrivati dei messaggi su di persone che hanno a che fare magari per lavoro con americani, sai, arrivano tanti turisti con i quali magari a volte butti lì, no, una battuta e ti fanno capire, come ha detto la nostra amica Laura, ti fanno arrivare dei discorsi allucinanti.
3: Ma io credo semplicemente che lui vuole restituire agli americani i danni che gli ha creato e sa benissimo che se perde saranno guai, perché comunque ne ha combinate davvero tante. Ciao Lello da Desenzano.
0: Ciao Lello.
1: Tra l'altro, tecnicamente in queste elezioni non è che tu voti per Trump, voti per i vari candidati repubblicani, quindi non è che si mette Trump sulla scheda, quindi è anche un passaggio un po' più complicato.
0: Sì, candidati repubblicani che secondo me non appoggiano più neanche la politica di Trump.
4: Ciao. Certo che qua in Italia funziona già così, e gli immigrati in cambio del voto al campo largo, praticamente in cambio di un voto loro hanno i giudici che li buttano fuori quando combinano pasticci, anche tipo quello che è successo alla ragazzina.
0: No, ma in che senso? Cioè, non ho capito perché qua stiamo parlando.
1: Diciamo che è un discorso un po' più ampio. La promessa elettorale vale per tutte le parti politiche, per forza, non è che siamo qui a dire destra sinistra. In questo caso sono proprio soldi, è per quello che fa un po' senso, no?
0: Comunque, secondo me il fatto che non sia andata a Melania, perché mi risulta che lei non ci fosse, sai che di solito accompagna, diciamo, no, nelle apparizioni pubbliche importanti, lei fa un po' d'ago della bilancia, perché rispetto a lui, insomma, di poco, ma ha qualche gradimento in più sul pubblico, ma ha deciso di non accompagnare Donald Trump. Vediamo, dai, perché sono arrivati tantissimi messaggi, ci torniamo tra poco per chiudere questo argomento.

0: Jungle, The Weave, la musica di Radio Number One. Siete negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, stavamo parlando della promessa elettorale del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump, che in caso di diciamo vittoria del partito repubblicano, lui ha detto, tra l'altro, fate finta che sulle schede elettorali ci sia io. Non so,
1: vero,
0: che,
1: vero,
0: so se questa sia, diciamo, una, come dire, una proposta vincente o meno, ma credo che la proposta di dare a ogni cittadino americano, no, $5,000, perché alla fine, insomma, è come se fosse un atto di fiducia nella sua politica, secondo me va a premiare anche i disillusi, perché sai, le persone che dicono tanto comunque non cambierebbe niente, ci hanno comunque fregati, almeno ci portiamo a casa $5,000.
1: Anche
0: sai,
1: questo può
0: dire,
1: essere un ragionamento che potrebbe essere ripreso anche in Italia, secondo me, qualcuno.
0: Assolutamente, tu dici tanto cosa cambia, nulla, almeno portiamo a casa un po' di soldi. Vi abbiamo chiesto se voi votereste, in molti hanno detto che insomma in Italia è già stato fatto con il reddito di cittadinanza,
1: anche,
0: no?
1: Sì,
0: per prendere
1: sì,
0: voti. E voi votereste qualcuno in cambio di soldi?
2: Ciao Matteo da Busto, io li accetterei subito, anche perché poi quando li voti fanno comunque i loro interessi, quello che vogliono, non quello che hanno promesso prima. Quindi prendiamoci i soldi e va bene così. Ciao.
0: Ma ragazzi, però un po' di, no, ci vuole. Vabbè, un po' di.
1: Beh, però non stava.
3: Ciao ragazzi, non bisogna mica sorprendersi. In Italia c'è già stato esattamente quello che hanno fatto con il reddito di cittadinanza.
0: Mm-hmm.
3: Identica cosa. Hanno promesso, poi per carità, qualcuno hanno anche dato a, hanno dato anche a chi assolutamente non aveva diritto. Però è così. Ciao a tutti, Enrico da Cuneo.
1: Cioè, quindi
3: ciao,
1: niente, Enrico da Cuneo. Niente di nuovo, mi sembra di capire, anche dal punto di vista di Trump.
0: No, no, beh, decisamente no. Anzi, ti dico, secondo me lui, non so se è stata sua l'idea, il fatto comunque che sa benissimo che ci sono tantissime persone scontente, cioè tu così puoi anche andare a prendere le tantissime persone scontente e disilluse. Come, come fai a far votare le persone disilluse il tuo partito?
1: Le paghi.
0: Le paghi, esatto.
4: Buongiorno ragazzi.
0: Ciao.
4: Beh, non è molto diverso da quello che hanno fatto i 5 Stelle.
0: Ecco.
4: Si sono comprati i voti con il reddito di cittadinanza. Non c'è molta differenza. Tac. Ciao, bene, stabile Franca.
1: Va bene, dai. Comunque, grande successo questo argomento. Vi vediamo molto attenti ai soldi e alla politica. Ci torneremo.
0: Sì, però,
1: dai,
0: insomma, dovremmo pensare anche un po' a lungo termine, dai. Che poi i soldi finiscono, mentre i politici che fanno magari dei danni rimangono lì per parecchi anni. Bisogna pensarci. Allora, state lì, perché tra poco su Radio Number One, in arrivo, c'è una grande canzone.
5: Gli Spacca Notizie.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: Le vacanze sono finite per i mercanti, ma ci sono tutti?
8: Egidio Ada.
9: Presente.
10: Del Bufalo Giano.
11: Presente.
12: Tagliavini Roberta.
13: Presente.
14: Donghia Stefano.
15: Presente.
14: Che c'è da ridere?
12: Bifolchi Irene.
16: Presente.
14: Bellucci Federico.
17: Presente.
14: Come ha messo la sedia?
17: Ah, scusi.
14: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
18: È ora di tornare alle aste.
7: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
19: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Ed è questo film che fa parte della sezione Open, che si intitola Nino, un film su Nino Rota, un documentario del grande maestro premio Oscar, e quindi Sting sarà a Venezia.
1: Bello, ma parlerà sì. In italiano, quindi, o in inglese secondo te?
0: Beh, ma lui sai che da anni che è in Italia, infatti, ma insomma...
1: Infatti, è per questo che
0: mi sembra molto...
1: Beh, magari leggendo però, magari un testo, voce qualcosa narrativa, dici? Magari riesce. Sarebbe bello sentirlo in italiano.
0: Un po' ruvido, Sting.
1: Ci informeremo meglio, va bene.
0: Lo vedremo domani.
1: Restiamo lì in zona, Venezia, proprio Lido di Venezia. Beh, questa notizia, quando ho letto il titolo, mi sono un sorriso me l'ha strappato. Ve lo leggo così come l'ho letto io. Venezia schiva un pedone ma bestemmia davanti ai vigili, multa da 102 euro.
0: Ragazzi, capita.
1: Una vicenda, no, capito, ma la vicenda è molto particolare, no?
0: Perché allora lui, diciamo, è un motociclista, sì. Schiva un pedone, secondo tu schivi un pedone, no?
1: Quindi bravo,
0: perché insomma non l'ha tirato sotto, bisogna capire, magari era un pedone distratto, che adesso sapete non vi potete più distrarre, perché se attraversate per esempio sulle strisce col telefonino in mano vi fanno la multa.
1: Giusto.
0: Allora lui cosa fa? Lo schiva invece che dire, e quindi insomma non gli fanno nessuna multa, invece che dire porca paletta ha bestemmiato, perché cioè proprio gli è venuto, capito, da dentro, ha fatto spor, capito?
1: No, ma secondo me lui così. Ha bestemmiato all'indirizzo del pedone, o comunque per lo scampato pericolo, ma lì c'era due poliziotti e quindi gli è arrivata la multa, non per eccesso di velocità ma per eccesso di bestemmia.
0: Per eccesso di bestemmia. quindi gli ha dato 102 euro di multa. Porca miseria, tantissimo. Quindi insomma bisogna stare assolutamente attenti. Però secondo me lui poteva avere allora è brutta la bestemmia, non si deve assolutamente bestemmiare. Però lui poteva avere una piccola attenuante, che capito, se l'è vista brutta, no? Ha detto cavolo, è finito tutto bene, per fortuna non ho investito il pedone. Infatti. Però poi l'ha insultato il pedone, perché ovviamente gli è venuto giù, ha tirato giù.
1: È una cosa che potrebbe capitare un po' a tutti. Tu vuoi dire, poi sei lì che tiri un sospiro di sollievo, o per fortuna insomma
0: devi dire accipicchia, l'ha schivato Caperino. capito? A CP Ercola l'ho schivato, va bene. Speriamo che la paghi la multa, dai. Vediamo. Comunque, insomma, secondo me i poliziotti potevano essere un po' i vigili, insomma, un po' più clementi, dai, in questo caso ci stava.
2: Cosa

0: la musica di Radio Number One, rimanete lì perché tra poco in arrivo c'è come sempre la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo, e poi un'intervista che vi consigliamo assolutamente da ascoltare, di ascoltare, perché è un argomento che ci riguarda tutti.
1: Stress da rientro con un super esperto e consigli pratici. Assolutamente, restate
0: va
1: lì.
0: Va bene, dai, tra poco qua negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Una buona mattinata a tutti voi, a Radio Number One sono le 11, ci sono le notizie.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Patrizio Romano. Vittima del maltempo in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, ricoverato anche un carabiniere che ha tentato di salvarla. Maltempo che sta investendo il centro nord Italia, la protezione civile ha diramato per oggi un'allerta arancione per temporali e rischio idrogeologico per varie zone di 4 regioni, Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. È un vero e proprio Donald Trump show quello andato in scena ad una convention organizzata a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. E nelle due ore di discorso Trump ha parlato anche della guerra in Iran, della geografia rivisitata e dei dazi. L'aereo di Zelensky è stato sfiorato da un drone al decollo dalla Moldavia, diretto ad Oslo, per partecipare ai funerali di Re Harald. A dare la notizia, poi minimizzata da Kiev, è stato il premier norvegese Støre. È arrivata nella serata dell'8 settembre in condizioni disperate al Buzzi, l'ospedale dei bambini di Milano, dopo che al pronto soccorso di Rho le avevano somministrato alcune cure per un gran mal di pancia e forte nausea. Sembrava uno dei tanti casi, invece si è trasformato in una tragedia. La piccola, che non ha mai mostrato problemi di salute, ha smesso di respirare. Aveva appena 2 anni, aperto un fascicolo per omicidio colposo. Monza aggredisce la ex e il nuovo compagno, poi incendia il loro appartamento. È stato arrestato, un 50enne in carcere, dovrà rispondere di 3 reati, tra cui quello di tentato femminicidio. La donna, 42enne, è in terapia intensiva. Calcio Champions League, secondo KO per le squadre italiane. Dopo l'Inter a Madrid, cade in casa anche il Napoli contro l'Arsenal 0-1. Oggi in campo la Roma, Istanbul alle 18:45 con il Fenerbahce e il Como al suo esordio assoluto in Europa che alle 21 ospita i tedeschi dell'Lipsia. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
8: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: 54 Ultra, Talk to You, la musica di Radio Number One. Sono le 11:07, siete con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, siamo pronti per andare a salutare il nostro ospite.
1: Allora, stress da rientro, ci siamo, sono queste le settimane, insomma, già nelle quali rimpiangiamo l'estate. Siamo con il dottor Emanuele De Nobili, esperto di medicina rigenerativa e autore del libro Il Reset del Cortisolo. Buongiorno Emanuele, benvenuto su Radio Number One.
2: Buongiorno Claudio e buongiorno Fabiana, eccomi qua.
0: Grazie pronto. Per aver accettato l'invito.
1: Allora tu Emanuele,
2: grazie a voi.
1: Come hai risolto il tuo stress da rientro? Perché tu insomma dai tanti consigli adatti a tutti, tu personalmente in che modo superi questo stress da rientro dopo le vacanze a settembre?
2: Esatto. Vi dico un segreto, io in realtà d'estate non faccio ferie dove lavoro. È una clinica per cui no, si lavora molto d'estate, però faccio anch'io le mie ferie, chiaramente, periodi diversi, di solito è a febbraio, però ho le mie strategie.
0: Giustamente, anche perché Emanuele De Nobili, sì, la clinica è a Merano, una bellissima clinica, dove Emanuele sono passati peraltro parecchi personaggi anche, vabbè, ma questo magari ne parliamo dopo, esatto, famosi.
2: Tanti VIP, famosi, lo spettacolo.
0: Certo,
1: tutti stressati.
0: Manager, tutti stressati, però Emanuele, noi ecco vogliamo parlare diciamo della gente, tra l'altro diciamo così, comune, anche se insomma non mi piace molto definirla così. Ecco, esatto. Il reset del cortisolo, ci sono delle premesse importanti, no? Perché tutti noi viviamo una vita stressata con impegni di famiglia, impegni di lavoro, colleghi non sempre simpatici, insomma, stress dei capi, eccetera. E bisogna tenere sotto controllo questo ormone dello stress che va ad influire tantissimo sulla nostra salute, no? Ci sono dei campanelli d'allarme che proprio non dobbiamo sottovalutare.
2: Certo, allora, innanzitutto il cortisolo non è un nemico da combattere, no? Si parla sempre di questo ormone dello stress. In realtà il cortisolo, quando mantiene la sua produzione regolare nelle 24 ore, è un direttore d'orchestra della nostra giornata. Il problema è quando si altera e viene prodotto in eccesso. E ci sono dei segnali effettivamente che il nostro corpo ci dà. La prima cosa di solito è che va ad alterarsi il ritmo sonno-veglia. Dormiamo male per tutta una serie di motivi. Poi l'altra cosa tipica, capita quasi a tutti, un'alimentazione con fame continua, questi craving soprattutto per gli zuccheri, no? Questi cibi che ci danno conforto, e, oppure aumento di peso ingiustificati, ritenzione, di contro per chi fa un lavoro magari dove è importante anche la concentrazione, la cosa nebbia mentale, difficoltà a non ricordare le cose, perché sono sintomi che fanno capire che qualcosa si sta alterando in questo ritmo circadiano fisiologico.
1: Ebbene, insomma, questo è il punto di partenza. Allora, tra poco andiamo a vedere anche i consigli pratici che tu dai. Mi colpisce molto questo quarto d'ora di noia, ok? Ah, che proveremo ad approfondire tra un attimo. Anche
0: io ti devo dire, scusa Emanuele, passami il termine, questo cazzeggio mentale, io lo pratico, devo dire, in effetti ho fatto l'esame del cortisolo lo scorso anno, ce l'ho perfetto.
1: Dai, resta lì Emanuele.
2: Buonissimo, vi aspetto.

0: con Radio Number One agli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Siamo al telefono con il dottor Emanuele De Nobili, esperto di medicina rigenerativa e anti-aging e anche autore del libro di cui stiamo parlando, Il Reset del Cortisolo, il metodo per controllare l'ormone dello stress e riequilibrare corpo e mente. Allora Emanuele, ci sono tantissimi, diciamo, consigli. Noi parlavamo poco fa di come sia importante concedersi durante la giornata questo famoso quarto d'ora, forse anche qualcosa di più, di noia. Questo lo diciamo a tutte quelle persone che tendono a riempire sempre tutti gli spazi vuoti, no? Che sono iperattivi. Perché è importante concedersi il quarto d'ora di noia?
1: Allora, è molto importante perché serve a creare quella che in termini scientifici viene definita la decompressione cognitiva. Questo si è visto proprio da studi scientifici, che riduce il livello di cortisolo. E il termine tecnico invece che noia, parliamo di questo vagabondaggio mentale, piace molto la parola, e questo va ad attivare a livello dei, si chiamano, i sistemi prefrontali della nostra corteccia cerebrale, proprio il centro dell'attenzione, permettendolo anche una rigenerazione, per cui ripartiamo più carichi.
2: Beh, interessante, ci sono anche altri consigli: luce naturale entro un'ora dal risveglio, e poi c'è anche questa gentilezza che tu dici è il vero antistress. In che modo possiamo utilizzare l'intelligenza per rientrare al meglio dopo le vacanze?
1: Certo, questa è una cosa che se ci fosse sarebbe meglio, no? In tutti gli ambiti sì. Lavorativi, già anche quando la mattina siamo in auto per andare al lavoro, essere gentili con gli altri automobilisti. Ma perché la gentilezza? Attiva quelli che sono definiti cosiddetti circuiti della ricompensa cerebrale e stimola la produzione di questo ormone che si chiama l'ossitocina, che va a contrastare appunto gli effetti del cortisolo. Per cui essere gentili col collega, con l'autista magari che al semaforo non parte subito col verde, aiuta a produrre questo ormone che ci aiuta poi a ridurre il livello di stress durante la giornata.
2: Bene, interessante.
0: Questo è importante. Questo è importante, ma domanda proprio anche personale, nel senso che penso che possa coinvolgere. Ma in quel momento in cui, Emanuele, tu ti concedi, diciamo, quel quarto d'ora di noia, no? Ci può stare anche la paranoia, no? Anche la paranoia serve per tenere sotto controllo l'ormone dello stress?
1: No, quella no, perché, ecco. No, la paranoia creano pensieri negativi.
0: Oh, diciamo.
1: Successo, quello che potrebbe succedere, viviamo in quel momento tra virgolette il presente, ma senza focalizzare,
0: andare troppo oltre. Certo.
2: Ascolta, Emanuele, mi piace molto il wave tasking, cioè lavorare a onde, no? Alternando momenti di focus a pause, ma mi incuriosisce però questa scrittura a mano, cioè tu dici recuperare la scrittura manuale, davvero ci può aiutare a combattere lo stress?
1: Perché allora considera che siamo tutti ormai abituati a scrivere al computer da una tastiera,
2: sì.
1: E che occupa altre aree del cervello. Scrivere manualmente invece coinvolge in contemporanea l'attenzione, il movimento fine, soprattutto se abbiamo una buona calligrafia, non come quella dei medici, e la percezione tattile, perché teniamo in mano una penna. E anche questa viene definita, a me piace dare sempre termini un po' tecnici, meditazione motoria. Perché innanzitutto quando tu scrivi sei riportato nel qui ed ora, nel presente, e ci costringono a concentrarsi su quel gesto lento, intenzionale, che ci rallenta e ci impedisce di pensare alla riunione che avremo successivamente, ai problemi con collaboratori e quant'altro.
0: Quindi al focus sul presente, mi sembra di capire, esatto. Che questo è importante come atteggiamento mentale. È importantissimo. Senti Emanuele, proprio in sintesi, visto che non ti posso chiedere i nomi perché insomma in questa clinica a Merano sono veramente arrivati tutti, ma sono più stressati tipo gli sportivi o i personaggi dello spettacolo o i politici?
1: I personaggi dello spettacolo.
0: Va bene.
1: Perché comunque sai, registrare a 10, 12, 14 ore al giorno in tempi brevi va oltre quello, anche lo sportivo, però è diverso.
0: Ai politici no, questo è interessante.
2: Perché non gliene frega niente, no? Non sono stressato.
1: No, non diciamo questo, però magari.
2: Diciamo noi, però meno, è andato
0: interessante. Va bene.
2: Grazie Emanuele, sei stato molto simpatico. Emanuele De Nobili, esperto di medicina rigenerativa e autore del libro Il Reset del Cortisolo. Presto Emanuele, ciao.
1: Grazie a voi Claudio e Fabiana.
0: Grazie.
1: Un abbraccio.
3: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.

0: Last Friday Night, la voce è quella di Katy Perry. Oh, allora rimanete con noi, nel frattempo insomma potete andarvi a leggere il libro del dottor Emanuele De Nobli, ci sono un sacco di consigli anche sull'alimentazione, molto molto interessanti. Sì, mentre tra poco
1: io solo intervistando mi sono rilassato molto. Meno già solamente sentire il dottore mi sono qua
0: io
1: sdraiato.
0: Mi rilasserei di più andando nella sua clinica, però comunque
1: bisogna avere il grano per andare
0: bisogna avere molto grano, molto molto grano. Allora, tra poco ci sono le previsioni meteo di Claudio Chiari.
1: Che annuncio, va bene, state lì.
0: Tra poco.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Ok, più vicino a te.
0: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria. Semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Radio Number One Meteo.
10: La situazione meteo di oggi al sud Italia, ancora tempo soleggiato, mentre al centro nord prevalgono piogge e temporali che continueranno nel corso della giornata, coinvolgendo le regioni del nord e anche quelle del centro. Fenomeni localmente anche di forte intensità, con la possibilità di nubifragi e violente grandinate. Temperature massime dunque in forte calo al nord, anche inferiori di 10 gradi rispetto alla media del periodo. Nella giornata di domani e di sabato il maltempo si sposterà verso est, verso i Balcani. Attenzione, da domenica è molto probabile l'espansione dell'anticiclone delle Azzorre, con un ritorno del caldo ma senza eccessi, dunque generale rialzo termico da domenica. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
11: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Gaia, con la bossa nostra, la musica di Radio Number One. Allora, qui negli spacca notizie parliamo di quello che è accaduto a Treviso. A Treviso diventa la prima amministrazione in Italia a varare questa stretta sulla cosiddetta shadow AI, insomma l'AI, l'intelligenza artificiale, negli uffici pubblici. Che cosa prevede? Insomma, c'è questo codice etico che vieta ai dipendenti l'uso autonomo delle piattaforme di intelligenza artificiale gratuite, per esempio come ChatGPT. Questo anche per mettere in sicurezza, diciamo, i dati ed evitare il rischio di fuga, insomma, di dati sensibili e i problemi di privacy.
1: Sì, mi sembra un comportamento, secondo me, io sono molto d'accordo con questo, cioè nel senso che loro non è che vietano tutta l'intelligenza artificiale, ma faranno degli abbonamenti, acquisteranno delle licenze professionali dove è sicuro e rintracciabile chi utilizza l'intelligenza artificiale. Pensiamo che nei comuni tutti noi, nostri dati, no? Dove abitiamo, che cosa facciamo, sì. Tutto viene, passa insomma da computer a computer, da dato a dato, e secondo me io lo vedo abbastanza bene. Bisognerebbe chiedere al nostro super esperto Curioni che cosa ne pensa di questo, ma penso che sarebbe d'accordo, perché è un modo come un altro per difendere e tutelare tutti quei dati che altrimenti vanno a chi vanno, al mondo, a tutti, no?
0: Ma oddio, io ho un po' l'idea che questi dati stiano già, insomma,
1: sono già andati.
0: Secondo me sono già andati, però diciamo l'obiettivo dell'amministrazione trevigiana è proprio questa, cioè intanto di cogliere, diciamo, l'opportunità della transizione digitale, però proteggendo il lavoro dei dipendenti, e questo insomma può essere assolutamente importante. Insomma, vogliono dare degli strumenti professionali a pagamento che garantiscono maggiori tutele. Loro hanno detto potrebbe anche essere che il nostro modello, anzi ce lo auguriamo, possa essere preso ad esempio, no, per altri comuni, quindi diventi alla fine un modello anche nazionale.
1: Sì, sì, lui ad esempio fa un esempio molto calzante, dice molto utile l'intelligenza artificiale, no? Io chiedo che spazio occuperà, fa un esempio in questo articolo, che spazio occuperà questo albero che pianto oggi tra 15 anni, in che modo impatterà ad esempio sul marciapiede. L'intelligenza artificiale già ti ricostruisce tutto, però quel dato lì deve essere tutelato, al di là dell'albero, voglio dire, deve essere tutelato, perché tutti i dati dei cittadini non possono essere, no, consultabili da tutti. A me questo approccio piace, non demonizzano l'intelligenza artificiale ma la gestiscono in modo intelligente, almeno letto così mi sembra un buon approccio.
0: Guarda, io dico che Curioni magari lo potremmo chiamare, perché stamattina, fra l'altro, una delle notizie che mi ha colpito di più è stato proprio questa che è apparsa sul Corriere della Sera: le dimissioni e l'allarme del ricercatore di Anthropic. Ti ricordi, ne avevamo già parlato, l'intelligenza artificiale potrebbe sterminare gli esseri umani entro la fine del decennio.
1: Bene, con queste notizie vi auguriamo una buona giornata e un buon proseguimento,
0: e ascoltiamoci Harry Styles.

0: Allora, no, io stavo ridendo perché ieri sera mi sono guardata questa notizia, soprattutto questa fotografia di Matteo Berrettini che è sul letto lì con la maschera LED.
1: Ma l'ho visto, ma cosa stava? Sta guardando dei filmini sconci?
0: No, quelle maschere lì si usano anche anti-aging, rigenerante. Però lui lo fa, immagino, per altre... Ma a dire il vero, quella sulla coscia l'ho capita, insomma, tra poco ne parliamo, ma quella sul viso no, e credo che sia stata Peggy Gou a fargli le foto.
1: Che quadretto, ci vorrebbe una terza persona che fotografa Peggy Gou, che fotografa Berrettini.
0: Perché lui da solo non si è fatto i selfie perché si vede, no?
1: Infatti.
0: Va bene, dai, rimanete lì, dai il quadretto, rimanete lì, tra poco ne arriva una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One. Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
7: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: AC/DC Highway to Hell, grande canzone protagonista qui a Radio Number One negli spacca notizie. Ogni volta che l'ascoltiamo ci viene sempre in mente questo aneddoto un po' macabro di Richard Ramirez, questo famoso serial killer che era un grande appassionato degli AC/DC, provocò nei suoi 6 mesi di delirio più di 14 morti, pensate, e spesso lasciava sulla scena del crimine il cappellino della hard rock band australiana. Quando fu arrestato nel 31 agosto del 1985 indossava una maglietta degli AC/DC.
1: Tu pensa. Va bene, dai, sulla scena del crimine invece di questo albergo c'è un bellissimo uomo che invidio molto per i suoi addominali, per il suo fisico scolpito.
0: Parliamo la sua figaggine.
1: Sì, parliamo di Matteo Berrettini che è lì. Allora, la descrizione è questa, è lì in mutande, calzini, sul letto, con una maschera bianca dove si vedono le luci a neon che escono da bocca, naso, occhi.
0: LED.
1: LED, e poi un altro aggeggio sulla coscia ed è lì sdraiato e immaginiamo, almeno Fabiana immagina che a scattare la fotografia ci sia la sua bella Peggy Gou.
0: Questo
1: è il quadretto. Che come si intitola questo film?
0: Luci, dov'è l'albergo? Scusa, so. Dove era l'albergo? Non lo so. Allora, ultimamente l'ho visto un po'. Adesso non voglio esagerare, insomma, no? Però l'ho visto ballare, no? Le serate di Peggy Gou. Niente di male, ci mancherebbe, voglio dire, uno ha anche una vita privata. Però, diciamo, vederlo così, sdraiato, questa maschera così, insomma, adesso.
1: A cosa quando serve? L'ho visto.
0: Allora, la maschera, quelle lì, ti dico, ce ne sono di vari tipi, no? C'è quello antiterapia per rigenerare la pelle.

0: piace molto perché lui è lì svaccato sul letto,
1: svaccato questa maschera. Pare che sotto potrebbe esserci chiunque, perché a noi hanno detto che è Matteo Berrettini, ma siccome il viso non si vede, tu allora, cosa lo riconosci adesso? Non andiamo a fare battute
0: dai tatuaggi. Sulla destra, a parte che i tatuaggi nell'intimo io non ho mai visto Berrettini, quindi posso solo fidarmi.
1: Esatto. No, mi immagino i commenti che comunque magari fatto i suoi amici tennisti, fra i quali c'è anche Jannik Sinner, che secondo me una foto così non la farebbe mai, però.
0: Ma secondo me anche lui sulla strada adesso, vedrai che arriva anche lui.
1: Sì, secondo me si mette la maschera LED sul viso e poi si fa il selfie, no? Ma dai, Alcaraz forse, ma lui no. Mi rifiuto, dai. Ci sono Angelina Mango e Marco Bengali.

0: Taylor Swift qui Radio Number One. Sai che sono state scoperte 12 nuove specie di insetti australiani?
1: Sì.
0: E 4 sono dedicate proprio a Taylor Swift. Io non so se lei sarà contenta, perché alcuni sono cimici.
1: Infatti stavo chiedendo, ma sono insetti,
0: sono brutti da vederci qua.
1: Almeno utili all'umanità, no, oppure no?
0: Non mi sono fatta questa domanda, sono brutti da vedersi. Allora, rimanete con noi perché tra poco c'è la redazione con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. Ci sono tantissimi danni a causa del maltempo in Italia e soprattutto al momento al centro nord. Speriamo che si fermi qui, ma poi...
1: E poi parliamo dei cibi che mangio io, cioè i cibi amici del cervello.
0: Ah no, pensa che non avrei detto.
1: Vabbè. Volevo essere attenta.
0: Dai, qua su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it. Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
1: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
0: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi. Sono un bancomat.
1: Oro d'oro. Li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
0: Ritirano tutto. Oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
1: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
2: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
6: Una buona mattinata a tutti voi. Radio Number One, sono le 12. Tra poco le notizie.
7: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
8: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
9: Subaru.
10: Radio Number One Notizie.
11: Ben ritrovati da Danny Nardi. La convention di Dallas. Trump apre la convention fra finti record di bilancio e la promessa del dividendo Trump, l'esaltazione delle politiche energetiche nazionali e l'annuncio della stretta penale sulla criminalità, oltre alla proposta di erogare $5,000 a tutti i cittadini americani in caso di vittoria repubblicana al Congresso. I democratici, avrebbe aggiunto poi, sono comunisti. Il maltempo atteso al centro-nord, con un importante calo termico che ha spezzato via le alte temperature dell'estate, è arrivato. Dal Brennero alla Versilia, passando per la Lombardia e la Liguria, sono diverse le zone dell'Italia che sono state colpite in queste ore da pioggia e forti venti. Molti i danni registrati finora, da frane a cadute di alberi fino all'esondazione di un torrente nel genovesato. In vista di Como Lipsia, in programma questa sera alle 21 allo stadio Sinigaglia, il comune di Como ha adottato un'ordinanza che introduce limitazioni alla somministrazione di alcolici e all'utilizzo di contenitori di vetro. Le disposizioni saranno in vigore per tutta la giornata, da mezzanotte alle 24 di giovedì 10 settembre, e riguarderanno non soltanto la zona dello stadio, ma anche l'intera città murata. Attimi di paura nel tardo pomeriggio di ieri in una fonderia di via Gallarate a Brunello, lungo la statale tra Castrone e Gazzadaschiano. Intorno alle 17 all'interno dello stabilimento produttivo si è verificato quello che diverse persone hanno descritto come un'esplosione, dalla quale si è alzata una colonna di fumo. Secondo quanto ricostruito da vigili del fuoco, uno stampo contenente magnesio fuso ha preso fuoco. Questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.

0: sun. Moving to the sun, UGL, Ivan Angel, Ultra Nate, la musica di Radio Number One. Siete con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo spesso dei cibi, del carrello della spesa, che anche quest'anno sarà notevolmente, come dire, insomma, dispendioso. Però questa volta vi diciamo quali sono i cibi che assolutamente dovete mettere dentro il carrello della spesa perché fanno bene al cervello. E devo dire che insomma questi cibi sono più o meno tutti buoni, no? E comunque non hanno un costo altissimo, per cui magari bisogna privilegiare questi qua. Cominciamo ad elencarli?
1: Diciamo anche che il cervello è un organo particolarmente affamato, perché pesa solo il 2% del nostro peso corporeo, ma consuma il 20% delle calorie giornaliere, quindi dobbiamo dargli da mangiare. Iniziamo
0: esatto,
1: dal classico
0: da
1: pesce azzurro, lo diciamo sempre, omega 3, ma quanto pesce azzurro realmente poi mangiamo in un mese? Quante volte mangiamo pesce azzurro in un mese?
0: Poco, sicuramente poco. Vabbè, d'estate magari, per esempio nel mio caso, io di più. Comunque è fondamentale mettere, diciamo, dentro il carrello tutto quel cibo che contiene grassi buoni, quindi omega 3, omega 6, vitamina E, aminoacidi e flavonoidi. Insomma, deve essere una sorta di cibo neuroattivo. Quindi pesce azzurro, abbiamo detto, mirtilli e frutti di bosco. Vabbè, magari non vale metterli sopra il gelato perché così è un po' troppo. Però insomma sono buoni da mangiare anche così per stuzzicare, no? Li metto in una ciotolina. Io per esempio i mirtilli mi piace mangiarli così, li metto in una ciotola e me li stuzzico.
1: Perché scusa non vale metterli sul gelato? Le decisioni tu che non
0: gelato.
1: Vale.
0: Lo so, sarebbe come dicono a Roma morte sua sopra gelato alla crema, però non, poi gelato alla crema è peggio.
1: E poi le classiche noci, un po' in tutte le diete, no? Cioè una noce, due noci, tre noci, la noce qui, la noce là, sappiamo insomma che le noci sono ricche anche di vitamina E ed è un alimento che assolutamente fa bene, c'è anche lo zinco, insomma, quelle si possono mangiare, quelle sono più facili da mangiare.
0: Sì, anche se gli esperti dicono di non esagerare, cioè di mangiare due o tre, il sacchettino. Poi le verdure a foglia verde, che sono spinaci, cavolo riccio, broccoli e rucola, che pensate, veramente hanno una tale varietà di sostanze utili al cervello, ma al corpo, che bisognerebbe mangiarne in grande quantità. E poi c'è il cioccolato fondente.
1: Fondente, ma a me fa ridere il messaggio del nostro ascoltatore: non sono le noci di burro che servono per andare a mangiare il tuo
0: anche
1: cervello.
0: Quelle, senza eccesso, secondo me, fanno assolutamente bene. Dicevamo cioccolato fondente, minimo 70%, perché insomma il cacao è importante perché i flavonoidi del cacao stimolano la microcircolazione nelle aree cerebrali. Quindi se da domani mattina magari arriva un collega e vi regala la tavoletta di cioccolato, sapete già qual è il messaggio implicito.
1: Dai da mangiare al tuo cervello,
0: capito? Nutrilo. Soprattutto più sale il livello del fondente, c'è da capire.

0: Issues, Young Blue, la musica di Radio Number One qui degli Spacca Notizie. Allora, c'è una lista. Intanto, guarda, siamo curiosi, quindi sì, facciamo un piccolo sondaggio tra i nostri ascoltatori di questi cibi che fanno benissimo al cervello, che vi abbiamo elencato e che adesso vi ripetiamo, no? Che sono pesce azzurro, mirtilli e frutti rossi, poi cioccolato fondente, poi cos'è che c'era?
1: Noci, verdure, noci a foglia verde tipo spinaci,
0: e acqua,
1: cavolo, broccoli.
0: Vabbè, l'acqua, ecco, e cosa acqua avete in casa o nel frigorifero di tutti questi? Cioè, li avete tutti uno di questi?
1: Allora, pesce azzurro, diciamo anche esempi: salmone selvaggio, sgombro, sarde, alici, certo, questa roba qui. Sì, non è così difficile, secondo me. Cioè, nel senso, non sono alimenti così difficili.
0: Vabbè,
1: dai,
0: sai, magari uno nel frigo c'ha, che ne so, il pollo piuttosto che i cibi pronti e non ha né cioccolato né frutti rossi.
1: Beh, però se tu mangi il pollo con un po' di spinaci o di insalata, o certo, di broccoli o il cavolo riccio, quel cavolo che è.
0: Alla fateci fine sapere, bene, no? Fateci sapere se avete almeno uno di questi alimenti, quindi frutti rossi, cioccolato, pesce azzurro, noci, insomma, in casa. Allora, perché poi è importante anche l'orario in cui li si mangiano. Per esempio, sì, ci dicono gli esperti che la mattina a colazione, la colazione deve essere ricca di proteine, per esempio uova, yogurt greco, che sono grassi sani, avocado, frutta secca, mentre la sera bisogna stare assolutamente leggeri e possibilmente mangiare tra le 19 e le 20.
1: Sai cosa c'è? 3 ore prima di andare a dormire. Tre ore possono essere tantine, eh? Perché alla fine.
0: Beh, ma dai, a che ora vai a letto? Cioè, io vado a letto a mezzanotte.
1: Ho capito, ma tu vai a letto abbastanza tardi. Però io, se io mangio, non so, alle 20, a volte mi capita di andare a letto, non so, alle 22:30, per dire.
0: Addirittura, ma tu dormi alle 22:30?
1: Mi metto lì, comincio a leggere il libro, poi tac, mi addormento e via così.
0: No, se vado a letto alle 22:30, sono sveglia alle 3. No.
1: Allora, non sempre, anch'io vado più verso le 23:30. Però, insomma. Beh, questo è la sera. Questi sono i consigli classici, però, che non vanno bene solo per il cervello.
0: Vabbè, mangiati ste aringhe, fai qualcosa e vai a letto un po' più tardi.
1: Le aringhe.
0: Beh, scusa, possono essere assolutamente interessanti. Dai, è comunque cibo già noto, no? Che fa bene alla salute, però è importante anche, esatto, non mangiarlo tardissimo. Poi, ma scusa, dipende dagli impegni personali,
1: ma
0: non è che
1: però,
0: vale per tutti.
1: Io pensavo però che al nostro cervello facessero bene anche quei cibi che ci rendono felici, che magari non sono.
0: No, ma quello fa bene, però la pancia forse no.
1: Ah, tu dici?
0: Sì, siccome è collegato intestino e cervello, quello che ti sembra che ti faccia bene subito, poi ti fa male poi nei prossimi giorni.
1: Va bene.
0: Capito, Claudio? Va bene, dai, adesso ragioniamoci sopra, cerchiamo di fare la lista dei cibi ad hoc per tutta la giornata, mentre ci ascoltiamo la musica di Tropico con Cesare Cremonini.

0: numero di Bruno Mars, si intitola Oh My Soul. Allora rimanete con noi perché tra poco vi parliamo della Wikipedia della location dei film, una cosa molto carina.
1: Bella, molto bello andare in giro e riscoprire il set dei film che vi piacciono di più. Bello.
0: Sì, tra l'altro con delle curiosità e delle scoperte. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Non c'è me per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città, in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
11: Cremona Musica. Tre giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
12: Radio number one. Radio number one.

0: Boys, il nuovo singolo degli U2 con Martin Garrix, la musica di Radio Number One. Siete con gli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, una bella novità, perché nasce la Wikipedia delle location dei film, che è un po' una curiosità, no? Perché spesso nei titoli di coda, no, tu vedi magari dei posti bellissimi, dici fammi andare a vedere dov'è che è stato girato questo film. A volte però ci sono delle sorprese, perché magari, diciamo, dei luoghi sono stati ricreati, oppure pensi che siano stati girati in alcuni posti e poi vai a vedere e sono dalla parte opposta del mondo. Ma anche anni fa sono tantissimi film, per esempio quelli western, molti sono stati girati, mi ricordo, di tantissimi anni fa in Italia e non negli States.
1: Sì, o anche in Spagna, per esempio nella Sierra Nevada. Vengono scelti dei posti che vanno incontro all'idea del regista, ma non necessariamente sono quei posti che poi vengono nominati nel film. Comunque l'app si chiama Movie Scene Map, ok? E di fatto permette di riscoprire, andando in giro per il mondo, anche facendo del turismo, no? Andando in giro, insomma, nelle varie città, per ritrovare quei luoghi dove sono stati girati i film. A me è capitato di andare su alcuni luoghi dove sono stati girati i film, è sempre molto bello, incuriosisce, li trovi magari diversi rispetto al film, però è molto molto carino.
0: Ma io alcuni li ho scoperti per caso, tipo una spiaggia di Rodi dove era stato girato un film tantissimissimi anni fa con il grande Anthony Quinn, l'ho scoperto lì.
1: Bello.
0: Allora, sì, qui viene citato il film di Ridley Scott, sì, The Dog Stars, che praticamente qualcuno dice ma magari è stato girato in Colorado, no, perché ci sono, diciamo, ambientazioni molto familiari, perché molte delle scene sono state girate in Abruzzo e nel Friuli, per esempio poi c'è Spider-Man.
1: Certo, però queste dell'Abruzzo e del Friuli nel film vengono vendute come Colorado o Denver,
0: nostre regioni.
1: Spider-Man, questo lo sapevo, praticamente New York è stata riprodotta in Scozia, a Glasgow mi sembra, e uno dice ma come mai? È proprio così, praticamente la topografia della città è molto molto simile, e quindi quella New York che noi vediamo in Spider-Man non è New York ma è in Scozia, quindi vedi, anche lì c'è la possibilità di andare a riscoprire dei set molto molto affascinanti.
0: Ma questo è carino, no? Poi viene citato anche il famoso film di Monicelli, Parenti Serpenti, questo girato a Sulmona, giusto, come di America, sì, con George Clooney. E insomma, dai, si scoprono delle cose, insomma, soprattutto, ripeto, per molti film anche western. Questo è carino perché magari uno va in giro, no? A volte, sì, ti dico, vieni a scoprire per caso che lì c'è stato il set del famoso film. Altre volte le cose le vieni a conoscere poi perché magari sono anche abbastanza inaspettate, no? Come, certo, questo qui di Spider-Man New York, non ti immagini che venga girato in Scozia. Però carina, dai.
1: Mi sembra anche un bel consiglio, insomma, per andare in luoghi magari non super affollati, no?
0: Beh, adesso no.
1: Oddio,
0: dai,
1: magari invece c'è un sacco magari di gente.
0: Esatto. Ci ascoltiamo un po' di musica con gli Echo Smith.

0: amicini dei Come Cose, allora rimanete lì perché tra poco su Radio Number One in arrivo c'è una grande canzone. Poi insomma vi parliamo di ospiti indesiderati nell'aereo al ritorno della partita di Champions Real Madrid e Inter.
1: Sai che potrebbe essere quasi un incubo questa situazione.
0: Porca miseria, io l'avrei quasi, perché cioè,
1: luogo stretto, ospite indesiderato che non vi diciamo ancora quale, problema molto grosso.
0: Sì, a testimoniarlo tra l'altro è stato un giornalista della Gazzetta dello Sport che ha raccontato l'incubo di questi ospiti esatto all'interno dell'aereo. Ma poi parliamo anche del Como, del Como, tra poco qui negli Spacca Notizie.
2: Gli Spacca Notizie, solo su Radio Number One.
3: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
5: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
6: Ma sarà come da tradizione?
7: Meglio andare ad assaggiare.
4: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: Il grande Stevie Wonder, Overjoyed 1985, tra l'altro ha annunciato di tornare in Europa con questo tour che lo vedrà protagonista. Lui manca da 16 anni perché l'ultima volta che c'è stato era il 2010, andrà in diverse città da Birmingham, Copenaghen, Parigi, Oslo, Stoccolma, Colonia, Amsterdam, Dublino, Hannover, poi farà diverse tappe a Londra e in Italia no.
1: Beh, infatti aspettavo io alla fine, ero in fondo
0: a piedi
1: lista,
0: peccato, mamma mia,
1: peccato
0: davvero,
1: però un po'
0: come si fa? Infatti io sono andata subito a cercare, ho detto magari viene zero, l'Italia sì, non è inserita. Vabbè,
1: andiamo su un aereo, sul volo in particolare Madrid-Milano, pieno di giornalisti impegnati a raccontare la sconfitta dell'Inter al Bernabeu contro Madrid dell'altro giorno, insomma, si imbarcano, ok, ma non sono solo loro ad imbarcarsi, perché sulla fusoliera, allora, posto molto molto stretto, siete stati un po' tutti su un aereo, qual è la cosa che proprio non vorreste incontrare a livello di animali,
0: okay, ragazzi,
1: su un aereo?
0: Cioè due, okay, dai, zanzare e api, questa volta sono state le seconde,
1: mamma mia, le api.
0: La Pemaia ha tenuto compagnia ai giornalisti che praticamente stavano tornando, ma attenzione perché ce n'erano talmente tanti che le persone all'interno dell'aereo, non solo i giornalisti, sono stati costretti a scendere e cambiare aereo perdendo un'ora a Madrid. Cavoli, ma ce n'erano veramente tantissimo. Tra l'altro in questo articolo viene citato anche un precedente che era accaduto sul volo Ryanair da Milano Malpensa ad Alicante in Spagna il 2 luglio scorso.
1: Ma cosa succede? Cioè l'ape regina si sposta all'ultimo momento, entra dentro nell'aereo, la seguono tutte.
0: Secondo me aveva fatto, è bravissima, aveva fatto un nido, metti un favo da qualche parte, però insomma, uno lo dovrebbe vedere, cioè, ma non lo puliscono l'aereo, scusami.
1: Ho capito, però se tu non le vedi, se loro sono ferme,
0: poi insomma, il nido lo vedi, però
1: ho capito, però magari è un po' nascosto, nel momento in cui sale la gente, boom, le api cominciano a volare.
0: È pericoloso, perché se ci sono persone allergiche, scherzi, cioè assolutamente no. Vabbè, insomma, accade, zanzare e api moleste. Allora, visto che questo è il ritorno della partita Real Madrid-Inter, finita male per la squadra nera-azzurra e bene per la squadra di José Zero Titoli di Mourinho, però questa sera c'è il grande debutto del Como con il Lipsia.
1: E attenzione, allora, prima gioca anche la Roma alle 18.45, attenzione, perché l'Inter ha perso, Napoli ha perso, vediamo,
0: se vince il Como, ragazzi, apoteosi,
1: vediamo che cosa fa la Roma, ma ci sono anche alcune possibilità che, insomma, che il Como possa essere l'unica squadra a vincere, gliela tiriamo, facciamone in bocca al lupo,
0: in bocca al lupo a Fabregas, tutta questa squadra incredibile che ha messo su in piedi con la dirigenza. Eccola qua, vedi che è arrivata Peggy Gou con Aira Star.

0: One Match, mentre Fabiana e Claudio vi danno appuntamento a domani mattina alle 10, no?
1: Con gli spacchi notizie, certo, chiudiamo questa fantastica settimana insieme.
0: Bene!
1: Troppo? Un po' di meno?
0: Un po' meno, dai.
1: Chiuderemo questa bellissima settimana. Va bene, dai. Avremo un ospite anche domani, intelligenza artificiale,
0: sì, certo.
1: Ragazzi.
0: Tutti i giorni avremo un ospite. Assolutamente. Più o meno, sì. Domani.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One. Gli spacca notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731, www.comprorodoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
7: Radio Number One, Luna in punto, subito le notizie, poi c'è One Match.
8: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
9: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
10: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
9: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
10: Meno male che ho la Bennett Club.
11: Radio Number One Notizie.
12: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Si fa sentire l'annunciata ondata di maltempo che ieri ha creato danni e allagamenti al nord e nelle ultime ore si è spostata anche al centro della penisola. Una vittima per le violente precipitazioni in Friuli Venezia Giulia. Una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato a Latisana in provincia di Udine. Intense precipitazioni con migliaia di fulmini anche in Toscana e Lombardia. Auto bloccate, persone evacuate a Milano dove è esondata e poi rientrato in Lambro e dove, sempre per le forti piogge, è crollato il controsoffitto dell'aula bunker. 2 auto ribaltate nella Bergamasca, 45 persone evacuate per una frana in Valtellina, allagamenti e trombe d'aria anche in Toscana, nelle Marche, nel Lazio. 2 studenti sono rimasti feriti per il crollo di un grande albero all'Università di Cassino. Il conflitto russo-ucraino prosegue senza sosta, accompagnato dall'alternarsi di spiragli negoziali e di moniti. Stamani il falco Medvedev ha definito possibile l'uso dell'arma nucleare. Intanto Zelensky, che ieri sarebbe stato sfiorato da un drone nel decollo dalla Moldavia alla Norvegia, prosegue il suo tour internazionale in Canada. Sentiamo Alessandro Cisilin.
13: Ancora droni, anche a lunga gittata fino a Odessa in Ucraina e fino al remoto Daghestan in Russia, sul Mar Caspio e sul Mar Nero. Un altro drone ha colpito stamani il lungomare russo di Sochi, ferendo 28 persone, inclusi 2 bambini. Schermaglie che gettano ulteriore ombra sugli spiragli diplomatici caldeggiati da Donald Trump. Con Putin ho avuto una grande telefonata, vuole fare l'accordo sull'Ucraina, spero lo voglia anche Zelensky. Le parole ieri del presidente americano e il portavoce del Cremlino Peskov apre a negoziati trilaterali unilaterali in un futuro prevedibile. Fermo restando il no ribadito dal ministro degli esteri Lavrov a un cessate il fuoco, serve un accordo completo e definitivo. Fermare le armi avrebbe solo l'effetto di permettere a Kiev di riarmarsi. Proposito ribadito lo stesso Zelensky, che ieri si è recato in Norvegia per i funerali di re Harald, e al decollo dalla Moldavia un drone sarebbe transitato nelle sue vicinanze, anche se Kiev minimizza, e ora è giunto in Canada, suo stretto alleato, per due giorni di incontri anche col premier Carney. Da Mosca il falco Medvedev avverte che l'impiego dell'arma atomica è una possibilità e ricorda la dottrina russa in proposito: può avvenire anche quando attaccati da una potenza non nucleare, se appoggiata da una potenza nucleare.
12: Calcio: aperta dalle sconfitte di Inter e Napoli, la Champions League delle italiane vede stasera l'esordio delle altre due squadre in lizza. Alle 18.45 Roma a Istanbul col Fenerbahçe, alle 21 il Como riceve il Lipsia. Ed è tutto, buon pomeriggio.
14: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
15: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
16: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
17: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.

0: scopri tutti i vantaggi. One Match. Vediamo chi ha ragione.
1: Buon pomeriggio a tutti da Francesco, lo zio Nasti, e soprattutto oggi a ritocca dal Vise Salerno.
2: A ritocca a me, buongiorno, buon pomeriggio e buon pranzo a tutti quanti voi amici di One Match. Come stai, zio?
1: Molto bene, questo diciamo momento un po' rinfrescante della nottata mi ha riportato dei fasti da ventenne.
2: Ah dai, bene bene bene, quindi significa che non hai dolori?
1: No, l'artrite stranamente stamattina si è fatta sentire, infatti mi chiedo come mai. Vabbè.
2: Ma allora scusami, oggi facciamo One Match artrite sì o artrite no? Cioè mi sembra la cosa più ovvia da fare.
1: A pensarci prima poteva essere invece sempre con a inizia, il match.
2: Ma è un po' diverso, un po' diverso.
1: È un'altra cosetta. Allora direi di partire subito con la musica, poi vi svegliamo il resto, c'è Animal.
0: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Animal Cat's Eye su Radio Number One. One Match è appena iniziato. One Match è soltanto ai nastri di partenza. Zio Nasty, Alvise Salerno, pronti, pronti per partire con questa sfida che oggi riguarda un argomento su cui io e te non siamo mai stati praticamente in accordo, già nella vita reale.
1: Ed è soprattutto un argomento di un'attualità imbarazzante, perché è proprio notizia di oggi o di ieri che questo ingegnere, tra i più importanti al mondo, che ha sviluppato delle intelligenze artificiali, mettiamola così, poi nei dettagli, tecnicamente non c'entriamo, si è licenziato dicendo che entro la fine dell'anno prossimo si arriverà a dei risultati pericolosissimi per quanto si sta evolvendo questa intelligenza artificiale.
0: E non soltanto, perché poi ha anche detto che entro 10 anni queste intelligenze artificiali si evolveranno così tanto addirittura da eliminarci tutti quanti, tipo Terminator, sta diventando la vita reale.
1: Tanti film di fantascienza effettivamente fanno un po' la fotografia futuristica apocalittica.
0: Sì,
1: vedremo un pochettino. Tanto sta che oggi il match è proprio questo: intelligenza artificiale, sì o no? E poi potremmo amplificare opportunità oppure problema? Questo è un pochettino il discutere.
0: In tutti e due i casi io ho la mia posizione.
1: E allora sentiamo qual è la posizione di Alvise.
2: All'angolo di destra!
0: Ah, mi hai messo a destra, quindi quelli che non vogliono l'intelligenza artificiale stanno a destra, perché no, io non voglio l'intelligenza artificiale, questa è la mia posizione, o perlomeno vogliamo cercare di essere un po' di centrodestra.
1: Oggi o destra o sinistra, oggi non puoi essere.
0: Niente moderazione. Allora, assolutamente no, intelligenza artificiale per quanto mi riguarda è un problema, soprattutto se consideriamo il mondo dell'arte, dello spettacolo, della musica, e purtroppo l'intelligenza artificiale sta rendendo tutto quanto molto molto finto, molto plasticoso, e per quanto mi riguarda nella mia vita preferisco sempre avere quel grammo di verità che mi permette di vivere tutto quanto al meglio. Questa è la mia posizione.
1: Va bene, invece la mia è tutt'altra cosa.
2: All'angolo di sinistra!
1: Io mi schiero per il sì, perché secondo me l'intelligenza artificiale è una nuova tecnologia, non un nemico, è uno strumento da usare, un po' come quando è uscita la calcolatrice, tutti quanti, ma a memoria poi non possiamo più fare i calcoli, sì ho capito, però possiamo fare altro, e quello strumento ci dà una mano per fare delle cose più velocemente per poi farne altre più lentamente, magari con la nostra testolina, e poi ci permette di fare cose che prima ci richiedevano ore e ore, e adesso invece riusciamo a ottimizzare il tempo della nostra vita, è un moltiplicatore delle nostre capacità, quindi iniziamo a pensare all'intelligenza artificiale come qualcosa che ci può aiutare e non qualcosa che ci può venire contro, che ci può annullare. È una bellissima sfida, secondo me.
0: Sfida super super attuale, e io spero, visto che 2 giorni fa non c'è stata speranza, spero che oggi la gente possa dare credito al fatto che l'intelligenza artificiale non è una cosa positiva, almeno non in questo momento storico, dato che non esistono neanche delle leggi specifiche per regolamentarla.
1: E qui è già beccato il primo puntozzo che volevo poi di parlare con te. Va bene, comunque tocca a voi schierarvi, quindi intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no, 393 444 0444.

0: True Love, l'amore vero, non quello creato con l'intelligenza artificiale. Lo raccontano anche loro, hai visto? Siamo tutti quanti allineati qui all'interno del nostro One Match di oggi.
1: Ti darò un'altra news. Ho letto pochi giorni fa che stanno nascendo delle applicazioni con l'intelligenza artificiale per far trovare le coppie in maniera quasi perfetta, quindi analizzeranno esattamente tu chi sei, da dove vieni, cosa fai, cosa vorresti, e ti fanno trovare l'anima gemella, quella vera.
0: Guarda, io li aspetto al varco tutti questi che creano queste applicazioni con l'intelligenza artificiale.
1: Io prego, perché magari fosse almeno l'intelligenza artificiale che la trova per me. Ci sono riuscito io in tutta la vita.
0: Comunque, sono arrivati un bel po' di messaggi. Devo dire, zio Nasti, che oggi oggi è dura.
1: Oggi
0: è
1: per me dura. Molto dura. Però, si sa mai, partirei con Emily da Biella che scrive no, meglio il nostro cervello.
0: Li devi contare tutti e quattro questi no,
1: Già ne ho contati diversi messaggi, bastano e avanzano, e ascoltiamo anche una bella vocina.
0: Vai!
2: Dalla parte di Alvise oggi.
0: Eccoci.
2: Assolutamente, sono contrarissima all'intelligenza artificiale, per carità. Non comprendo il motivo per cui l'essere umano debba sempre cercare qualcosa di più grande per sentirsi stupido. Sappiamo di esserlo, quindi perché andare a crearci problemi? Vestito dalla Wendy, mi spiace zio Nasti.
1: E allora visto? Mi gioco subito il jolly. Scusate, ma perché vedo che la situazione qua. Pensate a quante malattie verranno risolte grazie all'intelligenza artificiale. Troverà delle cure che non avremmo trovato in 200 anni. E allora.
0: Ma pensa te che carta che ti stai giocando. Vabbè, poi me ne giocherò io altri di jolly, non ti preoccupare.
1: Va bene. Guarda, ti aspetto quasi al varco, perché qui oggi. Che mazzate che stanno arrivando, mamma mia.
0: Sei messo male?

0: su Radio Number One. C'è anche la risatina alla fine.
1: Rita Ora è per sempre, direi.
0: E mai più. Ci sono arrivati non tanti, una valanga di messaggi, direi praticamente a senso unico.
1: Sì, sì, sì, ormai è un punteggio tennistico e abbiamo appena iniziato il nostro one match. Mi dispiace, zio Nasti. Oggi va così. Leggiamo il messaggio di Mauro che dice: buongiorno, con l'assenza di regole certe e sanzioni pesanti per chi non le rispetta, direi no all'intelligenza artificiale che crea più problemi di quelli che risolverebbe. Sono d'accordo.
0: Ragazzi, io lo ripeto, guardate che di problemi ne risolve anche tanti ed importanti. Secondo voi non vale la pena intanto dire sì? E nel frattempo siamo tutti d'accordo sul regolarizzare e mettere delle norme, questo non si discute. Vabbè, continuate a votare.
1: Ci stai provando.
0: Almeno qualcuno. Possibile che non ci sia nessuno dalla parte dell'intelligenza artificiale. Va bene, continuate a votare. 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ehi là!
4: Ciao amore, ma dove sei?
3: In macchina.
4: Da solo?
3: No, sono con due donne.
4: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
5: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
6: Da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Sono tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Radio Number One, è dove vivi tu.
3: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
4: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.
5: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: I coretti di Seif o Saif, che dir si voglia, con la sua Parlar d'amore su Radio Number One.
1: Perché? Perché c'è la base brasiliana e quindi significa che abbiamo l'opinion leader che ha mandato il suo messaggio, non perché Parlar d'amore, sì, c'entra anche col Brasile, perché il Brasile, insomma, sappiamo che terra di grande amore.
0: Vai, vai, vai, leggiamo questo messaggio. Questo ennesimo messaggio dove sei distrutto.
1: Allora, siccome mi state sotterrando, mentre ascoltiamo i messaggi e li leggiamo, io mi incido la lapide.
0: Esatto.
1: Ok, da solo. Ascoltiamo, va.
2: Buongiorno, buongiorno bambini. Eccomi qua un'altra volta. Allora, buongiorno. Oggi si tratta di intelligenza artificiale. Ragazzi, secondo me questa intelligenza artificiale ci creerà dei grandi, ma dei grandi problemi. Io sono contraria, mi spiace se un asti, ma oggi non sono dalla tua parte, non ho niente. Io no, questa intelligenza artificiale non mi convince per niente, secondo me creerà un gran disastro. Ciao bambini, buona giornata.
0: Ma ciao bellezza, ma sai tra l'altro perché l'intelligenza artificiale secondo me non fa bene? Perché con l'intelligenza artificiale tu non avresti la verità di queste persone che ci mandano i messaggi, non avresti la bellezza delle voci, non avresti quel tono che può cambiare in base ad un'emozione. L'intelligenza artificiale rende tutto molto piatto.
1: Ma infatti non è che l'intelligenza artificiale deve sostituire l'intelligenza umana, deve aumentare quello che l'intelligenza umana è capace di fare.
0: Ma non è così, perché l'intelligenza artificiale in questo momento non sta sostituendo l'intelligenza umana, ma sta aumentando la stupidità umana, che è una cosa un po' diversa.
1: Ragazzi,
0: giocatela, vai,
1: me la gioco, perché si aumenta, anzi si amplifica quello che c'è. Se uno è scemo diventa più scemo, se uno è intelligente magari ha degli stimoli per diventare più intelligente.
0: Ti sto palleggiando in faccia, io sono in questo momento Leo Messi e tu sei un difensore di Serie D, così, tranquillo.
1: Ma attenzione che il difensore è arcigno, eh.

0: rimontata, la rimontata. Sì.
1: Al volo, messaggi, messaggi.
2: Dai, dai, dai.
3: Ciao, buongiorno. Allora, a me l'intelligenza artificiale piace un sacco. Sì. Mi ha aiutato per quanto riguarda certi viaggi a trovare delle cose che forse... anche se Google penso che sia già intelligenza artificiale, certo. Si è amplificata secondo me. E poi la stupidità è quella, fa parte delle persone, perché usata in maniera intelligente è molto funzionale e aiuta su molti aspetti. Se uno è stupido rimane stupido, sia con intelligenza artificiale che senza intelligenza artificiale. Ciao e buon pomeriggio.
0: Grazie, ciao, grazie. Ketty, questa cosa dei viaggi non è la prima persona che me lo dice, che grazie all'intelligenza artificiale si sono fatti degli itinerari che anche, insomma, le persone più esperte non avrebbero fatto, e quindi hanno ottimizzato i tempi, i costi e gli spostamenti.
2: Sì, sì, sì. Poi però chiedi a ChatGPT dove si trova la muraglia cinese e ti dice che è negli Stati Uniti. Quindi,
0: ma cosa
2: diciamo...
0: stai dicendo? Fai il fuoco. Tu stai non è vero, non è vero.
2: No, no, no, è verissimo. Tu prima di poter avere un'informazione corretta con ChatGPT, glielo devi chiedere 4 volte.
0: Allora,
2: e tra l'altro devi pure prendere per scemo e devi dire: ma sei scemo che mi
0: allora,
2: stai dando
0: informazioni? Allora vuoi fare in tempo reale, sto prendendo il mio telefonino, apro l'intelligenza artificiale, no in tempo reale, così tagliamo la testa al toro, vediamo se riusciamo a fare sta cosa. Allora,
2: ma io guarda spero che questa cosa sia un effetto boomerang incredibile.
0: Allora, cara intelligenza artificiale, mi dici dov'è la muraglia cinese? Vediamo se risponde.
2: Ma secondo me no.
4: Trova in Cina e si estende attraverso diverse regioni settentrionali del paese.
2: Mamma mia.
0: Ragazzi, è qui la festa.
2: Vabbè, su queste cose semplici, magari.
0: Vabbè, continuate a votare. Intanto c'è il nuovo dei The Bowser. Si intitola Lose Myself.

0: La nuova dei The Bounce dopo Magnetic di quest'estate, Lose Myself, riascoltata e ascoltata su Radio Number One. One Match, Zionasi, Alvise, l'intelligenza artificiale sì, intelligenza artificiale no, e io sottolineo no.
1: Sì, però tu l'hai un pochettino maltrattata, perché adesso quando uno si rivolge all'intelligenza artificiale, non dico con rispetto, ma senza insultarla come hai fatto tu fuori onda.
0: Ho capito, ma se mi dai delle informazioni che mi fanno perdere tempo, perché poi la cosa allucinante di ChatGPT è che ti fa perdere tanto tempo.
1: Chiosa sempre, non è che ti dice dov'è la muraglia cinese? È in Cina, qui e lì, punto.
0: No.
1: Dice, sai, bastava cercare all'interno delle mappe mondiali nella regione asiatica. Trovate...
0: Sì, ti fa sentire un deficiente, quello è il problema.
1: Avrà torto questo e non lo so. Dai, ci fermiamo giusto qualche minuto, poi torniamo, c'è la grande canzone e soprattutto dobbiamo andare avanti col match, perché ragazzi il match è combattutissimo. Non è vero, però votate, continuate a votare.
2: One Match. E tu, da che parte stai? Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

0: Miley Cyrus, anzi solo Miley perché ha cambiato il suo nome d'arte. Bass Pursuits su Radio Number One, One Match, siamo quasi addirittura d'arrivo, zio Nasti, e devo dire che mai come oggi io ti ho visto così tanto dissanguato.
1: Sto soccombendo in maniera veramente
0: l'epitaffio, l'epitaffio come va? Lo hai già bene, scritto? Bene, tutto a posto?
1: Ce lo vogliamo ricordare così, uno zio piacente. Messaggi, dai, almeno diamo un senso.
0: Io,
1: perché...
0: io sul tuo epitaffio scriverei ai ai ai.
1: Bella questa, bella, Alvise! Bella. Ma non è detto, eh?

0: Audio, dai.
1: Stefano da Ponte Tresa. Io sinceramente sono contro l'intelligenza artificiale, soprattutto perché vedo su Facebook che si vedono un sacco di video fasulli, a volte sono anche divertenti e a volte sono video, foto, diciamo, modificate, anche di persone che si conoscono, e secondo me non è il massimo della vita. Che dopo possa a volte aiutare, non dico che non possa, può anche essere che aiutino persone effettivamente da intelligenza artificiale, ma secondo me adesso come adesso no, io sono contro.
2: Ciao Stefano. Vabbè, lui ha citato Facebook, che forse è la patria delle persone che purtroppo si fanno ingannare più facilmente con l'intelligenza artificiale. Io che appartengo alla generazione Instagram e TikTok, queste cose le vedo, però già noto che in noi millennial e anche quelli della generazione Z sanno distinguere forse un po' meglio che cosa sia reale, che cosa sia intelligenza artificiale.
0: Sì, siete più allenati, per ora è ancora difficile, diciamo, per una persona di una certa età capire delle differenze, perché si è vicini a una figata dal punto di vista, per esempio, delle immagini, ma non ancora perfettamente. Ti do 6 mesi e poi vediamo se anche i millennial non c'è.

0: regole. Forse se facessero delle regole così si potrebbe sfruttare per la parte migliore.
1: Il problema è capire se queste regole vogliono farle oppure no. Questo è un altro punto di domanda, secondo me. Emma!

0: brutta storia. Emma e Giulia, potrebbe essere anche il titolo di questa puntata di One Match. No, perché ragazzi, io capisco le votazioni, capisco che uno insomma ha paura dell'intelligenza artificiale, ma massacrarla così insomma dà anche delle soluzioni ai problemi,
1: Io mi farei un paio di domande se fossi al tuo posto arrivata a questo punto, Cionasti, perché se effettivamente questo punteggio è più del punteggio tennistico che potevamo pensare all'inizio, e allora lì facciamoci due domande.
0: Ma secondo me c'è una gran paura. C'è una gran ma paura, no, come tutte le volte che c'è una nuova tecnologia. Tu immagina quando hanno fatto la prima automobile che ha sostituito i cavalli, quel mostro fatto di cose ferrose che sfreccia in mezzo alle persone, che può ammazzarle.
1: Ma lì era una cosa diversa, perché lì comunque tu stavi realmente dando una mano all'essere umano tutto. Qui tu stai sostituendo l'essere umano, che è una cosa un po' diversa.
0: Allora, prossima volta che devi fare un articolo e scrivere 50 pagine e magari ti vuoi far soltanto correggere gli errori che ne sotto, poi me lo viene a dire se non ti sta dando una mano. Comunque, come duo può fare, diamo la sigla per dire chi ha vinto.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Senza ombra di dubbio avrebbe vinto il no, e ha vinto il no, signori. L'intelligenza artificiale al momento non è una strada percorribile, ed effettivamente leggendo i vostri messaggi, ascoltando le vostre voci, siete tutti abbastanza d'accordo. Cionasti, mi dispiace di averti massacrato in questa maniera, ma tra

0: Tra l'altro dovevo vendicarmi anche di due giorni fa.
1: Hai avuto la tua rivincita sanguinosa?
0: Sì.
1: Io dico le percentuali. Per il no ha votato più o meno il 75%. Il sì, un 25% poteva andare peggio.
0: Vabbè, dai. Effettivamente all'inizio era 100%, quindi sei arrivato al 25%.
1: Qualcosina è migliorato. Lasciamo invece spazio a... Vuoi dirla tua? C'è Federici che vorrebbe dirla sua a proposito dell'intelligenza artificiale. Attenzione.
2: Ciao Alvise. Ciao carissimo. Nasti. Sono
1: chi sei?
2: Diversamente tu intelligente.
1: Scemo, sì.
0: Abbiamo capito tutto allora a questo punto.
1: Allora, Stefano Federici col PN1 prosegue nel pomeriggio di Radio Number One con una sfinge che invece non è intelligenza artificiale, lo diciamo.
2: Lasciamola stare perché altrimenti ci maledice, poi è un casino lì.
1: Va bene, allora ringrazio Alvise Salerno, lo abbraccio, ci ribecchiamo domenica noi.
0: Assolutamente sì, ci ribecchiamo domenica con il Weekend Number One. Ragazzi, è stato un piacere farvi compagnia al posto del Brum Brum Ferrari che comunque tornerà a breve.
1: Certo, torna lunedì. Grazie ancora Alvise, buon pomeriggio a tutti, vi lasciamo con Federici, bye!
0: Ciao!
3: One Match. E tu, da che parte stai? Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: Brico Gay, più vicino a te.
0: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
3: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

Piccoli esploratori, dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

0: grazie ad Alvise, grazie allo zio Nasti. I mitici One Match torneranno domani, sono le 14 in questo istante, tra poco il PN1, ma prima le news.
1: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
2: Radio Number One Notizie.
3: Una buona giornata da Patrizio Romano. Vittima del maltempo in Friuli Venezia Giulia, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopasso allagato alla Tisana in provincia di Udine, ricoverato anche un carabiniere che ha tentato di salvarla. Maltempo e disagi anche in altre zone del nord Italia. In tilt la circolazione ferroviaria tra Cremona e Brescia per via dei rami caduti sui binari che hanno determinato cancellazioni e ritardi. A Milano esondazione del Lambro, strade allagate anche nella Bergamasca. La statale 42 tra Sovere e Pianico è stata chiusa la circolazione dopo che una vasta pozza d'acqua nei pressi di una galleria ha causato il ribaltamento di un'auto. In Liguria il torrente Lavagna è uscito dagli argini in più punti. Se i repubblicani vinceranno alla Camera e al Senato, distribuirò un dividendo da $5,000 a tutti gli adulti americani. È un vero e proprio Donald Trump show, quello andato in scena ad una convention organizzata a Dallas in vista delle elezioni di metà mandato. Il tycoon non si è lasciato scappare l'occasione di richiamare il partito e gli elettori alla mobilitazione di fronte ai sondaggi sfavorevoli. Famiglia distrutta in un incidente nel Reggino, muoiono un padre, le due figlie di 8 e 14 anni, restano gravissime le condizioni della moglie che viaggiava sulla stessa auto. L'impatto contro un mezzo pesante è avvenuto lungo la Ionio Tirreno in direzione Rosarno. Emma Bonino è uscita dalla terapia intensiva dell'ospedale Santo Spirito di Roma per essere trasferita in una struttura privata. La decisione era stata presa dopo un consulto tra il suo medico curante e gli specialisti del Santo Spirito. Bonino era stata trasportata in codice rosso all'ospedale romano a causa di una crisi respiratoria. Sono state circa 332.000 le domande di protezione internazionale presentate nei paesi dell'Unione Europea nel primo semestre 2026, il 17% in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. E quanto emerge dal rapporto dell'Agenzia dell'Unione Europea per l'Asilo, la Francia al primo posto con 69.000 richieste di asilo politico, seconda l'Italia con 66.000 domande, seguono Spagna e Germania. Calcio Champions League, secondo KO per le squadre italiane. Dopo l'Inter a Madrid cade in casa anche il Napoli contro l'Arsenal 0-1. Oggi in campo la Roma, Istanbul alle 18:45 con il Fenerbahce e il Como al suo esordio assoluto in Europa che alle 21 ospita i tedeschi dell'Lipsia. Europeo del volley maschile, stasera alle 21 esordio dell'Italia-Napoli contro la Svezia. In tribuna ci sarà anche il presidente della Repubblica Mattarella. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la passata di pomodoro Mutti, 400 grammi, è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Signori, tocca a noi! Partiamo con il PN.

0: N1, partiamo con Chris the Serenity. Su Radio Number
1: One, sempre N1, pomeriggio Number One.
0: E la sua nuova canzone è Good All Day.

0: al Piemonte.
1: Ciao Stefano, Marcello, il mister presente, buon giovedì.
0: Buon giovedì al mister della provincia di Torino, a Torino ci andiamo.
2: Dalla mia adorata e meravigliosa città, Torino, dico oh, io ci sono. Besitos dalla Wendy.
0: Besitos, Stefano, besitos. Buon pomeriggio anche a te, a tutti gli amici e alle amiche di Torino. E adesso ci spostiamo, andiamo sul confine Lombardia-Trentino, fa freddo.
3: Ciao Stefano, come stai?
0: Sono le campane.
3: Bene, a parte che fa un po' freddo, insomma. E sono già in giro col pantò, qua nevicato su nella mia zona.
0: Addirittura.
3: E tra poco mi tocca scendere con la slitta a trovarti, sì. Ci vediamo dopo, ciao.
0: Ciao, un abbraccio agli amici del Passo del Tonale. Andiamo a Como perché stasera il Como debutta in Champions League. Sicuramente in quelle zone ci sarà un'emozione con la E maiuscola. Gigetto, tifosissimo del Como.
4: No, Ste, mi sono fermato apposta perché sto guidando. A sentire l'esordio in Champions League del Como mi viene la pelle d'oca.
0: Pelle d'oca,
4: la
0: anche a
4: pelle d'oca.
0: Grande.
4: Volevo
0: Gigetto
4: solo ringraziare il nostro presidente che 7 anni fa ci ha preso nei campetti di Serie D e ci ha fatto realizzare un sogno. Come vada,
0: anni,
4: vada, va bene così. Però spero che stasera, per la coreografia che faremo e tutto, vinciamo. Poi come va, va. L'importante è partecipare.
0: No, l'importante è vincere
4: stasera. Comale.
0: Un grosso in bocca al lupo agli amici di Como e a questa squadra che, ha detto Gigetto, stava in Serie D 7 anni.

0: anche se per pochi minuti. Massimo Piccione, cioè dicevo,
1: perfetto.
0: E volevo
1: sì.
0: Uno dire che a me non viene la pelle d'oca ma la pelle da piccione.
1: Siamo a posto così. Andiamo nel Regno Unito, dove un signore, un papà, ha ordinato una torta per la festa di compleanno della figlia con una richiesta: avere la foto di una ragazza bionda che assomigliasse alla figlia stampata sulla torta. Il pasticcere ha frainteso il tutto e la torta è arrivata con la foto di una birra media. E così poi c'è stato il battibecco in pasticceria. Signore e signori, è partito così il pomeriggio number one

0: Bianca, la canzone di Francesco Gabbani, sentita qui su Radio Number One alle 14:16 con parecchi di voi in movimento.
1: Buongiorno Stefano, come andiamo?
0: Bene!
1: Qua in autostrada diluvia!
0: Aia!
1: Una roba scandalosa! Comunque, sono qua, ti ascolto e ti dico oh!
0: Grazie, grazie.
1: Ah,
0: tra l'altro poi ha aggiunto il nostro amico ascoltatore Giuliano, altezza Sirmione tutto fermo, maltempo e credo incidente, ci ha scritto direzione Milano. Torniamo a noi, vi è mai capitato di ordinare a qualcuno un qualcosa e poi si è rivelato tutt'altro, no? Quell'ordine quando è arrivato, quando è giunto a destinazione?
2: Ciao Stefano.
0: Ciao.
2: Che tristi pensieri.
0: Sì.
2: Ricordo il fiorista.
0: Aia.
2: Del mio matrimonio, un incarico abbastanza impegnativo. Avevo chiesto ortensie bianche e rose viola, proprio per sfruttare il contrasto. Arrivo in chiesa e niente, il contrario. Molto molto bene. Bene, ma non benissimo. Ciao, un bacione, Silvia.
0: Mi dispiace Silvia, c'è stato un altro tipo di contrasto. Giada da Torino, ho ordinato una quarantina di pasticcini per il mio compleanno, sono arrivate 40 pizzette, dal dolce al salato un attimo.
3: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno.
3: Eravamo una sera in una pizzeria e mio cognato ordinò una pizza 4 stagioni.
0: Sì.
3: Avevano servito poi tutto il tavolo, mancava la pizza di mio cognato e mio cognato gli arriva una 4 funghi.
0: Come una 4 funghi? Una 4 funghi.
3: Dice, non è la mia, fa, ma il pizzaiolo ha preparato questa, quindi lei deve mangiare questa qua. Ciao a tutti.
0: Ciao tesoro, io ero rimasto alla 4 formaggi, però ha detto proprio così. Ha detto 4 funghi?
3: Avevano servito poi tutto il tavolo, mancava la pizza di mio cognato, e mio cognato gli arriva una 4 funghi.
0: 4 funghi,

0: Jonas Blue, Dakota ci hanno accompagnato in questi tre minuti di Fast Car. Stavamo parlando di persone che ricevono degli ordini sbadatamente, poi inviano altro. Siamo partiti da questa notizia che arriva dal Regno Unito, dove un papà ha ordinato una torta per la festa di compleanno della figlia con una richiesta, la foto di una ragazza bionda che assomigliasse alla figlia stampata sulla torta. Il pasticcere ha frainteso e la torta è arrivata con la foto di una birra media. Poi il battibecco è continuato in pasticceria. Ci tenevo a salutare Alessandro, il pasticcere di Genova, che sta ascoltando Radio Number One e a modo suo vorrebbe inviare un saluto radiofonico a tutti gli addetti ai lavori, in questo caso tutti i pasticceri che stanno ascoltando il pomeriggio Number One. Ma sentiamo i vostri messaggi.
1: Ciao Stefano, buon,
0: ciao.
1: Pomeriggio.
0: Buon pomeriggio.
1: A me è successo per mia nipote la stessa cosa che è successo un po' di tempo fa, anche a una bambina, che gli avevano ordinato la torta di compleanno che invece di Little Pony gli avevano mandato, gli avevano fatta con la foto di Little Tony. E a mia nipote è successo la stessa cosa, hanno cambiato un cartone animato per un altro, per un attore. Quando abbiamo aperto la torta la bambina ci è rimasta male, è andata così. La torta comunque era buona. Ciao, buon pomeriggio, Marco da Biella.
0: Grazie a te, Marco da Biella, ci hai strappato un sorriso anziché i mini pony, la foto di Little Tony. Io non sorrido mica per questa base, ragazzi, siete cattivi con me. Il serpente non lo sopporto, non mettetelo mai sulla torta, anche perché si sta avvicinando il mio compleanno, il 22 compirò un anno in più. Piccolo break, tra pochissimo all'enigma della Sfinge, torneremo a Sharm el Sheikh a trovare lei, la male
2: su Radio Number One c'è DNA.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
4: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
4: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One.
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: Brico Gay, se c'è l'ok è tutto un altro Brico.
2: Brico Gay, più vicino a te.
0: Brico Gay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche della Sfinge, bentornati a questo nuovo enigma. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete alla Sfinge. Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
2: Ma che ne so, che ne so. Cosa puoi toccare stando in piedi oppure stando seduto? Non lo so, non lo so. Va fatto quel tipo di ragionamento lì, se non avete capito, torna la Sfinge.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
2: Chiedo il vostro aiuto, l'aiuto da casa, l'aiuto dall'ufficio, dall'automobile, l'aiuto del pubblico. 393-444-0444. Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Non lo dico io, l'ha chiesto la Sfinge.

0: Imagine Dragons da Las Vegas, Whatever It Takes, sentita qui su Radio Number One. 14:36 è iniziata la sfida, è il tutti contro tutte, il primo di questo appuntamento di giovedì 10 settembre, perché tutti sfidano tutte e soprattutto tutti e tutte sfidano lei, la malefica, la sfinge con il suo enigma, che siamo pronti a risentire. Linea verde con l'Egitto, torniamo da lei, prego.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? Sentiamo i primi ragionamenti.
2: Ciao Paolo D'Ardesio.
0: Ciao Paolo.
2: Secondo me il caffè sospeso.
0: Il caffè sospeso.
2: La butto lì. Ciao a tutti.
0: Hai fatto bene a buttarla lì, purtroppo. L'hai buttata lì, ma non è la risposta corretta. Un abbraccio.
3: Ciao Ste.
0: Ciao.
3: Può essere l'ascensore?
0: L'ascensore.
3: Giovanni da Castelgofredo.
0: Non è quello, Gio da Castelgofredo.
4: Io farò oggi la risposta è cappadello.
0: No.
4: Come i cappadacci che c'hanno sulle bebuche. Sì, sì, sono sicura oggi. Sicurissima.
0: Non è il campanello e nemmeno il campanaccio.
5: Ciao Stefano, il water. Marco da Biella.
6: Bevete di meno la sera.
0: Marco da Biella, da te non me l'aspettavo.
7: Ciao, potrebbe essere l'ascensore, Laura.
0: No,
7: da Brescia.
0: Non è l'ascensore, ragazzi, togliete l'ascensore dai vostri messaggi, non è quello. La sfinge con la zampa ha detto no, non è l'ascensore.
8: Ciao, per me è l'ascensore.
0: Ecco,
8: Katia da Casazza.
0: Essendo in diretta, giustamente arrivano migliaia di messaggi. Questo è quello che è arrivato un minuto fa.
9: Ciao, sono Sofia da Clusone.
0: Ciao Sofì.
9: La parola è pavimento.
0: No, no, no, qualcun altro che dica pavimento l'abbiamo?
10: Il pavimento. Ciao, Luca dal lago Iseo. Ciao, ciao.
0: A proposito del lago di Iseo, andiamo sulla sponda bergamasca, c'è la Sciura.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao amore.
11: È per caso il pavimento?
0: No, non è quello. Non è il pavimento e non è nemmeno l'ascensore.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cos'è?

0: relax mentale. Loro sono i Jungle e questa è la loro nuova canzone intitolata semplicemente Sunshine. Siete su Radio Number One, giovedì pomeriggio con Stefano Federici. Come ogni giovedì dalle 2 alle 5 c'è il PN1, il pomeriggio Number One. Non sono solo perché in mia compagnia ci sono Abdul con il suo taxi e la Malefica, la Sfinge con l'Enigma.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Cosa che puoi toccare stando seduto o in piedi?
2: Ciao, secondo me il cornicione. Marco,
0: no,
2: da Brescia.
0: Non Ciao. È quello, Marchino. Un abbraccione a te e agli amici della città della Leonessa.
3: Ciao Stefano, sono Samu da Vigiù.
0: Ciao Samu.
3: Per me può essere l'ascensore?
0: No.
3: E ne voglio approfittare per fare tantissimi auguri di buon compleanno a un mio collega Massi.
0: Ciao Massi, auguri.
3: E amico quando vuole lui. E che oggi compie 40 anni.
0: Tantissimi auguri. Augurissimi a te, al tuo amico e anche ad Andrea Brum Brum Ferrari, che oggi diventa più che maggiorenne. Dopo essersi sposato domenica, oggi è il suo compleanno. Auguri!
4: È un 4, Stefano. Ciao.
0: No, non è quello, amico mio. Elena Brescia, il giardino. No.
5: Ciao, è forse il cielo? Che...
0: No.
6: Ciao, allora è il soffitto.
0: Non è...
6: Mariangela, provincia di Parma.
0: Non è quello, Mariangela.
7: Ciao, sono Sofia da Cromo, la risposta è balcone, ciao.
0: Non è il balcone, non è quello.
8: Sono sempre io, è per caso il soffitto?
0: No.
9: Io ci riprovo, è il balcone.
0: No.
10: Stefano da Precasaglio.
0: Ciao, Stefano. Dici tutto. No, aveva mandato l'altro messaggio Stefano Precasaglio. Vabbè, lo recuperiamo dopo.
11: Ciao, Rodolfo, il cuccatore latino. Per me è il bigodino.
0: Ma
11: che lo tocco quando lo metto alla Debora. Il bigodino lo tocco seduto, lo tocco in piedi e lo posso trovare sospeso.
0: Io non ce la faccio più il bigodino.
12: Bevete di meno la sera.
0: Rodolfo, mi stupisce ogni pomeriggio.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Sto pensando al bigodino sul palazzo.
13: Su Radio Number One c'è il PN1.
14: Pomeriggio Number One.
15: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
16: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
17: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
18: Ma sarà come da tradizione?
19: Meglio andare ad assaggiare.
16: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
20: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.

0: radio preferita, number one, che ogni pomeriggio dal lunedì al venerdì ospita il pomeriggio number one. Benvenuti. Attenzione, perché qua la Sfinge oggi non scherza, c'è una top 10 e soprattutto il titolo di supercampioni o campionesse da guadagnare su Radio Number One. Risentiamo l'enigma.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Qui le persone non scherzano, iniziano a mandare messaggi e continuano a farlo fino a quando non è il loro turno.
2: Ciao, Caterina da Ivrea, potrebbe essere il terrazzo?
0: No.
2: Ciao, Caterina da Ivrea, potrebbe essere il soffitto?

0: me sono le piante, i gerani, le sinfigne.
1: No.
0: Questi sono.
1: No.
2: Ciao, sono Elisa. Secondo me è il lampadario.
1: No.
3: Il lampadario?
1: No.
3: Diego Stefania da Sovere.
1: Amici miei, un abbraccione. Il lampadario purtroppo non è la risposta corretta, ma potete riprovare.
4: È forse il cielo?
1: No.
4: Ciao, Carla da Piazza Torre.
1: Abbiamo detto che non è il cielo.
5: La risposta potrebbe essere il cielo?
1: Non è quello.
6: Ti riprovo, potrebbe essere il balcone?
1: No.
6: Un balcone sospeso?
1: No.
7: Stefano, balcone.
1: No, non è il balcone.
8: Ciao Stefano, sono Stefano. E la risposta è il giardino.
1: No.
9: Ciao, può essere il lampadario?
1: No.
9: Lella da Bergamo.
1: No.
10: Per me è l'aria.
1: No.
11: Ciao, l'aria. Potrebbe essere il lampadario?
1: No.
12: È il lampadario?
1: Sto impazzendo.
13: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
1: Vi prego, ho bisogno di voi, ho bisogno dell'aiuto del pubblico, da casa, degli uffici, dalle automobili, dalle scuole. In arrivo, nell'enigma della Sfinge, Annalisa.

0: Insomma, grazie ai miei ascoltatori. Euforia, la canzone di qualche estate fa di Annalisa, sentita su Radio Number One nel quarto PN1 di questa settimana. Siamo passati dal caldo al freddo. Secondo me anche la mia testa non ragiona più come all'inizio dell'estate. Secondo voi le vostre invece ragionano meglio della Sfinge?
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? Ragazzi, attenzione, sentite quello che i vostri amici, colleghi, magari parenti hanno detto.
2: Stefano, Mimmo, se non è soffitto e la luce?
0: La luce.
2: Ciao.
0: No, Mimmo non è la luce.
2: Non ho sentito niente.
0: Non è la luce.
3: Per me è il caffè.
0: Il caffè.
3: Caffè sospeso e...
0: No.
3: Sì, quando bevi il caffè lo prendi in piedi o seduta e quindi sì, il caffè. Ciao.
0: Ma non è lo prendi, è lo tocchi, lo tocchi.

0: o seduto?
1: Alberto D'Albino, secondo me è la parete.
0: La parete non è, non è.
2: Ciao, è il cielo.
0: Non è il cielo, non è il cielo. No.
3: Ciao, sono Caterina da Ivrea. No. La risposta è il vuoto?
0: Non è quello.
4: Salve Claudio da Torino, ma la... questa lo so. Vai. Perché la mia impresa di pulizia passa ormai poco niente. Le ragnatelle o il ragno li trovi dappertutto, sospesi. Ciao.
5: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: No, vabbè.
6: Sempre Nico di Piacenza per la spinge. Vai, può essere la moda natura.
0: La moda natura.
6: Quella sui muri e sulle sedie anche. Le sedie di pregio ce le hanno.
0: No, no, penso di no.
7: L'hai sparata grossa, umano.
8: Forse il fiato?
0: Il fiato, il fiato. No, no, non è il fiato.
9: Ciao, sono Ombretta da Bergamo. L'ascensore?
0: No, no, no, no, no, no.
10: Ciao, che ti da Como? È per caso il pavimento?
0: No, abbiamo detto di no.
11: Ciao, può essere il piede?
0: No.
12: Marco dalla provincia di Brescia, la soluzione potrebbe essere il bosco.
0: Il
12: bosco?
0: Ma cava il bosco? No, no.
7: Ma col cervello come stai messo?
0: Amici dall'Egitto, non dovete insultare i miei ascoltatori. Grazie, ecco. 393-444-0444. Cerchiamo di fare un tipo di ragionamento con la R maiuscola.
7: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Ragionate e raccontatecelo con un vocale via SMS. Noi torniamo tra poco.
13: Su Radio Number One, c'è il PL1, pomeriggio Number One.
14: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
15: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: muffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
5: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
4: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
6: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
9: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
10: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
11: Tutti carichissimi, tutti uniti per cercare di trovare una risposta all'enigma della Sfinge. Tra poco torneremo a collegarci con l'Egitto, ma intanto si sono fatte le 15 un minuto, ci sono le news.
12: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
13: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
14: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
13: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
14: Meno male che ho la Bennett Club.
15: Radio Number One Notizie.
16: Danni, disagi e anche una vittima per l'ondata di maltempo che ha investito con forti temporali e vento tutto il centro-nord Italia. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisana, in provincia di Udine. E oggi allerta arancione per temporali per varie zone di Veneto, Emilia-Romagna, Toscana e Marche. In queste ore la perturbazione sta interessando in maniera più intensa il centro Italia, in particolare Marche, Umbria e Lazio. Prosegue in aula al Senato la discussione generale sulla riforma della legge elettorale che prevede un premio di maggioranza per la coalizione che raggiunge il 42% dei voti. Tramonta l'ipotesi ballottaggio. Il nodo resta quello delle preferenze, con Fratelli d'Italia tentata di votare il subemendamento del PD che punta a ripristinarle. E un appello in tal senso arriva a Fratelli d'Italia anche da Vannacci. Economia, come atteso dagli analisti, la BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto, quello principale sui depositi sale quindi al 2,5%. Al via alle 21 gli europei maschili di pallavolo, l'Italia debutta a Napoli contro la Svezia nel campo allestito all'aperto in piazza del Plebiscito, presente anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È tutto da Nicola De Muro.
17: All'Esselunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Brimi 4 per 100 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: Con i pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. Torniamo a parlare di Enigma della Sfinge. Torniamo in Egitto a Sharm el Sheikh.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Che cosa? Andiamo a Domaso.
2: Cavallo 75 dice la scala.
0: No, riprova, cavallo.
2: Cavallo 75 dice lampadario.
0: No.
3: O qualche interruttore. Guarda Stefano che...
0: Cosa?
3: Mi fai salire la pressione.
0: Tu no a me?
3: Il campanello di casa.
0: No, amore.
3: E il lampadario?
0: No, amore.
3: Sono sempre io.
0: Lo
3: per
0: so.
3: Caso il soffitto?
0: No, no, no.
3: Ciao Stefano. È per caso il pavimento?
0: No, amore.
4: Ciao, sono Davide di Trinità. Secondo me è il bucato.
0: No,
4: ciao a tutti.
0: Non è il bucato.
3: Mi fai salire la pressione.
0: Ancora? Non è qualcosa, ridete? Cosa? Cosa
5: ciao,
0: ridete?
5: Stefano, potrebbe essere il tendone da sole.
0: Il tendone
5: Luca
0: da sole.
5: Luca da San Giorgio Piacentino. E colgo l'occasione per salutare tutti i miei colleghi della Inox Food Technology di Gossolengo.
0: Ciao ragazzi, ciao, ciao. Massimo, stai buono. Massimo, stai buono.
6: Ciao Ste, l'enigma del giorno potrebbe essere il vuoto?
0: Non è l'enigma del giorno, non è il vuoto, è l'enigma della Sfinge.
7: Oppure può essere un corrimano?
0: Dica.
7: Secondo me è anche una lampada.
0: Una lampada, è la lampada. Serve un ragionamento.
8: Radio Number One, ciao.
0: Ciao.
8: Sono Marida da Bergamo.
0: Ciao.
8: È l'orologio.
0: È l'orologio.
8: Sono molto raffreddata, ma ho la testa che funziona. L'orologio.
9: Bevete
8: ciao, ciao.
9: Di meno. Oh, bevete di meno la sera.
0: C'ho la testa che funziona.
6: Può essere il dondolo?
0: No.
6: Marisa da Bergamo.
0: Mimmo.
10: Il corrimano.
0: No, non è il corrimano.
11: Sono gli affreschi. Testina. Andrea da Milano.
0: No.
12: Ciao, può essere il portabandiera? Andrea da Calcio Corte.
0: È il portabandiera per caso? No, dai, non insultate.
13: Ma col cervello come bene, stai messo?
0: No.
14: Ciao, sono Cristian da Sondrio. L'enigma di oggi della Sfinge potrebbe essere il balcone?
0: No.
15: Vincenzo da Mantova, potrebbe essere un quadro?
0: No. È un qualcosa che tocchi, magari sedendoti sullo sgabello quando hai voglia di...
16: È l'albero?
0: No,
16: il vincolo Bergamo?
0: No.
17: Ciao, sono Chiara, la sorella di Elisa. Per me è il gradino.
0: Non è il gradino, non è quello.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Che cosa? Ho bisogno di voi, serve quel tipo di ragionamento.

0: Kiss, la canzone di NSYNC con Justin Timberlake alle 15:13 di questo giovedì, con tiro alla sfida, il tutti contro tutte, uniti contro la malefica Sfinge. E allora linea verde con Charmaine Scicco, torniamo a collegarci con la nostra peggior amica, la Sfinge.
1: Puoi trovarlo sospeso in un palazzo, oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: È la stessa parola, sono due circostanze diverse. Quando tu guardi un palazzo, cosa vedi, no? In alto, uno, due, sali al terzo, cos'è? Oppure puoi anche toccarlo stando seduto su quello sgabello, o magari fare una piccola suonata stando in piedi, no? Quando clicchi quei tasti lì.
2: Secondo me è il mosaico, Nadia da Iseo.
3: Bevete di meno, di meno la sera.
0: Non bevono a Iseo, perdonali, perdonali.
4: Sono sempre io, Claudio da Torino. C'è la buca delle lettere per caso.
0: Claudio, non me lo aspettavo da te. Ecco, appunto.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Meglio di me.
2: Monica dalla provincia di Lecco, può essere lo sgabello?
0: Non è lo sgabello.
5: Stefano, ehi. Ciao, Antonio da Caiolo.
0: Ciao Antonio.
5: Per caso è il bancone?
0: Non è il bancone.
2: Il tavolo?
0: No, non è nemmeno quello.
6: Ciao Ste.
0: Ciao.
6: Può essere il bancone del bar?
0: Non è quello.
6: Nicola da Clusone?
0: Non è quello.
7: Ciao, sono Gisella, per me è il dondolo. No. Ciao ciao, Gisella da Faradadda.
0: Tra un po' avrò bisogno del defibrillatore.
4: Covato da Badia, per me è l'estintore.
3: bevete di meno la sera.
8: Sono sempre Roberto dalla Sacca, Stefano è l'orologio.
0: E prima cosa avevi detto?
8: Ciao Stefano, sono Roberto dalla Sacca, secondo me è il pavimento.
0: No, no, no, non ci siamo, siamo un po' fuori strada.
9: Sono Laura da Brescia.
0: Dimmi Lau.
9: Potrebbe essere il naso. Il naso te lo tocchi in piedi e anche seduta, e poi nei palazzi ci sono i nasi, quei famosi strumenti che misurano le oscillazioni, li chiamano i nasi, potrebbe essere. No.
10: Sempre peggio.
0: Massimo,
10: Stefano.
0: Fai il bravo almeno tu, eh.
11: Sempre Alberto D'Albino, ci riproviamo. Sarà il vetro?
12: Ciao, sono Mario da Asola. Secondo me è il tubo del canale che scende dal tetto che porta giù l'acqua.
3: Bevete di meno. Bevete di meno la sera.
12: Da seduto, da in piedi, come vuoi.
0: Non è quello. Non è quello.

0: Baby Steps è il titolo della nuova di Olivia Dean. Rimanere sereno, soprattutto serio, è difficile. Nonostante io abbia detto, puoi trovarlo sospeso in un palazzo, quindi il numero uno, sali con l'ascensore al 2, al 3, al 4, oppure dicendo, puoi toccarlo magari sedendoti, no? Con quei tasti, lo puoi suonare seduto oppure stando in piedi. Cioè, siete riusciti a dire questo?
1: È il davanzale, Maurizio da Pifiù.
0: Perché tu suoni il davanzale, giusto?
2: Ecco. Secondo me è il cielo, Sonia da Rovetta.
0: Suoniamo il cielo.
3: Paolo, sì. Da Busto Arsizio, possono essere i giardini sospesi?
0: No, caro, no.
4: Oddio, mi sono collegata adesso.
0: Sì, ho paura.
4: Ho capito Spanne, l'enigma, l'ascensore.
0: No.
5: Sempre Tiziano e Mariucce da Solto Collina, Bergamo.
0: Prego.
5: Per noi, se no, è la parabola.
0: Prima cosa avete detto?
5: Tiziano e Mariuccia, sì, da Solto Collina, Bergamo.
0: Ditemi.
5: Per noi o è il tetto o la tegola. Ciao. Sempre Tiziano e Mariuccia da Solto Collina, Bergamo.
0: No, va bene.
5: Per noi, se no, è la parabola. Ciao, ciao.
0: È difficile, no? Riuscire a stare così, tranquilli, sereni, senza impazzire.

0: E non solo i Coldplay, viva la Sfinge e l'Enigma. Oggi mi avete fatto sudare le sette gavicce, mi sono stradivertito, ho riso veramente a crepapelle. Sfinge,
1: puoi trovarlo sospeso in un palazzo oppure toccarlo stando seduto o in piedi. Che cosa?
0: Beh, è uno strumento che puoi suonare stando seduto. Solitamente i maestri lo suonano stando seduti, con tutti quei suoi tasti. Quindi ho detto, lo puoi suonare. Dovevi solamente dire il piano, ma no, no.
2: Ciao, siamo Beatrice e Gabriele da Desenzano. Potrebbe essere il telefono? Ciao!
0: No.
3: Campanello!
0: No! Ho risposto il cinema, il citofono. Signori, andiamo in top 10, gradino più alto del podio. Sentiamo.
4: Ciao Ste, Walter Garosio. L'enigma è il piano.
0: Bravo. Alle 14:49. Bravo.
5: Ciao, sono Michela e per me è il piano.
0: Bravissima Michela, complimenti.
6: Ciao, sono Michela Di Tomaso, per me è il piano.
0: Bravissima Michela Di Tomaso, sentiamo gli altri, sentiamo.
7: Ci riprovo, può essere il piano?
0: È quello.
8: Ciao Ste, sono la Simo da Ciano. È il piano?
0: Bravissima, la Simo da Ciano.
9: Piano! Bevi da Sondrio.
0: Anche Sondrio partecipa alla top 10 e all'allegra festa.
10: Il piano, Stefania e Diego da Sovere.
0: Bravi ragazzi.
11: Stefania da Pruttello.
0: Brava.
11: Non risulterò mai.
0: E invece?
11: Tra i 10.
0: E invece?
11: Ma adesso ho capito. Il piano.
0: È il piano, complimenti.
11: Il piano.
0: Brava, questa è la top 10 praticamente, sentiamola.
12: Ciao, sono Monica D'Alecco. Secondo me è il piano che si suona è il piano pianerottolo.
0: Ottimo.
13: Sofia da Clusone, il piano.
0: Sono i primi 10, grazie a tutti per avermi fatto scombussolare poche rotelle che mi restavano sane. Grazie naturalmente alla Sfinge e a tutti voi per aver partecipato. Più tardi la ribeccheremo qui su Number One con la parola nascosta nel sarcofago.
14: Pomeriggio Number One.
15: Donne, è arrivato al bar.
16: Sì, ma dov'è il signor Gabbro?
17: Sono qui, non mi vede?
16: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
17: Le stavo appunto cercando.
16: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
18: Sono la nuova barista.
16: Ancora lei?
17: Ah, io non so nulla, eh?
19: Non mi meraviglia, mio sire.
16: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
20: Però si poteva far meglio.
14: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
21: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
14: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è una promozione speciale. Grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Cacivio. clericiauto.it.
7: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Radio Number One è dove vivi tu.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

qualcuno abbocchi se hai il cestino rosa. Un tempo era l'ananas nel carrello all'S lunga, il codice per segnalare di essere single. A quanto pare adesso il trend è cambiato. Via l'ananas, bisogna avere il cestino rosa. Quindi c'è questa nuova tendenza lanciata in Finlandia dalla generazione Z per fare incontri dal vivo durante la spesa. Ovvero la spesa quotidiana lì in Finlandia si trasforma praticamente in un'occasione romantica grazie all'uso di questo cestino rosa. E c'è questa iniziativa nata da un video virale della content creator Kashivi su diverse piattaforme social. E il cestino colorato funziona come un segnale esplicito per indicare lo stato di single e la disponibilità a flirtare. La regola base si fonda sulla reciprocità per evitare approcci indesiderati e fastidiosi fraintendimenti. Quindi anche in Italia sta arrivando questo secondo atto del trovo l'amore al supermercato. Basta avere il cestino rosa. Oh, fatemi sapere poi se cuccate, eh? Vorrei vedere i maschi col cestino rosa, com'è?

con l'ananas nel carrello per questo codice per segnalare di essere single, ma c'è una nuova moda, una nuova tendenza che arriva dalla Finlandia grazie ad una content creator, ovvero fare la spesa e aspettare che qualcuno abbocchi con il cestino rosa. A proposito, c'è Margherita che mi ha scritto questo messaggio: Stefano, tu ridi tanto, ma ho trovato l'amore un paio d'anni fa grazie all'ananas in quel di Milano. Bisogna aggiornare, no? La metodologia per trovare l'amore al supermercato, dall'ananas al cestino rosa. Però so che ai supermercati i cestini sono blu, neri o rossi. Devo pitturarlo di rosa per trovare l'amore.

0: weekend in cui ricercare l'amore al supermercato, questa volta con il cestino rosa. Ci scrivono: ma dove trovo il cestino rosa? Cioè, non mi porto il cestino al supermercato, ci sono già i cestini. C'hai ragione pure tu. Ci hanno scritto: ma quale ananas? Le donne single dovrebbero mettere un bel casco di banane per far capire. Oh, vabbè, va.
1: Cosa? Cestino rosa, ananas. Vabbè, diciamo pure una su mille ce la fa. In quale supermercato?
0: Sei curiosa?
1: Andare perché si compia questa magia.
0: Mi informo,
1: sapere.
0: Mi informo, poi te lo dico. Tra pochissimo rigiocheremo con il tutti contro tutte. Questa volta una serie TV ci aspetta.
2: Il viaggio di Francesco Panella tra i sapori italiani in giro per il mondo continua verso Oriente.
3: Gentili passeggeri, stiamo per atterrare dall'altra parte del mondo. Allacciate le cinture e preparate forchetta e coltello. La cucina italiana è più vicina del previsto.
4: Ma sarà come da tradizione?
5: Meglio andare ad assaggiare.
2: Non perdere la nuova appetitosa stagione di Little Big Italy. Ogni lunedì in prima serata sul 9.
6: Non vedi l'ora di tornare in campo, in palestra o in pista? Quando le giornate si fanno sempre più intense, fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa, riparti con gli sport che ami, con sconti fino al 50%. Una nuova stagione ti aspetta. Preparati al meglio per le tue prossime sfide, con le migliori offerte in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
9: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
9: Sì.
10: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
8: Scegli ora ING Business Banking.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.

Baby tonight, stanotte sono la tua baby. Whitney Houston ce l'ha cantata, siamo stati per quasi 4 minuti negli anni 90, per essere preciso negli anni 90, sì nel 1990, quando in Italia si giocarono i campionati del mondo di calcio, eh. Che belle partite con Totò Schillaci, Baggio, eccetera eccetera.

0: stavolta con un telefilm, si chiamano così negli anni 90, e la prima puntata di questo telefilm andò in onda, pensate, nel 1998, all'inizio, a gennaio del 98, e terminò questa serie TV, quando già si chiamavano così, all'inizio del nuovo millennio, il 14 maggio del 2003, per un totale di 6 stagioni e soprattutto 128 episodi. Per giocare dovete ascoltare bene la sigla e raccontarci con un messaggio vocale il titolo al 393 444 0444. Apro una piccola parentesi: accendini e cellulari accesi.
1: Attenzione,

indovinare il titolo corretto della serie TV. La prima risposta è OC, Orange County.

0: Sigla di questa serie TV, abbiamo detto 6 stagioni, prima puntata trasmessa il 20 gennaio del 1998, l'ultima il 14 maggio del 2003. Sentiamo i primi 10, ma soprattutto diamo linea al campione.
1: Dawson Creek, Luca da Cremona.
0: Signore e signori, lui è il numero 1.
1: Dawson Creek, Luca da Cremona.
0: Cremona c'è. Il passo del tonale segue la città del torrone.
2: Dawson Creek, Michele da Cardano al Campo.
0: Cardano al Campo entra in top 10.
3: Dawson Creek, Marco da Caino Brescia.
0: Anche Marco da Caino Brescia.
4: Ciao Stefano, Roberto di Padova.
0: Ciao
4: Dawson Creek.
0: Padova, 6ª classificata.

0: Dawson Creek, Massimo da Genova.
1: Genova settima classificata.
2: Dawson Creek, Ivan da Sirmione.
1: Sirmione ottava classificata.
3: Ciao Stefano, Dawson Creek, Betty da Isolaccia.
1: Betty da Isolaccia, se non sbaglio siamo in provincia di Sondrio.
4: Ciao, sono Dani dalla provincia di Mantova, per me è Dawson Creek.
1: Brava.
4: Ciao.
1: Dani, nona classificata, anche la provincia di Mantova, decima.
5: Dawson Creek da Pablo da Tirano.
1: Tirano, siamo in provincia di Sondrio, siamo in Valtellina, sono le 15:56, ringraziamo tutti quelli che hanno giocato, quelli che hanno avuto qualche istante del loro tempo per inviare il vocale. Tra pochissimo tornerà la Sfinge con il terzo gioco legato al tutti contro tutte, la parola nascosta nel sarcofago. Su Radio Number One c'è il
6: PN1. Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Giovedì pomeriggio, grazie per aver scelto Radio Number One. Tra pochissimo la terza ora del pomeriggio Number One, ma intanto si sono fatte le 4, ci sono le news.
3: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
4: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
5: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
4: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
5: Meno male che ho la Bennett Club.
6: Radio Number One Notizie.
7: Buon pomeriggio da Claudio Chiari. Legge elettorale, continua in Senato la discussione generale. Un emendamento sulle preferenze presentato dal PD ha generato un cortocircuito nella maggioranza, che ora pare divisa, con Fratelli d'Italia da una parte e Forza Italia dall'altra. Sul piede di guerra ci sono anche le parlamentari, pronte al blitz contro le preferenze. Meno donne, con la riforma si torna indietro di 30 anni, sostengono. La BCE ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto percentuale. Il tasso sui depositi sale dal 2,25 al 2,50, quello sui rifinanziamenti principali al 2,65, quello sui prestiti marginali al 2,90. La decisione era attesa con quasi certezza dagli investitori. La Vitola resta in carcere per l'attentato a Ranucci. Oggi la decisione del Tribunale del Riesame, che ha ribadito anche l'aggravante del metodo mafioso. Emergono intanto altri dettagli sull'indagine. Ci sarebbero delle cancellazioni sospette nelle chat tra il giornalista ed il faccendiere. Calcio, Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi tocca alle altre due italiane. Alle 18.45 la Roma è attesa sul campo del Fenerbahce. Esordio storico invece per il Como, che alle 21 ospita il Lipsia. Inizia questa sera alle 21 l'avventura della nazionale italiana di pallavolo maschile agli europei. Gli azzurri di De Giorgi affrontano questa sera la Svezia, nel campo all'aperto allestito a Napoli nella cornice mozzafiato di Piazza del Plebiscito. È tutto, una buona serata.
8: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
9: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
10: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
8: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.

quanto pare no. Partenope è il titolo di questa canzone con Serena Brancale, Merck & Cremont, anche i Colors. Sono le 4:06, terza ora del PN1 che si apre con il ritorno dalla Sfinge. Questa volta

0: nascosta nel sarcofago. E voi siete pronti a giocare?
1: Sono tornata, sono la Sfinge. E con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Direi di sì.
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ride bene chi ride ultimo, malefica di una sfinge, anche perché noi abbiamo Abdul che ci racconta che la parola nascosta di oggi, giovedì 10 settembre, è composta da 7 lettere, non sono tantissime, 4 consonanti e 3 vocali. 7 lettere, 4 consonanti e 3 vocali. Arriva il secondo fax. In molti a tavola la amano. Dovrebbe essere troppo difficile, eh? Se ci pensate bene, 393-444-0444, 4 consonanti e 3 vocali, in molti a tavola la amano. Iniziate a incasellare vocali e consonanti. In bocca alla Sfinge!

0: Nile Rodgers con Damiano David e Tyla, sentiti qui su Radio Number One alle 4:11. Stiamo giocando contro la Sfinge. Ancora una volta noi umani siamo contro la massima divinità. Ci sta dando una grossa mano con il suo taxi e i suoi fax. Abdullah ci ha detto 4 consonanti, 3 vocali. In molti a tavola la amano. Che cosa?
1: Stefano, facciamo il bortolo per stasera.
0: La lasagna non è tesoro. Gigetto risponde: la Nutella, no.
2: Ciao Silvana da Bergamo, la compagnia?
0: No. A parte che compagnia molte più lettere di quella a disposizione, sono 7, 4 consonanti e 3 vocali.
3: Ciao, potrebbe essere la compagnia?
0: No.
2: Stefano, può essere varietà?
0: Non è nemmeno varietà.
4: Oh, può essere la candela.
0: La candela?
4: No. Da Caino.
0: Non è quella.
5: Secondo me è una candela.
0: No.
5: Gianluca da Genova.
0: Non è quella, Gianlu.
6: Ciao Stefano, per noi è candela.
0: No.
7: La polenta.
0: La polenta, no.
8: Ciao, sono Simona da Bergamo e dico lasagne.
0: Non è quello.
9: Ciao Ste, in molti a tavola la amano. 7
0: sì.
9: Lettere.
0: Sì.
9: Mia nonna. Ma... Ciao Stefano.
0: Mia nonna. Sono un po' di più secondo me. No.
10: La piadina? Orso da Legnano, ciao.
0: Anche
10: Ste.
0: Quella ci poteva stare, caro Orso, un abbraccione.
11: Ciao Stefano.
0: Ciao.
11: Siamo da Vigiù.
0: Ciao,
11: per me la lasagna.
0: No, non è la lasagna.
12: Monica dalla provincia di Lecco, può essere la compagnia?
0: Non è la compagnia, sono troppe lettere. 7 lettere, 4 consonanti, 3 vocali, molti a tavola la amano. Secondo indizio, non è considerata per legge un formaggio.

0: infatti a giornate molto più fresche. E allora torniamo in Egitto per assaporare quei 35 gradi dalla Sfinge con la parola nascosta nel sarcofago. 7 lettere, 4 consonanti, 3 vocali, molti a tavola la amano, non è considerata per legge un formaggio. Sentiamo.
1: La parola della Sfinge è bistecca.
0: No, riprova.
1: Potrebbe essere la pastina.
0: Ah. No, riprova.
2: Abbiamo trovata Fontina. Elena d'Orzi Nuovi.
0: No, non è quella.
3: È forse la verdura?
0: Non è la verdura.
4: La parola nascosta nel sarcofago può essere il piccante?
0: No.
5: Buongiorno, sono Monica da Mantova. Scarpetta.
0: Non è la scarpetta.
6: La polenta.
0: No.
6: Pier da Brescia.
0: Non è quella, Pier.
6: La cadrega.
0: No, non è nemmeno quella.
7: Stefano, la so. Marilus del Bosaggia.
0: Vai.
7: È la Nutella.
0: Non è la Nutella, tesoro.
8: Fontina.
0: Non è quella.
8: Te
0: no.
8: L'ho detto che oggi mi hai alzato la pressione, eh.
0: Che a me siamo in due allora.
9: Lo stracchino?
0: E no.
9: Lì da Bergamo.
0: No.
2: Abbiamo trovata Fontina.
0: No, non è.
2: Elena d'Orzi Nuovi.
0: Non è quella. Signore e signori, viene classificata come latticino. In molti a tavola la amano, non è considerata per legge un formaggio. Viene

0: California, 4:22 in diretta continua, questo quarto appuntamento della settimana con il pomeriggio number one, come sempre in FM ma anche in DAB e app. Se ancora non l'avete fatto, scaricate la nostra app per ascoltarci in alta definizione praticamente ovunque. Beh, stiamo combattendo a modo nostro contro la Sfinge, soprattutto contro questa parola nascosta nel sarcofago, composta da 7 lettere, 4 consonanti, 3 vocali. In molti a tavola la amano, non è considerata per legge un formaggio, viene classificata come latticino. Qual è la risposta?
1: Michela D'Augusto Arsizio, la certosa?
0: La certosa, non è la certosa, no.
2: Ciao Stefano, Morena di Ivrea. Ma potrebbe essere la robiola?
0: Non è
2: ciao,
0: nemmeno,
2: buon pomeriggio.
0: Non è la robiola, non è quella, non è quella. Dai, cos'è?
3: La ricotta. Luca dal Lago di Iseo, ciao.
0: Luca dal Lago di Iseo, eo.
4: La ricotta. Cristina da Sanremo.
0: Brava Cri.
5: La ricotta. Davide da Limone Piemonte.
0: Anche Davide da Limone Piemonte c'è.
6: Stefano, ritento, sono sempre Arianna di Brescia. E la ricotta.
0: Mi devi un aperitivo, sappilo. Quarta classificata con la ricotta, Arianna.
7: Può essere la ricotta?
0: È quella, è quella. Ciao. È la ricotta. Io devo ringraziarvi perché avete inviato quantità industriali di SMS.
8: Ciao, la parola della Sfinge è la ricotta.
0: Bravo.
8: Non è considerata un formaggio. Antonio da Mantova.
0: Bravo Antonio, anche per la descrizione.
9: Buongiorno, Roberta da Premolo, è la ricotta.
0: Bravissima Roberta.
10: Bello, diglielo te.
11: Allora, Leonardo da Bergamo, secondo noi è la ricotta.
0: Bravo, bravo. Secondo voi è la ricotta ed è la risposta corretta.
12: Giuliana della provincia di Como, potrebbe essere la ricotta?
0: Ottava.
13: È per caso la ricotta? Agnese dalla provincia di Cremona.
0: Bravissima Agnese.
14: Monica, ci riprovo, la ricotta?
0: Anche Monica c'è, fuori dalla top ten per pochissimi istanti.
15: La parola è per caso ricotta, Marco dalla provincia di Brescia.
0: Abbiamo ancora la base, andiamo avanti.
16: Ciao, sono Chiara di provincia di Lecco. Per me è la ricotta.
0: Dai, ancora un paio.
17: La ricotta.
0: Bravo, chi sei?
17: Fiorenzo da Brescia.
0: Bravo Fiore.
18: Ciao, sempre Walter da Arosio, è la ricotta.
0: Bravissimi, è finita la base proprio in questo istante. Piccolo break, tra poco il traffico.
19: Su Radio Number One c'è TN1.
20: Scarica l'app di Radio Number One,
21: compatibile con Apple CarPlay e Google Android Auto.
20: Radio Number One è dove vivi tu,
21: anche con la nostra app.
20: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
21: Rimani su Radio Number One.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Carriole, carriole, carriole.
5: Ma non era parole?
4: Non servono parole, parlano gli sconti BricoGay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
5: Un capolavoro senza tempo.
4: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
5: BricoGay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
6: BricoGay, più vicino a te.
4: BricoGay è sempre più conveniente, anche su BricoGay.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
10: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta solo te.

essere piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.

0: all'uscita di Rossi, siamo in direzione Milano, ci sono code in formazione, prestare la massima prudenza. Altro incidente sulla 11 Firenze-Pisa, siamo all'uscita di Pistoia con rallentamenti, ci sono code e rallentamenti anche sulla 4 Brescia-Padova tra l'allacciamento con la 22 e Brescia Est in direzione Brescia, code anche tra la 22 e Soave verso Padova, sulla 10 Genova-Ventimiglia il traffico è intenso tra Genova Aeroporto e l'allacciamento a 7 in direzione Genova, ci sono lavori in corso sulla 26 Genova Gravellona Toce con personale al lavoro tra l'allacciamento a 21 e Alessandria Sud in direzione Genova, da segnalare anche la presenza di cantieri tra Alessandria Sud e Casale Monferrato Sud verso Gravellona Toce. Per il momento è tutto, come sempre prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
1: Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18 torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Che delicatezza, signore e signori. Canto d'amore, Marco Mengoni, Angelina Mango, 4:34. In Francia, signore e signori, il fumo di una spolverata di spezie piccanti o piccanti, visto che siamo in Francia, in padella ha fatto evacuare un intero edificio. E questo incidente si è verificato quando della polvere di peperoncino forte è stata accidentalmente versata o lasciata bruciare su una piastra o una padella rovente, e quando queste spezie bruciano rilasciano nell'aria la capsaicina, cioè composto chimico che le rende piccanti, e il risultato è l'equivalente domestico del gas lacrimogeno o dello spray al peperoncino. E i soccorritori sono intervenuti in massa evacuando lo stabile per sicurezza, scoprendo solo dopo i controlli ambientali che la minaccia tossica non era altro che una cena decisamente, diciamo, troppo speziata e bruciata, e l'edificio è stato poi ventilato e gli inquilini sono potuti rientrare nelle loro case. È capitato in Francia. Buon appetito.

Meghan Trainor, siete su Radio Number One. Abbiamo parlato di quello che è successo in Francia, dove il fumo di questa spolverata di spezie piccanti in padella ha fatto evacuare un intero edificio. Sono intervenuti i soccorritori, hanno fatto i controlli dovuti e dopo aver ventilato, diciamo, l'edificio, gli inquilini sono potuti rientrare nelle loro case. Alessandra ci scrive da Piacenza: i miei vicini emanano odori forti quando vanno ai fornelli. E salutiamo anche tutte quelle persone che amano aggiungere soprattutto queste spezie che poi magari provocano degli odori, insomma, non proprio graditissimi dal vicinato. Con Magnetic, The Bowser.

0: Magnetica. Beh, su Radio Number One in questo istante i nostri colleghi non stanno facendo l'aperitivo, qualcuno qui al piano numero 5 del Palazzo delle Radio si sta godendo un caffè, qualcuno di voi da qualche bar sta aperitivizzando, ha mosso il piedino con il pezzo di Bausa, se fosse così raccontatecelo, siamo qui anche per salutare voi e magari i baristi che vi stanno servendo un aperitivo. 393-444-0444, piccolo break, tra pochissimo torneremo all'indietro nel tempo con una canzone di fine anni 70 scelta dai nostri programmatori come grande canzone.
1: Pomeriggio number one.
2: Sei pronto a scendere in campo? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per la tua prossima stagione con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa, ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
6: Egidio Ada.
7: Presente.
8: Del Bufalo Giano.
9: Presente.
6: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
8: Donghia Stefano.
11: Presente.
8: Che c'è da ridere?
6: Di Folchi Irene.
7: Presente.
8: Bellucci Federico.
9: Presente.
8: Come ha messo la sedia?
9: Ah, scusi.
8: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
12: È ora di tornare alle aste.
13: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
14: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Media World è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tu a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Media World.
15: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
16: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

abbraccio va da Rihanna in viaggio verso un cliente. Uno dopo l'altro. Salutiamo tutti quelli con la partita IVA che devono fatturare. E ancora Angelica invece si è svegliata da poco, ha fatto un riposino, si sa, con queste giornate grigie magari ha dormito poco durante l'estate, adesso che le temperature lo permettono si recupera. Marco sta per andare a lavorare in cucina. A proposito, Marco da Torino, c'è un messaggio che parlava proprio dell'argomento precedente. Ciao Stelo, combinata grossa, sbagliando ho pensato che mettendo il peperoncino fresco nel microonde avrei fatto più veloce a seccarlo, non ti dico quando l'ho aperto, una nuvola di gas al peperoncino, aiuto. Beh, signore e signori, sono incidenti domestici che

Persuades Miley, ovvero Miley Cyrus. Negli States c'è questa moda di togliere il cognome e lasciare solo il nome. Ne parlavo stamattina con il nostro programmatore, che saluto e ringrazio anche per questi dettagli tecnici, Stefano D'Argenio. Con Miley chiudiamo questo appuntamento di giovedì pomeriggio su Radio Number One con il PN1. Se vi è piaciuto, tornerà domani in mia compagnia a partire dalle ore 14. Se vi siete persi qualcosa, sul nostro sito internet radionumberone.it trovate i riascolti.

0: Da Stefano Federici è tutto, a domani, bye!
1: Pomeriggio number one.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
3: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale! Grandi Marche anniversario! Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49€. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario!
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
5: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
7: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
8: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
7: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
9: Radio Number One, buon pomeriggio a tutti, sono le 17 in punto.
10: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti, per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
11: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
12: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
11: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
12: Meno male che ho la Bennett Club.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona serata da Claudio Chiari. La BCE ha deciso un nuovo rialzo dei tassi di riferimento di 25 punti base, portando il tasso sui depositi al 2,50. È una mossa che il mercato dava ormai per certa e che si spiega con un'inflazione ancora alta alimentata dal caro materie prime. La ricaduta su chi ha un mutuo a tasso variabile sarà immediata, con la rata mensile destinata a salire. Legge elettorale continua in Senato la discussione generale. Fratelli d'Italia starebbe valutando alcuni emendamenti del PD che ripropongono le preferenze pure per tutti gli eletti senza capilista bloccati. La soglia per il premio resta al 42%, salta l'idea del ballottaggio. Martedì 15 il voto finale. Maltempo protagonista questa mattina in tutto il nord Italia. Alla Tisana, in provincia di Udine, una donna è morta annegata nell'abitacolo della propria auto, rimasta intrappolata in un sottopassaggio. Segnalazioni di strade allagate ed esondazioni si sono registrate in particolare nelle province di Brescia, Cremona e Bergamo ed in Piemonte tra Asti, Alessandria ed il Torinese. In Liguria, dopo le esondazioni dell'Aveto e della Lavagna, l'ARPAL ha esteso l'allerta gialla sul centro Levante fino fino alle 21 di questa sera. Calcio, Champions League, dopo le sconfitte di Inter e Napoli, oggi tocca alle ultime due italiane. Alle 18.45 la Roma è attesa sul campo del Fenerbahce, esordio storico invece per il Como che alle 21 ospita il Lipsia. Al Sinigaglia, in tribuna autorità, ci saranno i tifosi over 75 a cui il presidente Suarso ha donato i biglietti per permettere a chi ha seguito il Como dall'inizio, quando era in Serie D, di godersi questo momento. Inizia questa sera alle 21 l'avventura della nazionale italiana di pallavolo maschile agli europei che si terranno fino al 26 settembre in Bulgaria, Finlandia, Romania e Italia. Gli azzurri di De Giorgi affrontano stasera la Svezia nel campo all'aperto allestito a Napoli nella cornice di piazza del plebiscito. Nel gruppo A, oltre agli svedesi, l'Italia nei prossimi giorni affronterà Grecia, Slovacchia, Repubblica Ceca e Slovenia. Chiudiamo con il tennis, US Open. Zverev ha battuto in 3-7 Van de Zandschulp nei quarti. In semifinale sfiderà Kachanov, nell'altra semifinale derby tutto americano tra Shelton e Tiafoe. Dalla redazione è tutto, una buona serata.
15: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.

0: Su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: E tra una clacsonata e l'altra, buon pomeriggio a tutti. Siete pronti a partire per questo viaggio che vi condurrà fino alle 20 con Agnese e Chiara.
2: Eccoci qua, prontissime per tenervi compagnia. Io direi di iniziare subito con la musica, quella di Tommaso Paradiso.

0: Agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso su Radio Number One. Noi continuiamo a sognare parlando di vacanze. Vuoi perché magari c'è qualcuno che è ancora in ferie in questi giorni, non è detto, le scuole iniziano, abbiamo detto, ufficialmente in quasi tutte le regioni la prossima settimana, e magari chi non ha figli dice: ma sai che c'è, io me ne vado in vacanza a settembre che si sta bene, fa meno caldo finalmente, i prezzi sono anche un po' più abbordabili, e viaggiando si scoprono usi e costumi delle popolazioni di tutto il mondo, come si comportano italiani e stranieri quando viaggiano, partendo dalla buona educazione.
1: Esatto, perché esiste una geografia non ufficiale, appunto, delle buone maniere. A tracciarla non sono i diplomatici o gli esperti delle ricerche di mercato, di galateo, eccetera, eccetera, ma le guide turistiche che ogni giorno accompagnano persone di ogni nazionalità. A firmarla è Safari Bookings, una piattaforma online di riferimento per le prenotazioni di safari nel continente africano. E attenzione, perché la nazione che domina la classifica della cortesia, quale mai potrà essere se non i più cortesi del mondo?
0: I giapponesi. Beh, ma lo dimostra nei grandi eventi sportivi, prendiamo mondiali di calcio, insomma, come i giapponesi, i tifosi, lasciano puliti gli spalti alla fine della partita, raccolgono carte, lattine, bottiglie, di tutto e di più con i sacchi, ma anche gli spogliatoi, che vengono sempre ripresi come i calciatori o gli atleti della nazionale giapponese di qualsivoglia evento lasciano lo spogliatoio lindo e pinto. Questo ce la dice lunga. Quindi ci sono i giapponesi, seguiti dai norvegesi, gli svizzeri, i canadesi e gli Stati Uniti, gli statunitensi.
1: Maglia nera, non proprio nera nera, ma ci siamo quasi, per l'Italia. Noi non siamo evidentemente così educati, nonostante ci piaccia molto viaggiare all'estero. Forse siamo un po' snob, forse per quello.
0: Non lo so. Io mi faccio un esame di coscienza, mi sembro una persona educata, a modino, che quando va in un albergo, in una casa, cerca di, insomma, di rassettare tutto, consegnarla nel miglior modo possibile. Non lo so, facciamoci un esame di coscienza. Ci sentiamo decorosi o no quando viaggiamo in giro per il mondo? Intanto, Tiesto, Geco, Prem, Post Malone, qualcun altro?
2: Sì,
0: no.
2: Sì,

0: Chris Sarandi su Radio Number One con le donne al volante. C'è Anna, ma non solo Anna, perché ci avete scritto in tanti al 393-444-0444 riguardo agli italiani all'estero che non sono esattamente i più educati e generosi del mondo. Anna, come tanti altri appunto, ci scrive: cerco di avere educazione e rispetto perché mi sembra giusto, e direi sacrosanto, dovrebbe essere proprio la prima voce dell'ABC del manuale del bravo viaggiatore, del bravo turista. Però attenzione, parliamo sempre di turisti in giro per il mondo, come si comportano. Ci sono quelli che lanciano le mance migliori. Chi saranno mai?
1: Sì, confermano anche in questa classifica, compaiono di nuovo gli statunitensi, che lasciano delle laute mance nel loro paese, proprio prevista una percentuale molto alta, forse addirittura il 14%, mi sembra, vado a memoria.
0: Dipende da, sì, tu puoi selezionare la percentuale di mancia da lasciare al momento del pagamento.
1: Ah, ecco, ecco, quindi ci sono gli statunitensi seguiti dalla Germania, dal Canada e dalla Svizzera. E così confermo, noi siamo pessimi, noi italiani,
0: sì,
1: invece sulla questa le mani non ce la facciamo proprio.
0: Noi siamo tutti brianzoli e genovesi, braccini corti, punto.
1: Io mi ricordo quando facevo la cameriera in pizzeria, ormai nello scorso millennio, era già il terzo millennio, una ventina d'anni fa, e lavoravo in questa pizzeria dove spesso gli avventori erano dei tedeschi, perché c'era un albergo dove alloggiavano spesso i tedeschi. Ci si illuminavano gli occhi quando arrivavano loro, perché sapevamo che piovevano laute mance, cosa che invece gli italiani non facevano, che magari si facevano tutta la cena in 7, in 8, in 6 e magari lasciavano, non so, 3 euro.
0: Però è anche vero che è cultura, per gli statunitensi è una legge, è legge per loro dare la mancia, perché alla fine il compenso, lo stipendio dei camerieri deriva anche da quanto fatturano, sì, di mancia. E noi abbiamo altre leggi, abbiamo un'altra cultura, insomma non possiamo dare tanti soldi, paghiamo già tante tasse, insomma, che tu, Chiara, devi un po' venirci incontro.
1: Sì, no, io gli andavo incontro, non è che potessi
0: con la macchina gli andavo incontro
1: rapinarli, capito, prima che io prendevo quello che c'era.

0: Stacey Abrams, that's so true. E forse non è così vero, però, per quanto riguarda i giapponesi, che pare che siano la popolazione più educata quando viaggiano all'estero. C'è Paola che ci dice: devo smentire, sono stata in Islanda questa estate e i turisti giapponesi si sono distinti per maleducazione e prepotenza. Ognuno ha un po' la propria percezione e ognuno fa un po' il viaggio, insomma dipende proprio dalle persone che incontri. Restate con noi.
1: Le donne al volante
2: su Radio Number One. Le donne al volante
1: ogni sera dalle 23 all'alba.
2: Immergetevi in Number One Nights,
1: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
1: Number One Nights, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800 239 182.
3: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me. Rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
1: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
0: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
2: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
3: Liberi di viaggiare.
4: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
5: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
4: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
5: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
8: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
10: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
11: Radio Number One, viabilità.
12: Proprio così diamo uno sguardo sulle nostre strade. Iniziamo dalla 14 Bologna-Ancona, incidente tra Cattolica e Pesaro in direzione Ancona, con code anche sulla 4 tra Brescia e Padova per maltempo e sulla tangenziale di Bologna per un incidente tra Bologna Centro e Casalecchio. Traffico intenso sulla 50 tangenziale ovest di Milano e sulla 51 tangenziale est di Milano. Temporali sulla 1 diramazione Roma Sud con rallentamenti. Code sulla 4 Venezia Trieste per temporali in direzione Trieste. Lavori sulla 10 Genova Ventimiglia con code per 8 km in direzione Genova. Ci spostiamo verso Roma, traffico rallentato a causa di un temporale tra allacciamento A1 Milano-Napoli e allacciamento A90 Gra. Sulla 24 Roma-Teramo, piogge in atto sul tratto tra allacciamento Gra e svincolo a Sergi, temporale segnalato anche tra allacciamento Gra e svincolo Tivoli e rallentamenti possibili sulla direttrice. Sulla 24 tratto urbano, temporale in corso tra allacciamento Gra e svincolo tangenziale est, segnalati straripamenti tra svincolo Portonaccio, Galla Placidi e svincolo tangenziale est in direzione tangenziale est. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida e soprattutto rimanete in compagnia delle donne al volante.
13: E siamo dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, selected store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. Concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.

0: parlar d'amore, Saif, su Radio Number One. Noi invece abbiamo parlato, stiamo parlando di mance. Abbiamo scoperto che siamo quelli che ne lasciano meno quando andiamo al ristorante, sia in Italia che all'estero. Siamo molto tirchi in questo, e ad asfaltarci tutti sulla questione ci pensa un ascoltatore che scrive: non è solo una questione di educazione e cultura, la mancia non si lascia per questo, bisogna lasciarla con il cuore, il riconoscimento a chi ti fa stare bene. Io giro per il mondo, sono appena rientrato dall'Ecuador dopo un mese e via
1: ti apre la mente.
0: Fatti no. Tutti.
1: Ma esatto, asfaltati, punto. Quindi che cosa dobbiamo fare? Niente, seguire l'esempio del nostro amico e lasciare la mancia. O magari andare in Ecuador, perché no? Io sulla lista dei viaggi da fare prima di morire ce l'ho l'Ecuador. Ce l'ho tutto il mondo in verità, però.
0: Che pensiero nichilista. Sei

0: Jungle con Sunshine su Radio Number One, ben trovati. Stiamo parlando di usi e costumi degli italiani e degli stranieri quando viaggiamo. Allora, non solo noi siamo cintura nera per maleducazione e cos'altro abbiamo detto? Ah, che non lasciamo le mance.
1: Esatto, siamo proprio braccini corti.
0: Sì, ma a quanto pare siamo anche quelli che si adattano meno alle situazioni climatiche, soprattutto che troviamo quando andiamo all'estero, cioè ci lagniamo sempre.
1: Fa sempre caldo, insomma. Quando andiamo all'estero, specialmente nell'area mediterranea, siamo noi e i francesi che sono particolarmente sensibili al caldo. La cosa molto curiosa è che se noi viaggiamo sempre nell'area mediterranea, ma all'interno del nostro paese, più o meno ancora diciamo sì, fa caldo, ma va bene così. Quando invece andiamo all'estero e ci troviamo, insomma, El Niño parte 7, ci lamentiamo ancora di più, perché questa cosa hanno scoperto i ricercatori, perché noi più o meno sappiamo già, per esempio sappiamo che se andiamo ad agosto in Sicilia molto probabilmente beccheremo sempre 40 gradi, invece se andiamo in Spagna forse non lo sappiamo, forse non ce ne rendiamo conto, non abbiamo questo metro di paragone, e quindi sì, ci lamentiamo. A noi piace lamentarci alla fine.
0: E nuovamente invece quelli che si sanno adattare di più alle condizioni climatiche che sono gli americani. Ma guarda che sono proprio dei bravi ragazzi,
1: E
0: lasciano le mance e sono educati e non si lamentano se piove, se nevica, se fa caldo. Ma come sono così bravi questi ragazzi?
1: Ma perché secondo me loro prendono la vita così com'è, e già che vengono in Europa comunque è un bel viaggiare, un bel viaggione anche, e quindi take it easy, come dicono loro, e forse hanno anche ragione.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta Megaboard Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
5: Tagliavini Roberta.
6: Presente.
7: Donghia Stefano.
9: Presente.
7: Che c'è da ridere?
5: Di Folchi Irene.
6: Presente.
7: Bellucci Federico.
8: Presente.
7: Come ha messo la sedia?
8: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
10: È ora di tornare alle aste.
11: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20:35, sul 9.
12: Ah! C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
14: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: grandi canzoni di Radio Number One dal 1985. La band era quella dei Mr. Mister, la canzone è Broken Wings. Ed è sempre interessante scoprire come nascono le grandi canzoni, perché a volte alcune sono studiate a tavolino per diventare delle hit e poi in effetti lo diventano, altre invece nascono completamente per caso. Ed è proprio, insomma, Broken Wings è nata proprio così, perché è stata scritta dai componenti della band in circa 20 minuti in una delle case, appunto, di uno dei componenti. E anche Page, Richard Page, appunto, della band, ha commentato: noi non eravamo lì per scrivere, la drum machine però era accesa, quindi lo strumento musicale elettronico era accesa, ho iniziato io con la linea di basso così a suonare un po' cazzeggiando, diciamo così, e prima che me ne rendessi conto la canzone era finita, è successo e basta. Fortunatamente avevo il registratore acceso, che così almeno, insomma, è andato tutto in automatico e praticamente avevo fatto.
1: Ancora ti scappa la melodia di mente proprio lei, mentre l'hai trovata in quei 20 minuti di ispirazione? Noi abbiamo parlato nel corso di quest'ora di abitudini, di viaggiare, di educazione, di mance che lasciamo, ma visto che ormai le vacanze ce le siamo lasciate un po' tutte alle spalle, ci stiamo interrogando se qualcuno abbia già prenotato la prossima vacanza, quella successiva. Perché? Perché se prenotiamo un viaggio, solo nel momento in cui lo prenotiamo diventiamo già più felici al pensiero che partiremo fra un mese, fra sei mesi.
0: Eh sì, si chiama anticipation consumption, il piacere che una cosa ci dà tra il momento in cui diventa certa e quello in cui la viviamo davvero. E già immaginare questa cosa bella ci fa stare bene. Quindi, come diceva il grande filosofo, il piacere dell'attesa è essa stessa il piacere.
1: È vero, ti dico, mi ci ritrovo, però a me succede, se prenoto un viaggio, magari fai con 3 mesi di anticipo, che poi ho talmente tanto la smania di partire che mi sembra di voler accelerare il tempo, di non godermi troppo poi il presente, perché penso solo: ah, dai, che partiamo, fra 3 mesi partiamo, fra 2 mesi partiamo. Mi scivola un

0: feels like home. It's good to know that you're not alone.
1: Cat Burns, Know That You're Not Alone, qui su Radio Number One. Parliamo di viaggi. C'è qualcuno che ne ha già prenotati due di viaggi, nonostante l'estate sia appena finita. C'è Luigi che ha già prenotato per il Giappone. Dice si gode la sua pensione. Anche una nostra ascoltatrice non ha prenotato niente, ma è in attesa appunto del giorno del pensionamento, che sarà a maggio. Ma sentite qui la nostra amica Silvia.
2: Ciao meravigliose creature, donne al volante. Ciao. Io ho prenotato il dentista e l'assegno perché costerà. Ciao, un bacione, Silvia.
3: Ciao. Io guarda, prenoto talmente spesso il dentista che poi devo cercare delle scuse per non presentarmi. Faccio come i ragazzini quando non studiano: ma mia nonna è morta, mia nonna per la quinta volta, non posso venire, dottore, male. Mi dispiace, è il gatto lo devo portare dal veterinario, mi dispiace.
1: Siamo in una valle di lacrime noi donne al volante. Restate con noi, fateci compagnia.
4: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
5: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182. Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su volkswagen.it.
1: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespivolkswagen.it.
2: Carriole, carriole, carriole.
3: Ma non era parole?
2: Non servono parole, parlano gli sconti Brico Gay. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
3: Un capolavoro senza tempo.
2: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
3: Brico Ok, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
4: Brico Ok, più vicino a te.
2: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
5: Fai questo test. Guarda la stanza in cui ti trovi. Cosa vedi?
6: Cassetti chiusi? Lì dentro ci sono migliaia di euro in contanti.
5: Quel vecchio bracciale, la catenina, l'orologio d'oro del nonno. Non sono ricordi, sono un bancomat.
6: Oro d'oro, li trasforma subito in contanti e paga fino a 99 euro al grammo.
5: Ritirano tutto, oro, argento, gioielli, lingotti e monete. Oro d'oro è aperto tutto agosto con orario continuato. E compra oro e argento a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate.
6: Info 338 22 98 731 e comprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è una promozione speciale, grandi marche, anniversario. 3 flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99 euro. 1 chilo di gocciole Pavesi a 2,99 euro. Dal 2 al 15 settembre, non farti sfuggire grandi marche, anniversario.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
10: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
11: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
12: Donne al volante sempre con voi qui su Radio Number One, anche quando sono le 18.
13: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
14: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
15: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
16: Sì.
17: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
19: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
18: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
19: Meno male che ho la Bennett Club.
20: Radio Number One Notizie. In aula al Senato, sotto esame la legge elettorale, il centrodestra si ricompatta sulle preferenze. Bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento del PD che ripristinava le preferenze e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Le opposizioni, dopo il voto, attaccano Fratelli d'Italia, storicamente a favore delle preferenze. Meloni ha preferito perdere la faccia e farsi portare al guinzaglio da Forza Italia e Lega per tirare a campare. Così dicono i 5 Stelle. In Senato il voto finale sul provvedimento è previsto per il 15 settembre. Zelensky è in Canada per chiedere più missili al premier Carney. Intanto il Cremlino ribadisce le condizioni per la pace. Sono le stesse del 2024, ha detto il portavoce Peskov, ossia cedere alla Russia tutto il Donbass e impedire l'adesione dell'Ucraina alla NATO. Il solo cambiamento intervenuto in questi due anni, ha aggiunto Peskov, è che la situazione sul terreno è diventata peggiore per l'Ucraina. Violenti nubifragi, raffiche di vento e calo delle temperature su tutto il centro-nord Italia. Un'anziana annegata perché intrappolata nella sua auto sott'acqua in un sottopasso in provincia di Udine. È tutto da Nicola De Muro.
21: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tonno Rio Mare all'olio d'oliva, 8x80 grammi, è scontato del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: ciao con Viajando por el Mundo su Radio Number One. E viaggiando per il mondo ne possono succedere di tutti i colori, soprattutto se siamo alla guida della nostra auto, della nostra moto. Vi raccomandiamo, siamo le donne al volante, sempre molta molta prudenza alla guida, questo deve essere l'antefatto, il prologo. Però succede, è successo al Lido di Venezia, che un motociclista di 22 anni è stato multato per aver bestemmiato. Esatto. E fin qui uno dice, vabbè, lo prevede la legge, ma lui poverino gli è sfuggita, cioè gli è scappata, ma ha schivato un pericolo importante.
1: Esattamente, ha schivato all'ultimo secondo, proprio per un soffio, un pedone che si era un po' gettato sulla strada bruscamente, insomma voleva attraversare e appunto l'ha fatto in una maniera un po' troppo impulsiva. Lui ha frenato, è riuscito a schivare appunto la persona e gli è scappato questo intercalare, questo chiamiamolo un po' come vogliamo. Che lì c'erano, il problema è che lì c'erano gli agenti della polizia, che hanno visto, hanno anche fatto i complimenti al ragazzo, perché comunque è riuscito a frenare, aveva mantenuto anche la distanza, insomma ha fatto una bella manovra. Però poi gli hanno detto, vabbè, questi sono 102 euro perché comunque hai tirato giù un moccolo, e quindi la legge italiana prevede che ci sia la multa, ora devi pagare.
0: Adesso. Allora, poi, ovviamente queste sono quelle notizie che poi dividono, perché c'è chi si appella alla laicità dello Stato, chi invece difende l'operato dei vigili sottolineando l'importanza del rispetto del decoro pubblico. Ora lui veramente ha evitato la tragedia, se le cose sono andate così come le abbiamo lette sui vari siti di informazione, e in più si è beccato anche una multa da 102 euro per aver bestemmiato, che se tu pensa se ci fossero dei microfoni collegati alle centrali di polizia ogni volta che siamo alla guida, che tiriamo giù i calendari e tutte le imprecazioni possibili e immaginabili, come se non pagassimo già abbastanza multe, a quest'ora saremmo tutti, come dire, avremmo dato tutti il giro, la dico elegante.
1: Beh, sì, oppure lo Stato non avrebbe più nessun debito, perché comunque sarebbe estinto in questo modo. Voi che cosa ne pensate? 393 444 0444, arriva anche Amy Winehouse.
2: Ciao. Don't be-

0: vederti mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Noi siamo le donne al volante con voi. Stavamo riprendendo questa notizia di quanto è successo al Lido di Venezia, dove un motociclista di 22 anni ha schivato un pedone per un soffio, e però è stato multato dagli agenti della locale che erano nelle vicinanze, non per, anzi gli hanno fatto i complimenti per la manovra, ma perché quando ha insomma ha schivato il pedone ha bestemmiato, e quindi ora deve pagare ben 102 euro di sanzione, lo prevede l'articolo 724 del codice penale, che punisce chiunque bestemmi pubblicamente. Ci state dicendo la vostra, c'è chi dice che le bestemmie sono molto antipatiche, c'è chi dice che è sbagliato bestemmiare, perché se credi e allora bestemmi sei un pirla, se non ci credi e bestemmi sei un doppio pirla, perché a che cosa stai imprecando, ci scrivete.
2: Sì, allora, a me la bestemmia non piace, da non credente non praticante nutro però profondo rispetto nei confronti di chiunque osservi qualunque tipo di culto, e quindi mi dà fastidio sentirle e anche praticarle, infatti non le pratico. Però possiamo comprendere, è comprensibile che se stai per mettere sotto un cristiano per l'appunto e riesci a evitare con una manovra, lo spavento ti porti a un'imprecazione. Diciamo che è umano.
1: È umano, poi dipende sempre dal tipo di imprecazione, perché ce ne sono tante e di gravità diverse.
2: Sì, ma poi in Italia, cioè, ma poi in Italia,
1: capito? In Veneto.
2: Cioè, posto peggiore. Esatto. Infatti c'è qualcuno che a riguardo ha commentato con un vocale. Allora, intanto in Toscana il comune farebbe i milioni con le multe per la bestemmia.
1: C'è, esatto,
2: l'ascoltatore.
1: E poi c'è questo vocale interessante.
3: Io penso che sia una legge di una contraddizione estrema, perché tu bestemmi, prendi la multa, e appena ti arriva la multa, che cos'è che fai?
2: È un po' come quando passi col giallo e immagini già che fra 30 giorni ti arriva.

0: notizia del motociclista che ha schivato un pedone per un pelo, quindi ha evitato la tragedia, però gli è partita la bestemmia e i vigili, ascoltando e osservando il momento, l'hanno multato proprio per bestemmia in luogo pubblico. Ci stiamo facendo su della filosofia di altissimo livello, sentiamo.
1: Adesso che ci sia la multa di 102 euro per il decoro pubblico, ragazzi, con tutti quei culi e tette sfasati che c'erano in giro quest'estate, lì le multe non fioccano. Ciao ragazzi, qua stiamo straballando. Ciao,
0: Beppe, no, da ma crema. Infatti, grazie, ma infatti guarda, grazie a te direi che a questo punto c'è da rivedere tutto il codice penale. Restate con noi.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante. Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
0: Play One!
3: Mi raccomando, non farle aspettare.
0: Play One, ogni sabato dalle 18 alle 20, solo su Radio Number One.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: La musica che cerchi è qui.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa. Anch'essa, come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
5: Sono tranquillo con i prezzi di MC Amaterassi e tu dormi più rilassato.
6: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
5: MCA, materassi da 50 anni.
7: Radio Number One. Viabilità.
8: Diamo uno sguardo alla situazione sulle nostre autostrade. Partiamo dalla A4 Milano-Brescia. C'è un incidente tra Cavenago e Trezzo in direzione di Brescia. Sulla A4 Brescia-Padova, segnalata coda di 5 km per incidente tra Sirmione e Desenzano. La direzione quella di Brescia. Code anche tra Somma Campagna e Montecchio verso Padova. Ci spostiamo sulla A5 Torino-Courmayeur. Ci sono veicoli lenti tra Morget e lo svincolo A05, strada statale 26 in direzione del Monte Bianco. Attenzione anche alla pioggia in più punti. Sulla A26 la Genova Gravellona Toce ci sono code per incidente tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona Toce. Sulla 6 Torino Savona pioggia tra Niella Tanaro e l'allacciamento con la A10, veicoli in avaria allo svincolo di Niella Tanaro in direzione di Torino. Sulla 10 Genova Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Voltri e la A7 in direzione di Genova. Ci spostiamo sulla A14 Bologna Ancona, ci sono code per la chiusura del nodo tra la 1 Milano-Napoli e la 13 Bologna-Padova in direzione di Ancona. Poi sul ramo Casalecchio il traffico è congestionato tra Bologna-Casalecchio e la A14 in direzione della A14. Ci spostiamo verso Roma, code sulla diramazione Roma Sud tra Torre Nova e Monte Porzio per straripamenti, rallentamenti anche tra la 1 e il grande raccordo anulare, sempre per temporale. Sul grande raccordo anulare corsia chiusa allo svincolo dell'Appia per allagamento. Concludiamo con la A24 Roma Teramo, dove il traffico è rallentato tra il grande raccordo anulare e la 1 in direzione di Teramo, sempre a causa del maltempo. Fate molta attenzione alla guida.
9: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini.
10: Cremona Musica. Tre giorni, un mondo di musica. Dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: arrivata anche la voce di LP, scusate, con Don't Stop su Radio Number One, un po' di raucedine. Questo autunno incipiente porta subito un po' di tossina.
1: È vero. Perché poi è anche il cambio di stagione repentino. Qualche giorno fa eravamo in giro in costume oggi siamo qui con la giacchetta, insomma, e quindi ci sta che ogni tanto anche noi radiofonici abbiamo un attimo quella difficoltà nella parlata.
0: Quel calo. Noi in realtà volevamo raccontare dell'invasione delle api sul volo di ritorno a Madrid-Milano, pieno di giornalisti impegnati a raccontare la disfatta interista al Bernabeu. Non abbiamo iniziato benissimo in Champions, lo possiamo dire. Inter-Napoli, vediamo che cosa farà il Como. Grande attenzione su questo Como che approda in Champions League per la prima volta. Fatto sta che sono saliti a bordo dell'aereo, peccato che fosse pieno di api.
1: In una letterale invasione. Api ovunque e insomma i passeggeri sono stati fatti un attimo scendere dall'aereo perché insomma dovevano liberare il velivolo prima di poter viaggiare in sicurezza verso Milano. Quindi sì, una piccola disavventura non solo per quanto riguarda tutti i passeggeri dell'aereo, ma in verità anche per la squadra italiana che appunto ha giocato a Madrid, parliamo dell'Inter.
0: Cioè, ma per esserci così tante api su un volo doveva esserci per forza un alveare, se no da dove ti entrano nel bel mezzo della pista, scusa?

0: Un successo clamoroso quello di Olivia Dean con questa Baby Steps, ma non solo, tutto l'album che si intitola The Art of Loving, grazie al quale con oltre 11 milioni di stream globali si è aggiudicata 4 Brit Awards e un Grammy come Best New Artist, facendola diventare una delle artiste più apprezzate a livello internazionale proprio di quest'ultimo anno.
1: E peraltro proprio oggi questo album compie un anno, punto, e quindi verrà ristampato in vinile con una anniversary version, così lo chiamano, insomma una ristampa in vinile che ovviamente per tutti i collezionisti è qualcosa da avere. Continuiamo con la musica con un'artista italiana che anche lei macina record, edito nella piaga.
2: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

normale, ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta.
1: Che fastidio, ma questo è solo un piccolo elenco di cose che davvero proprio non sopportiamo. Restate con noi, donne al volante, perché tra poco invece torniamo indietro nel tempo con una grande canzone.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Non vedi l'ora di tornare ad allenarti? Fai spazio alle tue passioni. Da Cisalfa trovi il meglio per i tuoi prossimi obiettivi, con sconti fino al 50% in negozio, online e sull'app. Cisalfa. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: esplosiva, proprio come la sua voce, quella di Anastasia con Not That Kind, ascoltata su Radio Bruno alle 18.47, secondo singolo estratto dal suo album di debut, dopo aver ballato, perché tante volte arrivi a qualche cosa senza neanche sapere di possedere un talento così grande come quello di Anastasia, che infatti prima di diventare cantante era ballerina, e durante delle esibizioni dei produttori le chiesero se sapesse anche cantare. Lei ha detto: boh, non lo so, credo di sì, aspetta che provo a intonare due note.
1: Hai capito?
0: E poi è diventata Anastasia, e quindi adesso è addirittura una grande canzone.
1: Anch'io ragazzi so cantare, assolutamente. Se volete chiedermelo vi posso dare anche delle lezioni non richieste, va bene? Dai, allora cantiamo. Noi Donna al Volante qui su Radio Number One, e vogliamo ancora parlare di ristoranti, anche perché l'orario per andare a mangiare si avvicina sempre di più, ma attenzione, perché bisogna anche saper scegliere il ristorante giusto secondo le proprie possibilità sicuramente, ma anche secondo quello che si vuole fare a cena, perché ormai lo sappiamo, molto spesso noi andiamo al ristorante, al bar, ovunque, e ci piazziamo il nostro bel telefono sul tavolo, poi ogni tanto controlliamo le notifiche, ci facciamo un giretto su Instagram, eccetera eccetera, ma ci sono dei ristoranti che vanno contro tendenza.
0: Eh sì, e soprattutto fotografiamo tutto quello che mangiamo. Ma mangia! Cosa fotografi? Mangia, che lo stai anche pagando. Allora, ieri parlavamo del ristorante Child Free, questo invece è un ristorante phone free, ristorante di lusso, si trova a Bressanone, e ha deciso di lanciare questa abitudine, anzi di lanciare il telefono fuori dalla porta, cioè gli ospiti, cena esclusivissima, sono invitati a riporre il telefono dentro degli appositi armadietti, di modo da poter godere al massimo di questa cena, anche perché costa circa 650 euro. Quindi però, io mi concentrerei su ogni briciola di pane che rimane sulla tovaglia per 650 euro. Proprio perché vogliono che ci si concentri sul gusto, su quello che si sta mangiando, a rendere il caso ancora più singolare il fatto che il ristorante stesso diffonde il meno possibile quello che è il proprio menù. Ormai i ristoranti diffondono i propri menù, le foto, insomma, hanno social media manager. Lui invece lascia proprio il mistero di quello che si mangerà durante la cena.
1: È interessante, molto, ci andrei. Se qualcuno mi presta anche quei 500 euro, cioè 50, ci posso pensare.

0: I like the way you kiss me, Artemas su Radio Number One, una delle cose più belle che si possano dire al proprio amato, alla propria amata. L'abbiamo ascoltato quando sono le 18:55. Le donne al volante, restate con noi perché c'è ancora un'ora da trascorrere insieme.
1: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
1: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129. Liberi di viaggiare.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
2: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
1: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.

0: Viaggiare. Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Pochissimi istanti alle 19 qui su Radio Number One.
5: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
6: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
7: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
8: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
7: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
8: Meno male che ho la Bennett Club.
9: Radio Number One Notizie.
10: Continua a macinare rialzi il petrolio sulla scia delle rinnovate tensioni in Medio Oriente. Il Brent oggi supera i 106 dollari al barile. Anche il gas brucia un nuovo record sulla piazza di Amsterdam, superata quota 81 euro al megawattora, il massimo da dicembre 2022. E sale ancora la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina, che supera i 2,16 euro al litro in autostrada in modalità self, e ancora più caro il diesel, che sfiora i 2,26 euro. E il governo è costretto a intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi in scadenza oggi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. La Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse dello 0,25%, portando il tasso sui depositi al 2,50%. La decisione risponde all'inflazione dell'Eurozona, salita al 3,3% ad agosto per via dei rincari energetici. Infine, le borse europee chiudono negativamente, per Piazza Affari meno 0,1%. È tutto da Nicola De Muro.
11: All'S Lunga fai il carico di convenienza. Fino al 23 settembre trovi tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, l'ammorbidente Lenor 87 lavaggi è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.

0: La voce incredibile di Sienna Spyro con Great Expectation qui su Radio Number One. Una buona serata a tutti noi dalle donne al volante. Speriamo che questa sia sì una buona serata, ma anche una buona nottata, perché succede a davvero tantissime persone. Siamo sul divano, abbiamo la televisione accesa magari in sottofondo, un libro in mano per rilassarci, sbadigliamo, iniziamo a chiudere gli occhi, siamo in un momento di trance, ad un certo punto diciamo forse è meglio che andiamo a dormire, quindi andiamo verso il nostro letto, ci corichiamo e da lì il cervello inizia a fare tutto un fantastico punto della situazione assolutamente inutile. Tu vuoi solo dormire e invece vai a letto che ormai sono le 3 del mattino. Perché? Perché?
1: Perché? Perché? Cosa che io, un fenomeno che conosco molto bene, ce lo spiega il ricercatore canadese Luc Beaudoin. È come se in qualche modo non volessimo concederci una pausa dai nostri pensieri, dai nostri doveri, neanche quando si tratta veramente di mettere in pausa il nostro cervello e di addormentarci. Il nostro corpo ci dice la nostra mente invece vuole rimanere sveglia a tutti i costi. Allora, una volta si diceva conta le pecore se non riesci ad addormentarti, adesso invece conta le patate.
0: Esattamente.
1: E adesso per favore non iniziamo con battute di cattivo gusto, poi i porcospini, ecco. Oppure le matite. Io non so perché proprio queste parole. Comunque lui consiglia di iniziare a pensare a parole che non abbiano nessun senso, oppure trovare più parole che iniziano con la stessa lettera, in modo da far capire al nostro cervello che non dobbiamo pensare a niente di importante. Quindi la casualità dovrebbe aiutarci a prendere sonno.
0: E quindi sì, ci addormentiamo più facilmente pensando ad una patata, magari lessa, magari fritta, magari come volete, rispetto alla nostra vita.

0: Sunburst con My Body Isn't Ready su Radio Number One, le 19:14. Abbiamo parlato di quanto sia difficile per molte persone addormentarsi la sera, perché nel momento in cui dobbiamo staccare il cervello, ecco che invece inizia a pensare a tutto tranne che a dormire. Questo ricercatore ha spiegato che sì, succede che ci concentriamo su cose alle quali diamo importanza, invece bisogna cercare di concentrarsi su qualcosa di inutile, di modo da rilassare la mente. A me succede, cioè mi addormento sempre sul divano mentre guardo per esempio un film, una serie TV, perché evidentemente in quel momento guardando il film non penso alle mie cose, quindi rilasso la mente e poi mi addormento, poi vado a letto e buonanotte, cioè a quel punto sto sveglia.
1: Eh sì, la tua mente è scollegata. Ci avete scritto, attenzione, anche per modi, metodi per finalmente riuscire ad addormentarsi. Attenzione a ciò che ci dice Manu. Sì. Ho problemi a prendere sonno e dopo qualche difficoltà sono arrivata ad una soluzione. Devo ascoltare qualcosa di molto noioso e quindi ho scoperto i video dei consigli comunali di alcune cittadine che sono su YouTube. Una noia mortale. Dopo un po' finalmente crollo e ho anche impostato l'autospegnimento del telefono dopo una certa ora, così almeno non devo neanche aprire gli occhi per spegnerlo. Secondo me Manu è un genio. Sei un genio.
0: Io ero rimasta ai documentari sulle gazzelle, sai quelle cose noiosissime. Però i video dei consiglieri comunali le batte tutte. E sì che dicono che in realtà non bisognerebbe mai addormentarsi guardando uno schermo, perché lo schermo eccita.
1: È vero, però magari tu puoi comunque con YouTube lasci il telefono per dire sul cuscino, chiudi gli occhi, non guardi e ascolti e basta. Questo potrebbe essere un... Ma secondo me è un genio la nostra mano.
0: Su Radio Number One invece ascoltiamo

0: Number one metodi per dormire, ci avete scritto in tanti anche di appunto gente che si ritrova sul divano completamente esanime e poi una volta che va a letto non riesce più a dormire. C'è questo sonno bifasico per alcuni, nel senso che si dorme tanto la sera anche abbastanza presto, poi si sta svegli per un po' di ore anche durante la notte, ma pieni anche di energia, poi si va a dormire di nuovo. Peccato che la sveglia suona sempre presto e questa cosa non va mai troppo bene per chi non riesce
1: però
0: a dormire.
1: Pensavo questa cosa, ma se tanti come me si addormentano sul divano guardando la televisione, ma perché violentarci, alzarci in piedi e trasferirci sul letto? Cioè, restiamo sul divano, divaniamoci tutti.
0: Oppure metti la televisione in camera da letto.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Donne, è arrivato al bar.
5: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
6: Sono qui, non mi vede?
5: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
6: Le stavo appunto cercando.
5: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
7: Sono la nuova barista.
5: Ancora lei?
6: Ah, io non so nulla,
8: Non mi meraviglia, mio sire.
5: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
9: Però si poteva far meglio.
10: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
11: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui.

0: Carriole, carriole, carriole.
1: Ma non era parole?
0: Non servono parole, parlano gli sconti BricoK. A settembre super risparmio su giardino, idropitture, serre e clima.
1: Un capolavoro senza tempo.
0: No, il tempo c'è, solo fino al 20 settembre.
1: BricoK, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
2: BricoK, più vicino a te.
0: BricoK è sempre più conveniente, anche su BricoK.it.
3: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
6: Non ce n'è per nessuno, ed è chiaro a tutti. Qui Como è il primo quotidiano digitale della città. Ogni giorno racconta gli avvenimenti che accadono a Como e provincia, dai singoli quartieri e zone della città in modo trasparente ed equilibrato. Oltre al lavoro di giornalisti professionisti, qui Como si avvale dei contenuti inviati dai lettori. Ogni notizia viene vagliata, verificata e separata dalle opinioni. L'etica professionale è una garanzia contro la lotta alle fake news. È chiaro a tutti, il primo quotidiano digitale della città è qui Como.
7: C'è un mondo sospeso tra gli alberi del lago di Como che aspetta.

0: e piccoli esploratori dai 3 anni in su. Siamo a Civenna, Piani dei Resinelli e Alba Villa. Jungle Rider Park. Diffida dalle imitazioni. Scegli l'originale. Ti aspettiamo su jungleriderpark.com.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è una promozione speciale, Grandi Marche anniversario. Un litro di olio extravergine Terre Antiche Dante a 4,49 euro. Una bottiglia da 66 centilitri di birra Moretti a 89 centesimi. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi Marche anniversario.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Radio Number One Meteo.
4: Previsioni del meteo per i prossimi giorni ce le dice Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Buonasera Paolo.
5: Ma buonasera, buonasera a tutti. Intanto partiamo dalle temperature che sono, l'abbiamo visto, nettamente abbassate in tutto il centro nord. Al sud fa ancora caldo, ma caleranno anche lì tra domani e dopo. Ebbene, queste temperature risaliranno sì un po', ma ci lasceranno in pace, come dire, avremo giornate piacevoli, mai sopra i 30 gradi, al più arriveremo a 27-28, insomma finalmente un clima più ragionevole. Anche di notte si dorme bene, quasi con lenzuolino, benissimo così. Per quanto riguarda il tempo in sé, andiamo verso un miglioramento, quindi adesso sono ancora in atto degli acquazzoni dei temporali in molte zone del centro-nord, ma domani avremo già delle belle schiarite, ancor più nel weekend i temporali invece si spostano verso le regioni meridionali. Ecco qua.
4: Grazie allora per le previsioni del meteo, voi scaricate sempre l'app di Trebi Meteo per restare in aggiornamento. Grazie Paolo, buona serata.
5: Ciao, ciao, ciao.
6: Dal 3 settembre al 2 ottobre gioca e vinci fino a 5.000 euro in gift card Orio Center. Più scontrini carichi, più possibilità hai di vincere. Orio Center, Selected Store. Concorso a premi riservato ai maggiorenni. Regolamento e sito per giocare. concorso.oriocenter.it. Conserva gli scontrini. A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: si chiamano tra di loro Giova, Alfa, buon vento su Radio Number One, le 19:28. Dicevamo delle difficoltà ad addormentarsi, chi si addormenta sul divano poi si trasferisce nel letto, non riesce più a prendere sonno, e pensavo che solo qualche giorno fa ci facevamo burla delle case milanesi che vengono messe in vendita 8 metri quadrati monolocali, ma hanno capito tutto i milanesi, perché lì guardi la TV, ti addormenti e non hai più neanche bisogno di andare in camera da letto, perché non c'è.
1: E vedi, non c'è, tu sei direttamente per terra sul pavimento a dormire su un futon e che peraltro arrotoli, così almeno hai più un po' di spazio,
0: oppure in piedi attaccata al muro con delle cinghie che ti sostengono.
1: Certo, un po' modello Dracula, modello vampiro, perché no, ci può stare. Non parliamo troppo ad alta voce, perché altrimenti gli immobiliaristi, chi progetta le case eccetera eccetera, specialmente quei buchi di Milano venduti a peso d'oro, poi ci pensa e dice: ma che ottima idea, potremmo fare davvero così.
0: Poi costano ancora di più le case, perché ti dicono: guarda, ti ottimizzo anche il sonno, ti do la possibilità di addormentarti guardando la TV per un buon profondo sonno ristoratore.
1: Come
0: c'è
1: umano.
0: Peggy Gou su Radio Number One.

0: su Radio Number One, The Bausa con Lose Myself. Visto che il weekend ormai è alle porte, scopriamo l'appuntamento con Life 20 da vivere insieme a Claudio Chiari. Cosa c'è di bello, di interessante da fare durante questo fine settimana?
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Life, eventi da vivere.
3: Benvenuti al nostro appuntamento settimanale. Io sono Claudio Chiari, questi sono gli eventi che abbiamo scelto per voi.
2: Feste.
3: Il cuore del centro storico di Genova si prepara a vivere una serata di musica e spettacolo. Sabato 12 settembre dalle 18 alle 22 torna per la seconda edizione la Quasi Notte Bianca. A Torino sabato sera rinasce invece Via Roma, storica via del centro rigenerata e resa completamente pedonale. Previsti oltre 50 eventi per l'inaugurazione.
2: Sagre.
3: A Chiavenna in questo weekend continua la 66esima edizione della Sagra dei Crotti con itinerari enogastronomici per scoprire i sapori della tradizione. Da venerdì a domenica a Corte Nuova di Sopra, Martinengo in provincia di Bergamo, torna invece la decima festa Polenta e Sopei.
2: Cultura.
3: A Milano fino a dicembre continua la mostra Giorgio Armani Privé 2005-2025. Presso Armani Silos sono esposti gli abiti della collezione di alta moda lanciata a Parigi nel 2005.
2: Cultura.
3: Sarnico sul lago d'Iseo si trasforma nel regno del fumetto e della cultura nerd. Sabato 12 e domenica 13 settembre c'è Sarni Comics. L'evento è gratuito.
2: Sport.
3: Questa domenica ad Adro in provincia di Brescia torna la Walk and Run by Carrara. Tra vigneti e sentieri della Franciacorta previsti tre percorsi da 6, 12 e 18 chilometri. Iscrizioni ancora aperte su walkandrun.it.
2: Enogastronomia.
3: Dal 20 al 26 settembre in Val di Fassa arriva Fassa Fall in Love with Food, una settimana di menù tematici, laboratori ed esperienze con chef e produttori locali. Informazioni su fassa.com. Era l'ultima segnalazione per noi dalla redazione di Life. Eventi da vivere, un buon weekend.
2: Life, eventi da vivere.
4: Le vacanze sono finite per i mercanti. Ma ci sono tutti?
5: Egidio Ada.
6: Presente.
7: Del Bufalo Giano.
8: Presente.
9: Tagliavini Roberta.
10: Presente.
7: Donghia Stefano.
11: Presente.
7: Che c'è da ridere?
9: Bifolchi Irene.
12: Presente.
7: Bellucci Federico.
13: Presente.
7: Come ho messo la sedia?
13: Ah, scusi.
7: Bene, spero tanto non abbiate perso il vostro fiuto per gli affari, me lo auguro.
14: È ora di tornare alle aste.
15: Cash or Trash, chi offre di più? I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 20.35, sul 9.
16: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
17: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
18: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
19: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: dal 1998, questa è la nostra grande canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, una canzone con un testo un po' particolare, perché in verità si ispira ad una storia vera, la storia di questi due anziani americani del Texas che sono usciti di casa per partecipare ad un festival, ma poco dopo vennero ritrovati in un burrone senza vita. Ora, il testo non è così macabro, fortunatamente, però ruota attorno ad una coppia che decise di lasciarsi la vita alle spalle partendo in auto, soprattutto senza dire niente ai figli. Così un cambio vita un po' inaspettato.
1: Sì, un po' drastico come cambio vita, visto l'epilogo. E da qualche parte bisognerà pur trarre ispirazione per scrivere una canzone, così come per scrivere un film, una sceneggiatura, dirigere un film, che sono talmente tanti. E questa è una notizia che secondo me tu, che sei un po' nerd, ti piace, ma nello specifico questa, che sono molto appassionata di cinema, piace anche a me, perché c'è un sito che si chiama Movie Scene Map, che funziona esattamente come Google Maps, cioè basta cercare una città e spostandosi oppure zoomando sulla mappa si possono vedere quali film o serie TV sono state girate in quella zona specifica, ma proprio si entra nelle piazze o nelle vie.
0: Beh, in effetti è molto interessante, perché tante volte uno dice: ah sì, certo, questo film è stato girato a New York sotto l'Empire State Building, e invece no, è un fantastico green screen, è un telo verde, è fatto tutto con insomma la CGI, e tu non, l'attore non è mai andato veramente a New York. Altre volte invece dici: sì, questo luogo l'hanno disegnato, l'hanno creato col computer, perché non può essere vero, e invece stai a vedere che è proprio un luogo che esiste nel mondo, ma è sbalorditivo, mozzafiato. È anche un buon modo per scoprire dei posti interessanti, nuovi.
1: Sì, questo. Sì, oppure c'è quel film che tu immagini sia stato girato nei posti più caldi degli Stati Uniti, invece la location era la Basilicata, perché ci sono tantissimi film statunitensi hollywoodiani, produzione hollywoodiana americana, che però poi si girano per appunto in Italia.

0: su 1973 qui su Radio Number One, e noi donne al volante stavamo parlando di Movie Scene Map, questo sito per scoprire tutti i luoghi in cui hanno girato delle scene di film un po' in tutto il mondo, ed è diventata la mia nuova droga probabilmente, sì. Perché sto guardando in questi 10 minuti, neanche ho guardato qualsiasi posto nel mondo, e ho scoperto che C'era una volta in America di Sergio Leone, film ambientato a New York, e in verità è stato girato anche in provincia di Como e sul lago di Como.
1: Ma sì, perché infatti dicevo, sono tantissime le ambientazioni dei film che noi immaginiamo, magari le riprese sono state fatte negli Stati Uniti o chissà quanto lontano, spesso invece l'Italia viene utilizzata. Beh, il primo che viene in mente lo chiamavano Trinità, che poi è una produzione italiana.

0: E sulle note di Espresso ci stiamo salutando, vi stiamo salutando. Agnese e Chiara chiudono qui l'appuntamento di oggi con le donne al volante.
1: E ci risentiamo domani alle 17, ora spazio all'happy hour di Luchino e Gabro. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su RadioNumberOne.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
5: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra poco.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese, www.crespiscoda.it.
4: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.

0: Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è una promozione speciale! Grandi marche, anniversario! Tre flaconi di detersivo liquido classico Dash da 25 lavaggi a 9,99€. Un chilo di gocciole Pavesi a 2,99€. Dal 2 al 15 settembre. Non farti sfuggire Grandi marche, anniversario!
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Liberi di viaggiare!
5: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
6: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
5: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare!
7: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
8: Leggo 2000, ma sono le 20 su Radio Number One.
9: Il segnale orario è stato offerto da Brunetti. Per cantieri, industrie ed eventi, noleggio di gruppi elettrogeni, bigruppi, torri faro, trasformatori, riscaldatori, barriere antisfondamento e materiale elettrico. Scopri di più su brunettigeneratori.com.
10: Quando da Bennett ci sono le grandi marche al 30, 40 e 50% con Bennett Club.
11: Faccio una lunga lista dei miei prodotti preferiti. Con queste offerte non me li faccio scappare.
10: Fino al 23 settembre da Bennett tornano gli sconti del 30, 40 e 50% su più di 1500 prodotti di grandi marche. Un'occasione imperdibile per avere la migliore qualità al miglior prezzo.
11: Meno male che ho la Bennett Club.
12: Radio Number One Notizie.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. Alta tensione in aula al Senato sulla legge elettorale. Dopo una riunione di maggioranza, il centrodestra trova la quadra e si ricompatta sulle preferenze. L'aula ha bocciato con 99 no e 68 sì il subemendamento a prima firma del PD Parrini che introduceva le preferenze secche e puntava ad eliminare i capolista bloccati. Dopo la votazione, forti proteste delle opposizioni che hanno urlato vergogna. Sentiamo prima Lucio Malan, capogruppo al Senato di Fratelli d'Italia, poi per i 5 Stelle Alessandra Maiorino.
14: È una sinistra che si mette contro a tante sinistre europee su molti argomenti pur di andare contro il governo Meloni. Tuttavia, questa legge non è una legge che dà il premio di maggioranza al centrodestra, è una legge che dà il premio di maggioranza a chi vince le elezioni. Noi lavoreremo per questo, ma ci rimettiamo sempre al giudizio degli elettori.
15: Le preferenze vere le voterete, colleghi e colleghe, come dice il vostro capo Giorgia Meloni, oppure vi atterrete agli accordi, oppure vi atterrete a quel compromesso al ribasso che avete fatto per tenere tutti insieme.
13: E sembra senza freni la corsa dei carburanti, anche oggi segnalati nuovi rialzi sia per la benzina che per il diesel. Governo costretto ad intervenire di nuovo. Via libera del Consiglio dei Ministri alla proroga del taglio alle accise per il gasolio di 17 centesimi. Lo sconto è stato esteso per 7 giorni. Ora la cronaca con la forte ondata di maltempo che sta sferzando il centro nord Italia in queste ultime ore. Un'anziana morta in provincia di Udine, due studenti feriti nel Frusinate. Sentiamo Nicola Compagnone.
16: Forti temporali, raffiche di vento, pioggia torrenziale e tempeste di fulmini. L'Italia volta pagine. Dopo il grande caldo, ora fa i conti con il maltempo, oltre al calo delle temperature. Purtroppo da registrare anche una vittima. Una donna di 83 anni è morta annegata nella sua auto, rimasta intrappolata in un sottopasso a Latisane, in provincia di Udine. Inutili i tentativi di soccorso da parte di un carabiniere arrivato sul posto. A Milano, a causa della forte pioggia, è sondato il Lambro. Nell'aula bunker del carcere di San Vittore si sono distaccati alcuni pannelli del controsoffitto, per fortuna senza conseguenze. Strade allagate anche nel torinese, 63.000 fulmini in Toscana in poche ore. Esondato un torrente anche in Liguria. A Cassino, in provincia di Frosinone, un albero è caduto travolgendo due studenti proprio di fronte all'ingresso dell'ateneo. Bomba d'acqua anche nella capitale, dove si registrano allagamenti. Molti automobilisti sono rimasti intrappolati senza poter scendere dalle proprie autovetture.
13: Calcio: 6 gare chiudono questa sera il primo turno di Champions League. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, debuttano le altre due italiane in lizza. Roma in campo ad Istanbul contro il Fenerbahce, alle 21 il Como ospita il Lipsia. Pallavolo: le azzurre di Velasco argento ai recenti europei passano il testimone alla nazionale maschile, che inizia il cammino negli europei coorganizzati da Italia, Bulgaria, Finlandia e Romania. Alle 21 il debutto contro la Svezia a Napoli. Presente anche il capo dello Stato Mattarella. Si gioca a Piazza del Plebiscito nel solco di una tradizione tutta italiana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina su Radio Number One.
18: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
19: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
20: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número uno.
18: Se anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
21: Number one, happy hour.
8: Mi lasci sbottonare un attimo la camicia. Buonasera a lei.
21: Mamma mia, quando lei si sbottona la camicia,
8: guardi che pelo.
21: Mamma mia,
22: posso avere un aumento?
21: Ma perché è lui che si sbottona la camicia, amica mia? È il signor Gabro che stasera non so che problemi abbia, ma va bene uguale. Ci possiamo fare qualcosa? No, niente, direi.
8: Potrei farle la stessa domanda. No, ma non lo voglio. È meglio andare avanti.
21: Esatto.
22: Scusi, non ho capito.
21: Neanche noi, sinceramente, ma va bene uguale. Allora, salutiamo le donne volate che vi hanno abbandonato poc'anzi.
8: Ciao.
21: Avete lasciato, cioè, tra altre cose, pensi che arrivano anche dei messaggi a noi, ma no, non facciamo andare dopo, perché adesso dobbiamo far capire dove si trova la gente, perché
8: sì.
21: Attenzione, perché qui è solo qui, da nessun'altra parte, solo qui c'è, cioè qui e da nessun'altra, perché qui alziamo il livello della radiofonia a livello mondiale. Solo qui si parla di argomenti, proprio cose mai trattate, tabù, quelle cose che tutti dicono: cosa avrà mai detto? Niente, adesso cominci. Dopo spiego tutte le novità, non subito, sennò dopo mi viene l'ansia, capito? Quegli attacchi di panico. Nel frattempo cominciamo a salutare gli amici che stanno già messaggiando. Ciao, buonasera, ciao, salutiamo Gabriele, ciao Lele, buona serata. Salutiamo anche, dov'è Gigi, ciao Gigi, Luigi per gli amici di Bergamo. Buona serata anche a Annalisa e tutti gli amici che stanno messaggiando. Poi salutiamo anche il resto. Nel frattempo vi facciamo capire dove vi trovate, per quelli nuovi arrivati, no? Due ore di alto livello della radiofonia. Prima cosa che facciamo, lo dica lei, signor Gabriele.
8: È sempre quella, perché qui nel bene o nel male non si cambia mai.
21: Noi che possiamo.
8: Prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo del giorno. Attenzione, perché oggi numero tondo, 10 di settembre.
21: Attenzione, perché oggi è San Nicola da Tolentino. Quindi se avete un amico che si chiama San Nicola da Tolentino.
8: Ma non era San Nicola dei Beri?
21: No, questo è. Se avete un amico che si chiama Nicola da Tolentino, o lei che si chiama Nicole.
8: Difficile questa.
21: Questa è difficile. Nicolina da Tolentina, li telefonate e ci fate gli auguri dell'onomastico. Ma attenzione, questa è una cosa seria. Oggi è la giornata mondiale per la prevenzione del suicidio. E qui caliamo un velo. Però è giusto che ci sia una giornata per far promemoria, no?

0: Francesco Gabbani, però poteva anche dire: è vero, ho visto un gatto nero, già che intanto ci faceva rimo uguale, no? Cosa? Nel frattempo, effettivamente, Nicola al femminile, come sarebbe Nicoletta, no? Per esempio, no?
1: O Nicole.
0: Nicola, sì, cioè, togliamo l'ultima vocale, effettivamente potrebbe stare. Nel frattempo c'è Dario da Torino che chiede: scusate, chiedo per un amico, io conosco un Nicola di Torino, vale ugualmente? Penso di sì, non lo so. Ciao Anna, salutiamo anche Anna, buona serata anche Anna, salutiamo tutti gli amici. Sapete che qui si alza il livello, poi ormai da questa nuova stagione partono una serie di nuovi appuntamenti a sorpresa. Sorpresa, sicuramente tra i più ambiti è il fatto che si possono vincere 2,5 biglietti per il prossimo spettacolo, quello del signor Gabro. Voi sapete che il signor Gabro è un imitatore riconosciuto a livello mondiale, di fama mondiale, lui gira proprio il pianeta facendo delle imitazioni, tra l'altro ha fatto anche delle parti anche all'interno, cioè ha fatto il doppiatore, vero? Una parte del film di Harry Potter, no? Lei si vergogna a dirlo.
1: Ma dov'è che le sta leggendo queste cose sulla mia biografia online?
0: Perché tra le altre cose c'è una domanda, no? Visto che è arrivata la domanda, lei siccome ha fatto il doppiatore, faccia un attimo il personaggio di Harry Potter che non
1: lasciamo perdere.
0: No, perché lo riconosco.
1: Andiamo avanti con i nostri appuntamenti, possiamo dire dell'ufficio reclami,
2: Ciao, sono Vale da Bergamo.
0: Ciao Vale. Ciao.
2: Dovrei mettere l'app, ma Harry Potter dove è stato girato? Curiosità, sei riuscita a rispondermi, grazie.
0: Allora, il signor Gabro lo sa ed effettivamente è un suo amico che ha praticamente sì. un negozio e vende Potter e finestre. E praticamente hanno girato il film proprio.
3: Lei è un cretino.
0: No, ma perché? Ma si fa così per dire. Allora, se volete vincere i 2,5 biglietti, dovreste partecipare poi a questi meravigliosi appuntamenti che saranno a sorpresa nell'arco di questa stagione, no? Lo dica, no?
1: Certamente, quando meno ve l'aspettate arriverà un'imitazione, chi indovina il personaggio misterioso vince.
0: Però io do le tre soluzioni, A, B e D, perché C non mi piaceva.
1: Va bene, vabbè, faccia un po' come vuole.
0: Però quindi voi sappiate che c'è questa possibilità di portarsi a casa questi biglietti. Nel frattempo ricordiamo una cosa importante, che c'è un dedicato.
1: Assolutamente, potete richiedere la vostra canzone preferita, magari quella che vi ricorda un'esperienza fantastica, e dedicarla appunto a una persona che vi sta a cuore. Come fare? Mandando un WhatsApp al 393 444 0444, se è possibile, possiamo dirlo, e mandateci un messaggio vocale, che ci divertiamo, vi salutiamo, facciamo un po' di casino, dai,
0: diciamolo come da lei i numeri, signor Gabriel.

0: storia, Lady Gaga, Bad Romance, Radio Number One. Benvenuti, c'è il signor Gabbro. Buonasera.
1: Eccoci, buonasera.
0: Gabbro, come stai? Io sono Luchino. Luchino, quello con la capa, non un altro, sempre io. Devo dire tutto sotto controllo, come sempre. Salutiamo, io chiediamo sempre se avete delle novità da darci, no? Della vostra giornata, delle vostre serate, della vostra vita, no? Così. No.
2: Non ho nessuna novità.
0: Niente.
2: So soltanto che ci vediamo perché siamo lontani.
0: Lontani. È una storia d'amore lontana, signor Gabbro. Cose che succedono, poi c'è chi ci controlla e controlla il livello della trasmissione, perché questo è un dato.
1: Ah, sì.
3: Buonasera, signor Luchino, sì. E buonasera, signor Gabbro.
0: Buonasera.
3: Noto con grande piacere che non è cambiato niente. La gabbia di Matti è rimasta gabbia di Matti. Si preannuncia una stagione spettacolare e fuochi d'artificio a gogo. Signori e signori, ti auguro una buona sera.
0: Buona sera ad Alessio Maurizio e buon lavoro. E salutiamo tutti gli amici e gli operatori anche del settore sanitario che in questa serata sono operativissimi come tutte le sere della settimana, weekend compreso. Quindi salutiamo anche gli ospedali, i pronti soccorso e tutti gli enti che sono operativi
1: 24/7. Speriamo, esatto, che facciano un po' di cambi turno, perché sennò è dura in after.
0: Nel frattempo vi dico che sta arrivando copiose, non che se sono le stesse, ma cioè tantissime le vostre richieste musicali. E poi noi, cioè, parliamo sempre del fatto che l'essere umano viaggia un po' in discesa nella sua vita, no? Scegli sempre un po' quella che è la strada più facile, il sentiero più facile.
1: La scorciatoia, dice.
0: La scorciatoia, sì. È effettivamente un dato di fatto, tanto che poi fondamentalmente, se vogliamo fare un'analisi breve e concisa, perché non c'entra niente con quello che poi diremo dopo, è il fatto che per esempio da quando è arrivata l'intelligenza artificiale, cioè GPT, eccetera, eccetera, molti usufruiscono di questo staccando un po' il cervello dall'altra parte, quindi non utilizzando più le proprie capacità mentali, e questo porterà delle conseguenze non domani mattina, ma probabilmente fra una decina d'anni, e poi ne vedremo delle belle.
1: Ma come adesso prevede lei il futuro? Ma guardi, io sono, che scienziato.
0: Io volevo prevedere il tempo, invece è meglio il futuro. Allora, nel frattempo, no, a proposito di discesa, c'è un noto Toons, cioè un personaggio dei cartoni animati.
1: Esattamente, stiamo parlando di Wallace e Gromit.
0: Oh, che doveva nascere inizialmente come gatto. Cioè, esatto. Questo era il personaggio che doveva identificare, e poi questa identità che ha aperto un mercato molto importante negli States a livello di cartoon e di identità di personaggio. Il problema era che chi l'ha creato, chi lo stava creando in quel momento, l'aveva immaginato come gatto inizialmente. Però di fondo era il fatto di realizzarlo tecnicamente, operativamente, anche a livello di movimenti, di situazioni, che diventava molto difficoltoso. Così un 2-3 stella, come si usa dire,
1: è diventato un cane,
0: è diventato un cane magia. Prima ha detto, prima era un gatto, un bel giorno ha detto no, perché lo facciamo un cane, che così è molto più facile, alza la gamba, fa quelle cose, cioè nel senso,
1: lingua di fuori quando è stanco, è più espressivo, dai, per un cartone animato muto
0: Esatto, e questo giusto per farvi capire come funziona la realtà umana, nel senso che noi fondamentalmente certe volte andiamo a cercare la strada più corta, più breve, per ottenere dei risultati sicuramente positivi, senza ombra di dubbio. Però ricordiamoci sempre che quando si fa un po' più di fatica, magari qualche soddisfazione in più c'è, no?
1: Cambiando l'ordine degli addendi, ma il risultato non cambia.
0: Non vado più dal dentista, no.
4: Talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, talk about, tal

0: Fatecelo sapere tra un attimo, spazio alla situazione meteo, ma dopo, subito, dopo uno spazio dedicato a voi.
1: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
2: Segui Radio Number One anche sui social.
1: Non perderti le ultime notizie sul mondo della musica e molto altro.
2: Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: Produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30, 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
3: Io, Gianni, scelgo te, Valchiavenna Energie, come mio unico e fidato fornitore di energia, per sempre.
4: Io, Valchiavenna Energie, prometto che ti fornirò energia al miglior prezzo fino a scontarti la mia quota fissa di vendita, per sempre.
3: Fai come me, scegli l'offerta che premia la tua fedeltà. Scopri di più su valchiavennaenergie.it o presso i nostri uffici. Valchiavenna Energie, per sempre.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Bisogna solo correre verso il progresso, o è meglio farlo con un carattere unico? Con Omoda 7 Super Hybrid puoi spingerti oltre, ogni giorno, grazie a una tecnologia pensata per dare un nuovo ritmo alla tua guida. Il sistema Super Hybrid unisce efficienza, performance e un'autonomia fino a 1200 km per accompagnarti anche nei viaggi più lunghi. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
9: Ti aspettiamo da Clerici Auto, negli showroom Omoda JQ di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Lurate Caccivio. clericiauto.it.
10: Radio Number One
11: Meteo.
12: Ed eccolo qua, come sempre a quest'ora, occhiatina alla situazione meteorologica per la giornata di domani, grazie agli amici di Trebi Meteo che puntuali forniscono le informazioni. Allora attenzione, domani al nord nubi irregolari su est Lombardia, Triveneto, Emilia Romagna con residue piogge alla mattina. Al centro un po' di variabilità con schiarite alternate ed annuvolamenti più frequenti la sera in Abruzzo, mentre al sud qualche pioggia su Campania, Molise e medio alta Puglia. Per ulteriori informazioni e per restare sul pezzo, come usiamo dire noi, scarica dell'app, quella di 3B Meteo.
13: A Franciacorta Designer Village, venerdì 11 settembre dalle 18, torna la Village Night. Degustazioni delle migliori cantine della Franciacorta, DJ set, animazione e tanto shopping. E alle 21, ospite Serena Brancale. Vieni a brindare con noi. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
14: La Fiera della Musica ti aspetta a Cremona. Cremona Musica dal 2 al 4 ottobre.

0: tantissimi messaggi, secondo me non abbiamo più spazi per il momento. Il signor Berti non ha detto niente, comunque Gian Giacomo arriva, è una delle ultime, te lo dico già, perché stiamo già arrivando proprio a coda. Allora, buona serata, benvenuti, questa è Radio Number One, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Scusate, sono rimasto un attimo allibito, perché come fa lei l'imitazione di Virgilio?
1: Basta con questa
0: è bravissima. Virgilio, come fa lei? Ragazzi, ti aiuto Virgilio, bravissimo Virgilio.
1: Ha visto?
0: Ma come fa lei Virgilio? Non lo fa nessuno, guardi.
2: Scusi, non ho capito.
0: Neanche noi, ma va bene lo stesso.
1: 393 444 0 444.
0: Lei è bravissima, mamma mia. Allora, se volete richiedere la vostra musica, le vostre canzoni, fare le vostre richieste musicali, e stasera attenzione, perché ci abbiamo Willy
1: il coyote,
0: no? Che tra l'altro ha fatto un film carinissimo, che dovrò andare a vedere al cinema, forse, chi può dirlo, se avrò mai del tempo. Come Willy da Lugano, ciao Willy, buona serata, voleva ritrovare questa canzone che si ricordava ballava qualche annetto fa alla Piccionaia, che è un locale di Lugano che non c'è più, probabilmente non esiste, perché la canzone è del 75, quindi poi magari esiste ancora, ci sono delle mummie dentro, però tutto è possibile, fatica, ma chi può dirlo? Va bene Willy, allora

0: Sia da Sunshine Band 1975, grazie per la richiesta. Salutiamo tutti gli amici di Lugano, del Ticino, della Svizzera in generale. Che dire, beh, tanta roba, no?
1: Insomma. Buonasera, Luchino.
0: È arrivato Berti, cosa fa stasera?
2: Quasi mi bevo qualcosa.
0: Vabbè, ma no, dai, Berti. Cominciamo già così. C'è Gaia.

0: Radio Number One. Signor Gabro, vede che c'è un amico che chiede se l'amico di prima che chiedeva la canzone Willy del locale, se il locale di Lugano iniziava per la O. No, non iniziava per la O, perché iniziava con la P, perché Piccionaia era giusto? Così.
1: Però faceva... ci poteva far meglio.
0: Ma meglio che cosa? Il nome del locale, Berti.
2: Ma facevate anche i versi del piccione della Tortorella?
0: Non lo so, adesso non glielo so dire, però lei è bravissima, perché prima, quando ha fatto Giulio Cesare prima, l'ha fatto

0: Madonna, Jakubowska, Radio Number One, quelli che stanno arrivando oltre che alle richieste musicali.
1: No? Non ci abbiamo più spazio.
0: Va bene,
1: eh?
0: Grazie. Anche delle richieste per l'imitazione.
2: Se non ci fossi Chiapro, io qui avreste già chiuso.
0: Mamma mia. Happy,
3: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
4: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
5: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: così precise che ogni tanto ordina anche da mangiare, no?
1: È impossibile, mio.
0: No, no, glielo dico io, ordina da mangiare, poi lei non fa da mangiare, Gandalf, torni in cucina, per favore. Quando la gente ordina da mangiare non possiamo fare niente, no?
2: Lanciamogli contro il nostro robot.
0: Non possiamo farlo, sono clienti, glielo dico, signor Gabriel.
3: Però Gandalf, quando si beve è importante mangiare, perché sennò poi alle 22 dobbiamo fermarci qui a pulire tutto quanto per 40 minuti, non se ne vanno più, è un casino.
0: E dopo non va mica bene. Allora, nel frattempo salutiamo anche Ida. Ida, ciao Ida, che sta... Pensi, signor Gabbro, che Ida stava ridendo mentre stava sbucciando le patate lesse. Pensi che se avesse sbucciato le patate lesse avrebbero abbaiato, no?
4: Ma è un cretino.
0: No, vabbè, così per dire. Va bene, allora, che dire, che questo è un altro spazio del dedicato, perché certo, cosa dobbiamo dire qui? Cioè, non è che possiamo dire tante cose. Ah, dobbiamo salutare anche Tommaso, che voleva ascoltare una canzone.
3: Ciao Tommy!
0: Ciao Tommy, buona serata, salutiamo in questo caso anche gli amici di Genova.
3: Tommy, il protagonista sei tu!
0: Che giusto appunto qualche sera fa con amici sono andati a riprendere un vinile che era rimasto in cantina di un album dei Toto.
3: Erano a cercare il vino, glielo dico io, poi è spuntato.
0: Me, e poi è spuntato il vinile. Però dice che il problema era ascoltare, sono dovuti andare da un altro amico che aveva un giradischio per ascoltare la canzone. Pensi che siamo veramente rovinati. Facciamo così, che noi abbiamo qua il giradischio, abbiamo tutta la canzone e te la suoniamo. Va bene Tommaso, affare fatto, ecco la tua.

0: con la nostra Chiara ad accompagnarvi per un'orettina con i grandi classiconi rispolverati in vinile dal signor Gabro, vero signor Gabro?
1: Adesso vado e li preparo, i grandi successi anni 70, 80, 90, tutti per voi in una bellissima ora di musica.
0: Diciamo, cosa vuole Berti?
2: Gabro, è che va molto bene, fai molto sfilato oggi vestito così di rosso Valentino, molto bene.
1: Ma cosa stai dicendo?
0: Non lo so, ma le ha dato da bere qualcosa? Chiedo alla barista che magari
3: non lo voglio sapere.
0: No, neanche noi, guardi, ma

0: Ultra, 54 Ultra, Talk to You, Radio Number One. Gli dobbiamo salutare, signor Gambero.
1: C'è chi ci scrive Max, ciao Max.
0: Oh, salutiamo anche Sami e salutiamo anche Pitto che dice bellissimi i ricordi delle canzoni che stanno richiedendo in questa serata, vede? Nel frattempo scrive anche Ida. Ida, che mentre sbucciava le patate cadute si è sbucciata anche un ginocchio.
2: Lei è un
0: ma no, perché l'ha scritto Ida? Non è mica colpa mia.

0: Jess Glynn, chiudiamo la prima ora dell'Happy Hour.
1: Per la tua pubblicità su Radio Number One, numero verde 800-239-182.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: sonno tranquillo con i prezzi di MCA Materassi e tu dormi più rilassato.
1: Questo mese da MCA, materasso singolo in memory, sfoderabile, scontato del 60% in offerta a 169 euro. MCA Materassi, a Milano, via Toffetti 5 e su materassimca.com.
0: MCA, materassi da 50 anni.
2: Un minuto dopo le 21, ciao a tutti, siete su Radio Number One.
0: Radio Number One presenta
3: Dedicato.
4: Ci sono delle cose pazzesche, guarda, mi ha scritto in, ha detto che lei si è sbucciata al ginocchio e poi l'ha mangiato.
2: Mamma mia, che brutta scena.
4: Buona serata, benvenuti, questo è l'Happy Hour. Solo bella gente, qui si alza il qui e da nessun'altra parte. Diciamo le cose come stanno.
5: Lei è un cretino.
4: No, questo non lo doveva dire, era l'ultima cosa che doveva dire stasera. Tanto come al solito, lei un po' di fame ce l'ha eventualmente,
2: Ma io guardi, se c'è qualcosa.
4: C'è qualcosa da mangiare magari, Galla, mangiamo come al solito.
6: È impossibile,
4: impossibile, niente, non mangiamo neanche a sinistra.
2: Ma lei non ci ha mai pensato a cambiare lo chef, nulla, le va bene così.
4: Ma
2: comunque
4: adesso ci pensiamo un
2: dice,
4: attimo.
2: Dice, non si mangia, poi questo sta sempre di là.
4: Effettivamente, guardi, lui è sempre di là e non abbiamo capito perché. Si vede che è comodo di là, no?
6: Non mi meraviglia.
4: No, neanche a noi, sinceramente. Se lei è comodo, non ci possiamo fare niente. Lo stipendio lo prende, vero? Diciamo.
2: Beato lui,
4: almeno quello, no?
5: Cosa le prepara?
4: Ecco, comincia a farla ruffiare. Cosa si prepara?
2: Quello che vuole, guardi, a sua fantasia.
4: No, ok, va bene. Ok, allora quello che vuole lei, eh?
5: Al pesto o al ragù?
4: Al pesto, al ragù, che cosa che è dietro il banco? Va bene. Buonasera da Radio Number One, seconda ora insieme, un altro spazio dedicato a voi, alle vostre canzoni, la vostra musica, le vostre richieste musicali. E allora salutiamo anche Aldo, che voleva dedicare alla barista dove ogni mattina va a far colazione.
2: Ah, si è preso la cotta.
4: Al bar Lino, che non sapevo dove si, Cremona, così detto, una canzone, va bene, bar Lino di Cremona, la fanciulla che lì, questa è la canzone. Aldo ti dedica questa canzone, direi che tanta roba questa di Prince, decisamente, dai.

0: Chris, 1995, The Most Beautiful Girl in the World. Questa era dedicata alla fanciulla che ogni mattina fa la colazione ad Aldo in quel bar di Cremona. Adesso noi non vogliamo sapere niente. Noi
1: direi che il messaggio è chiaro.
0: Ci faccia sapere, signor Aldo, come andrà poi domani mattina, che se magari offre, magari non so, anche il croissant o magari il biscottino, non so, quelle robe lì, no? Se dessert, un bicchiere d'acqua, sai, quando nasce del tenero, no?
1: Quando qualcosa è gratis è sempre più buono.
0: Ma no, non cominci così, me lei mi rompe, no, cioè quella, quell'amore, quella dolcezza, il cuoricino, quelle cose, le cose emotive. No,
2: scusi, non ha capito.
0: Niente, poi glielo spieghiamo dopo.
1: Secondo me comunque è sempre meglio non spendere.
0: Vabbè, lei è genovese e questo dimostra il fatto. Va bene, a priori. Va bene, buona serata, benvenuti. Seconda ora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Voi sapete che qui succedono un sacco di cose.
2: Posso avere un
0: no, questa non succederà per il momento, resta lì dove è, decisamente. Poi ovviamente sapete che potete essere protagonisti attraverso il nostro numero di WhatsApp per richiedere le vostre canzoni, anche se comunque, come diceva prima Alberti,
3: non ci abbiamo più spazi.
0: Beh, stavo dicendo io che, come diceva prima Alberti, non ci abbiamo più spazi, no? Giusto? Quindi
1: finiti, anche stasera torneranno domani 5 spazi per le 5 persone più veloci, più rapide, più veloces.
0: Mamma mia, come parla in francese, guarda.
4: Dai che beviamo qualcosa.
0: Ma no, Berti, adesso dobbiamo parlare di cose serie, perché sai che c'è l'estinzione del pianeta, l'estinzione degli esseri umani, l'estinzione di questo, di quello, di quell'altro. Ogni cosa è una tragedia.
1: Lo sapeva che i dinosauri non ci sono più?
0: Ah, ecco, ero rimasto un po' indietro.
1: Ha visto?
0: Io gli lasciavo sempre il posto del posteggio di fianco, ho detto mi schiacciano la macchina. Invece no. Va bene, voi sapete che c'è questa problematica del mondo dove comunque c'è nascite pochissime ormai su tutto il pianeta, soprattutto nei paesi industrializzati, sviluppati, deteriorati mentalmente, ma questo poi è un altro problema che è il mio pensiero. E ovviamente c'è anche un problema relativo a quello che è la fauna animale, che rispecchia un po' questa situazione in alcune zone dove comunque ci sono problematiche per alcune specie che sono in via d'estinzione. Alcune sì, alcune forse sì o forse no, e alcune erano in estinzione, ma attenzione che gli è partito lo sbirulo. E in questo senso, voi dite, cos'è lo sbirro? Non lo so. Si vede che
1: hanno voglia di divertirsi, di conoscere nuove pappagalle, perché comunque stiamo parlando di pappagalli.
0: Allora, c'è questo pappagallo che come si chiama?
1: Un nome strano, sì, Carcatà, una roba del genere.
0: Sì, comunque,
1: quello bello, quello classico pappagallo che potete trovare in Brasile, tutto colorato. The classic pappagallo.
0: Mamma mia, come lo vuole il pappagallo classico? No, me lo dia un po'.
1: Col becco.
0: Col becco. Vabbè, allora, il pappagallo classico, come... Io non ce la faccio più stasera, però.
1: Ma stanno aumentando, dai, magari li vedremo anche in Italia.
0: No, ma guardi, ne abbiamo già abbastanza in Italia di pappagalli, gente che dice delle cose giusto per dirle, quindi direi che siamo a posto così. Però i pappagalli, quelli veri, che sono là,
1: sì,
0: si stavano estinguendo, e pare che ci siano delle nidate paurose in questi ultimi periodi dovute al cambiamento climatico. Vede che certe volte non tutti i mali vengono per nuocere.
1: Ma poi la natura, no? Dai, fa sempre il suo corso, si adatta,
0: diciamo,
1: si evolve.
0: Che la natura risolve i problemi. Noi pensiamo di poterli risolvere noi come entità umana, ma probabilmente sarà molto più facile che li risolverà la natura, non si sa in che modo. Adesso non lo voglio neanche sapere, però probabilmente una soluzione la trova.
1: Sempre.
0: Questo glielo voglio dire. È il corso della natura.
1: The course of the nature.
0: Mamma mia, pensi lei come parla bene il tedesco. Adesso c'è anche Tom Odell. Io non, però non ce la faccio più stasera.
1: A lei.
0: È giovedì, dai.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Meraviglioso errore, il nuovo lavoro di Gianna Nannini. State lì perché tra un attimo un altro spazio dedicato a voi.
2: Happy, happy hour, number one. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federici.
3: No, la risposta è PN1, ti maledico!
5: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Ho pagato tutto quello che ho bevuto.
3: Certi, non abbiamo neanche iniziato, che stavamo dicendo buonasera, siamo qua, arriva subito.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
3: Va bene, niente.

0: che stanno messaggiando al nostro numero, tantissimi come sempre, non abbiamo più spazi, già prima l'abbiamo ricordato. E salutiamo anche gli amici di Roma, di Roma.
1: Belli.
0: Questo l'ho riconosciuto subito. Bravissimo.
1: Beh, questa era facile,
0: facile,
1: dai.
0: Così era facile. L'avete riconosciuto, fatecelo sapere, perché anche noi abbiamo delle difficoltà. Però a prescindere da questo, allora salutiamo Paolo da Roma che dice: volevo riascoltare una canzone che ascoltavo felicemente con gli amici quando andavamo a ballare il sabato notte, tornando.
1: Dove andavate al Piper?
0: Non lo so dove andavano in questo caso. Però dice: questa canzone ci rilassava, questa canzone ci faceva mettere in una condizione meravigliosa. E allora, bellissima, devo dire. Grazie per la richiesta. Ciao Paolo, arriva a noi Toc Toc. Live.

0: Jesse, il leader dei Tok Tok, è scomparso qualche tempo fa con questa voce inconfondibile, con questi arrangiamenti e mixaggi dove c'era questa apertura e questo riverbero ampissimo in tutti i loro dischi. Live What You Make It, Radio Number One, 1986. Tante di queste canzoni potrete ritrovare anche più tardi nell'appuntamento di Number One Classics.
1: Dalle 22 alle 23, certo.
0: Certo, dove c'è la nostra Chiara ad accompagnarvi per mano nel mondo della musica. Adesso Chris the Sunday.

0: Mamma Luis, Radio Number One, buona serata, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar preferito. Poi mi raccomando, signor Gabro, sì, adesso non, Eva no, però Adamo ogni tanto ce la faccia l'imitazione, perché
1: quando vuole lei, guardi. Adesso,
0: non stasera, se no non vorrei esagerare, ci sono i The Colors.

0: dedicato.
1: No, non me lo dica, dai.
0: No, no.
2: Scusi, non ho capito.
0: No, è l'ultimo spazio, non ci si mette anche lei, per favore, dai. Non è che possiamo, è l'ultimo spazio, no?
2: A righe o a quadretti?
0: No, niente, glielo spiega lei, signor Gabriel.
1: La mandi a casa, dai.
0: Dopo non la mando a casa, la mando in una. Con la, si regola la C, però dopo adesso non posso mandare sempre. Adesso c'è quel minimo di educazione. Oh, buonasera, salutiamo anche la Pucci. Ciao Pucci! Aspetta, eh.
3: Raga, io ve lo volevo dire, dice, sono la Pucci da Genova. Ciao, ma Pucci. Non ci siamo ancora visti.
0: No, è una storia d'amore impossibile. Loro, questo amore dopo 33 anni che non si vedono, però prima o poi si vedranno.
1: Una soap opera, dai, meglio tardi che mai, però occhio, perché poi rimanda. Oggi non posso.
0: Dopo facciamo quella serie che va su Canale 5. Come si chiama quella lì che va avanti da 8?
1: Ce ne sono tante, beautiful, bellissima.
0: Che non finisce più. Va bene, mentre finisce, perché è l'ultimo, lo spazio del dedicato di questa serata, di questo giovedì sera, ma domani ancora, mi raccomando, e domani c'è il signor Gabbro da solo, però sì, domani il dedicato permane, non cambia. E allora salutiamo anche gli amici del Lago di Garda, in particolar modo salutiamo Gian Giacomo, che voleva dedicare una canzone a chi sta a fianco a lui in macchina, e quindi non poteva mandare un vocale. Ha detto: non posso mandarti i vocali perché è a fianco a me.
1: Speriamo che l'abbia scritto quella a fianco.
0: No! Ma lui era fermo. Mentre stava a me, non lo so, non lo voglio sapere. Va bene, per quello che sta di fianco sulla macchina con Gian Giacomo, questa è la canzone, va bene? Eh?

0: Giorgia di Sole d'Azzurro, Radio Number One. L'ultima richiesta di questa serata di che era per Gian Giacomo, di quello di fianco, che poi forse era quello di fianco con la macchina che gli è andata addosso.
1: Una bellissima dedica, dai, va bene così.
0: Anche se ti è venuto addosso, vorremmo se bene, come direbbe qualcuno, va bene uguale. Radio Number One, quasi addirittura d'arrivo in questa serata, questo giovedì, c'è Bruno Mars.

0: E con fibre e pinguini tattici nucleari chiudiamo.
1: Madonna, è arrivato al barlucchino.
0: No, sto andando via, ma anche il signor Gabbro insieme a me, perché
2: vi do l'appuntamento domani sempre dalle 20 alle 22. Luchino, lei è un po' in giro domani.
0: Siamo un po' in giro, io mi do del plurale maestatis. Adesso invece la nostra Chiara, la vostra Chiara, l'appuntamento di Number One Classics, come al solito e come di consueto, mi raccomando, questa sera passatela bene, fate una buona serata, ma soprattutto fate i bravi.
3: Happy Hour su Radio Number One, Happy Hour.
4: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.

0: le 22 e un minuto su Radio Number One.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
0: Buon giovedì sera a tutti, bentrovati per una nuova puntata di Number One Classics. Dove vi trovate in questo momento? Siete in auto di ritorno dal lavoro così tardi? Perché no? Oppure vi state recando al lavoro? Oppure avete semplicemente voglia di ascoltare dell'ottima musica da tranquilli, da rilassati? Beh, allora siete nel posto giusto. Con Chiara Papanicolaou tutte le sere il viaggio nella musica più bella fino alle 23. Partiamo con Bob Dylan.
1: Number One Classics.

L'originale è proprio la sua, di Bob Dylan, questa Knockin' on Heaven's Door del 1973, una delle canzoni più celebri della storia della discografia mondiale, che nasce dalle mani, dalla mente, dalla voce di Bob Dylan, ma poi quanti l'hanno riproposta, rendendola talvolta forse ancora più famosa, perché pensiamo ai Guns N' Roses, ma non solo, anche a Eric Clapton, Randy Crawford e tantissimi altri. L'abbiamo trovata su Number One Classics. Adesso andiamo nel 1984, Steel Council con You're the Best Thing.

ha fatto sognare un'intera generazione con questa, ma con tutte le canzoni d'amore che ha scritto, che ha interpretato negli anni 90, Raff. Questa è Sei la più bella del mondo, l'abbiamo riconosciuta tutti. Dal 1995 l'album era Manifesto, il grandissimo Raff, simbolo di tutti i giovani, giovanissimi degli anni 90 e non solo. Su Radio Number One con Number One Classics, adesso Al Stewart con Year of the Cat.

0: Dal 1987 a Don't Want to Live Without You Foreigner, l'avete trovata su Radio Number One Classics con Chiara Papanicolaou. Restate con me in questo giovedì sera, perché il viaggio con la musica, quella più bella, la più grande, continua tra pochissimo.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classic
5: 1982.

E questa bellissima e molto famosa, una delle più famose di Santana del 1970, Oyo Como Va, in realtà è del 1963 di Tito Puente, è stato composto dal percussionista mambo Tito Puente, ma si resa, come spesso accade, ancora più famosa, ancora più celebre dalla cover rock latina incisa appunto dai Santana, la versione del 1970 che abbiamo appena trovato su Radio Number One, in Number One Classics, ora Roxy Music con More Than This, e qui siamo nel 1982.

Desiree ha raggiunto sicuramente la sua maggiore notorietà a cavallo della metà degli anni 90 grazie ad alcune canzoni, due in modo particolare, quelle più rappresentative del suo repertorio, una è Life e l'altra è You Gotta Be, questa bellissima che abbiamo appena ascoltato su Number One Classics dal 1994, lei è artista britannica. E allora restiamo in Gran Bretagna perché adesso incontriamo Robert Palmer, questa è Every Kind of People.

0: Un altro dei grandi pezzi regalati da un artista britannico, Robert Palmer, l'abbiamo trovata su Number One Classics dal 1978, 70, 80, 90. Questa è la chiave di lettura del programma che si chiama Number One Classics, dove troviamo e ascoltiamo la musica più bella. Restate con me.
1: Number One Classics.

dalla doppia cittadinanza, doppia natalità, perché lei è sia britannica quanto nigeriana. Stiamo parlando di Sade e la sua voce così soave, ascoltata su Radio Number One in Number One Classics. Lei che prima di approcciarsi al mondo della musica, prima di diventare cantante, beh, grazie anche al suo aspetto meraviglioso, ha lavorato nel campo della moda, ma attenzione, non solo come modella, così come verrebbe da pensare guardandola, ma anche come stilista di abbigliamento maschile. E poi è arrivata la musica, il suo amore più grande. Dal 1988 questa Paradise, la voce di Sade su Number One Classics. Adesso c'è Bonnie M con Sunny.

Siamo arrivati quasi al momento dei saluti anche per questo giovedì sera con Number One Classics con Chiara Papanicolaou, ma c'è ancora un po' di ottima musica da ascoltare insieme.

0: conclude così anche l'appuntamento del giovedì sera con Number One Classics, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. La trovate qui tutte le sere a partire dalle 22 con Chiara Papanicolaou. Io vi auguro una buona notte, ci ritroviamo domani venerdì. Ciao a tutti.
1: Number One Classics.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ti sei perso qualcosa dei programmi di Radio Number One?
3: Ascolta i nostri podcast.
2: Tutte le interviste, i programmi e molto altro.
3: Cerca i podcast di Radio Number One su Spotify.
2: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Benvenuto nel futuro.
3: Siamo nell'anno 2046.
2: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
1: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
0: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One, l'una e due minuti. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights,
0: il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: Durante la settimana le ascoltiamo, le cantiamo e il sabato alle 18 le ritroviamo nella Play One. Le 40 più trasmesse della settimana ti aspettano.
3: Play One!
2: Mi raccomando, non farle aspettare.
3: Play One! Ogni sabato dalle 18 alle 20 solo su Radio Number One.
4: Tutta la musica che cerchi

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One.